niente, Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa. Poi c'è un liscio di Siclari. Ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti. Cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa, ma sembra, ma giochiamo in 9, giochiamo in 9 anche in 8, perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando. O se addirittura vanno sul pallone e fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Yeboah, anzi scusate, Ibojo. Charcha, Pambianchi, ancora Charcha. Buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah. Ribattuto il suo tentativo di passaggio per Genchi. Poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana. Recupera Marsili, che poi perde il possesso del pallone. Cerca Nosa di andarlo a recuperare. Ancora Marsili sulla sfera. Guardiglio sbaglia clamorosamente. E poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop. Almeno in questo primo tempo, ovviamente. Però, ecco, diciamo, quello che frena la squadra, secondo me, è il timore, la paura. Questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Charcha, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a 2 minuti dal termine del primo tempo, 0-0. Pallone per Pambianchi, cerca adesso di imbucarla Pambianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo, Beppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo, il gol di Genchi. Gioca da solo questo ragazzo. Bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure se aspetti qualcos'altro fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco. Con un diagonale, avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro. Non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore, Beppe Genchi, che è tra i pochi, se non l'unico, a guadagnare al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblù. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area lanciato dal centrocampo del Picerno, lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi a Ibojo, quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo, il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone in ferro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare, attenzione a Yeboah nel frattempo che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra,
poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno, è nella gestione di Pasquale Erleo, questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno, due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0 in casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra, dunque al 13° un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44° gol su azione personale dell'attaccante rossoblu che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in fallo laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo, il nostro cronometro al 47°, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera, Catalano fermato da De Giorgi che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura, palla che è terminata fuori, la rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis, palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però spetta al Taranto, effettuata da De Giorgi. Ibojo, poi De Giorgi ancora, siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo, con Ibojo che rilancia in profondità, 48°, Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane Juniores riesce ad allontanare, poi recupera Pambianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica, Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta, subito fallo lì Muli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa, o meglio calcio di punizione da ribattere, bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti che tocca per linea orizzontale con Pascuccio. Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi. Colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa che fa terminare il pallone in fallo laterale ed ecco il fischio dell'arbitro, anzi no, pensavo fosse finita la partita ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto, secondo tempo, dunque per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12° sigillo stagionale per il capitano del Taranto, ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo, la squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo, in questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce gli altri campi, va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, Massili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari, 3-4-3, l'impianto tattico
della formazione allenata da Michele Cazzarò, con De Lucia tra i pali. I tre difensori sono da sinistra Pambianchi, Ibojo e De Giorgi, poi a centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra. Attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia, dicevamo negli esterni alti di centrocampo del Taranto che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboa. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Pambianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore, ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta, possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, il segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno. Rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Pambianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno, però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico, il quale cerca, anche se, scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi è ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià. Riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboa sulla destra per Nosa che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià che prova la conclusione da fuori aria, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu, e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa, 1-0 per il Taranto è il risultato, al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone che preda di perna, poi bravissimo De Giorgi ad anticipare gli attaccanti ospiti di testa, dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi, questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Pambianchi, scaramente in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo. Dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo. Palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Tarascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire il più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Il passaggio era per Siclari, però il risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso
viene affidato a Tarascio, che ha scambiato con Pisani la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito. Buono l'intervento di De Lucia, che da fuori area stoppa di petto e rinvia. Palla di sponda da Siclari a Genchi, che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti, che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa, con il tratto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto. Il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarciale che di gran carriera viene avanti, palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico, che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto, del calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu. Punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo, però non proprio sulla riga di fondo, e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto, con Genchi che ha segnato la fine del primo tempo, mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà a Pambianchi, da questi a Ibojo, che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno, che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsili al centrocampo. L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine del Taranto, Pizzaleo, Mbida, Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96, quindi giocatori comunque di spessore quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno, pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Pambianchi che va al rinvio su Perna, il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in faro laterale, già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio che gli restituisce la sfera, poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi che cerca un compagno da servire, trova Ciarciane, cerca di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve, avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarcià, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Pambianchi, da questi a Guardiglio che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia, e tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia.
Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso, Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante De Ionico, poi Guardiglio va

a guadagnare un calcio d'angolo e sono 3 i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al 13° nel primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi, con la sfera all'alzo. Corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioime, il portiere rilanciato in profondità, poi perna di testa, colpo di testa da, a sua volta, di De Giorgi. A centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reattività, e palla che è terminata in corner, quarto tiro dalla bandierina in favore degli ionici, 13° nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica che sta per effettuare questo calcio d'angolo. Alla sinistra della porta difesa da Ioime parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi, che è uno dei 3 centrali difensivi della formazione ionica, che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari, che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente, del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto. Yeboah, poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili. Ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana, poi Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare, questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16, primo cambio nel Picerno, è entrato, scusate, con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo, dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo
e bacio Terracino. Nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone, il numero 6 del Taranto. È comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite. Vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro la sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione. C'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah, ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo la sostituzione, Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone. Genchi, attenzione, si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete. Ha segnato Genchi, anche se la deviazione è stata di Panbianchi. C'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17, ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi. Però il gol è di Panbianchi, azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Panbianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Panbianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Panbianchi è la firma del raddoppio del Taranto. E quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17° minuto con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio. Ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Panbianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0. Dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44° del primo tempo e di Panbianchi al 17° del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rossoblù. Genchi effettua un traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi da Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite della rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling, poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19° dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari, c'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19° c'è il 7° minuto, c'è il 7° corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto. 7° corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsili e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia, pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra, pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi.
ad Aprilia, Isolalini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus.

0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardò Torrecuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredonia sono iniziate alle 15. Ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi. 2-0 il risultato, lo ricordiamo, dunque cambiato il punteggio al 17° del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio. Mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblù. Ciarcià, Yeboa sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione. Il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino. Ed esce Siclari e quindi tutto questo avviene al 23° minuto del secondo tempo. Dunque Alvino, ci sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Alvino. Quindi Alvino al posto di Siclari, non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0. Stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo, perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi che poi dà a Guardiglio che cerca di guadagnare un corner, ma toccato per ultimo la sfera che è terminata direttamente sul fondo e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioimè. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcià l'arpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero, ma Guardiglio non arriva sul pallone. Poi Marsili, bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede. Conti, Panbianchi, il rinvio, Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi, ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene avanti ancora con Nosa. Yeboa, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario. Marsili, arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboa che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare. Poi ancora un intervento irregolare su Marsili, un fallo, per poco non si scatena una rissa a centrocampo. Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone, e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25° minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23° nella formazione rossoblù, è entrato Alvino al posto di Siclari. È stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo. Al decimo si è fatto vedere per primo, per la verità, il Picerno con un tiro di Esposito rasoterra parato da De Lucia. Al 14° un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari parata. Al 17° il gol di Panbianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte, la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0. Al 19° da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere
ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa. Nosa, bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra. Ottima la prestazione di Nosa, davvero. Ragazzo, forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi. Buono il lavoro di Guardiglio, che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno, che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio, che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto, vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato Francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ad Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore, Marcerise Bisceglie 1-0, mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto. Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardotto Recuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per 1-0, mentre sempre parità a Potenza, al Viviani, tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra, si rialza 2-0 per il Taranto, risultato lo ricordiamo, avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià lo raccoglie però non si incarica della rimessa laterale che lascia per Bianchi. Fallo laterale battuto dal numero 3 rossoblu dietro per Ibojo. Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita, adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone, Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto, 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Arleo adesso prova a fare un'altra sostituzione, vi ricordo che poco fa al 16esimo è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio, nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie, Marsili in area di rigore, colpo di testa ancora di Pambianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pambianchi, vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al 30esimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno, vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in fallo laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pambianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento
Dinosa va ad incrociare il pallone, Alvino lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià, riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve Dannosa, poi Marsili, possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo, dunque una conclusione da parte di Alvino. Andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboah ha tirato e ancora Ioime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu, Guardiglio riceve il pallone, rilancia in profondità per Yeboah, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboah sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Ioime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Ioime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Ioime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in corner questa volta da parte di Ioime che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro, rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete al 35esimo minuto, il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0 per il Taranto, devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica, Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzaro per il numero 8 del Taranto che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone, dunque l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano, esce Yeboah dunque esattamente al
36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yeboah nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno.

e quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno. È entrato Gerardi al posto di Catalano e tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 30

al vino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda. Cazzarò ha fatto uscire Yeboah ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià, perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Panbianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo, al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Inosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi, è al limite dell'area di rigore, Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera, Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare. Ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli, avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, è entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboah, quindi Gaetano centrocampista classe 96, mentre Yeboah attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio, buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario e quindi a giudizio del direttore di gara, il signor Marinetti, è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione. Attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sinni, dunque 1-1 il risultato, segnato Iadaresta, accorciato la distanza l'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, ah no, ha pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso, sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomone lo ricordiamo, 3-0 risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare, sta uscendo Genchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi ad applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico.
mentre vediamo che adesso c'è il pallone giocato a...

al centrocampo dal Taranto con Ciarcià, largo sulla destra il suggerimento, quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo. Marsili, avanza palla al piede, Gaetano, Guardiglio, dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco. Pallone ancora giocato per Ciarcià da Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito 3 gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone da Gaetano, anzi da Marsili a Ciarcià, palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili, Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio, gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano, da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari. Ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia che è uscito dalla sua area di rigore. Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibojo che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera a Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da Bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è capitano dopo l'uscita di Genchi, mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno, pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque, gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardò Torrecuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0, attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi, secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo, che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso, che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi, seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara
lancio

profondità, vediamo che Ivojo recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, suo Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero. Vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato. Parte il traversone palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Yoime che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così, si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica, è stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non se... preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: Tu e il suo amico sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvavotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh.
2: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu tenore in segreto?
2: Certo.
1: Sono innamorato.
2: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
2: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
2: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
2: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca.

0: E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
0: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
0: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Fatti porre serio a quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh?
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: sicuro. Poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare all'albergo. Via, via, via, via, via, via. Andiamo.
5: Francesco! Francesco!
2: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
2: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah. Dov'è?
5: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
2: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
2: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
6: Ora bene, qualcosa di fresco.
7: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
6: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
0: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai. È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
2: Mario, questo è il momento.
3: Joe, perché non va?
2: Bicchiarati. Sì, uomo. Perché hai paura?
3: No, non ora.
2: Capisco. E parlerò io per te allora. Non farò vedere come si fa.
0: Sentite,

0: mio amico si sente male.
1: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
1: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
1: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su,
1: Voi volete sposarmi?
2: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
1: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
2: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
1: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
2: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
0: Avanti, insisti, Olio.
2: Amate qualche altro?
1: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
2: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
2: Ho bisogno di Solomi. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
2: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sottenza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
2: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
0: Oh. Espira forte.
3: Lascia
0: andare.
3: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
0: Ci serve anche ora qualche cosa?
3: Sì, levati d'attorno.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
3: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
3: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: È un piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
3: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
3: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
0: Tu esageri.
3: Tu non hai mai provato un grande amore.

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. Ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: quoi qu'elle fait peut-être qu'elle sait. C'est Trenton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta, un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
3: E tu cosa vorresti fare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollie.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollie.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza.

0: Non è stupido questo?
1: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
2: Non parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
1: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
1: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
1: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
1: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
2: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che saprei quanto modo.
0: Sicuro.
1: Bene, non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
2: Come si può dimenticare?
1: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
1: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
2: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
1: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
2: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
2: che... saltare nell'acqua il più presto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
1: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
2: sì,
0: vero? Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non salva più.
2: No,

0: the first platoon.
1: Post.
2: Sulle forme di una mostra te sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
2: Peccato.
3: Cerco Sinit? Sinit?
4: Accompagnatene! Avanti! Arrgh!

0: Ruso! Der Krieger! Kompanie! Halt!
1: Bobby, so.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Sì, sì.
1: Allora, ci divertiamo.
2: Sì, sì, addio. Arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi, dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio.
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amareggiare la vita già che c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarvi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai a porta? Come posso concentrarmi a pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò a loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci sfruttare.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ti parlo che mi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scrivere un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche ciao per lui.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo,
4: signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come sta Nineria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in Terra.
0: Anch'io. La Terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. E vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettene, via, su.
0: Olio!
1: Via. No!
3: Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh! Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
2: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
2: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
2: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.

0: Lei dice, non abbiate preoccupazioni per noi, noi si parte subito. È vero, Ollie?
1: Noi ce ne andiamo. Dentro.
0: E chi parla?
1: Dentro. Oh, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
2: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione.
0: Ma io...
2: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
3: Signor sì, avanti, marsch!
4: Perché devo morire io?
2: Alt! Due disertori.
5: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
5: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere, eh?
0: Perché è così cattivo?
5: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entra!
0: Ehi, signore!
5: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Come ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci sente la Claudia? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Eventi, che non abbiamo tempo da perdere. Su, eventi, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati su, questa è l'unica nota salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì. Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
6: Io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va
8: via.
6: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?

Giorgetta, posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso. Carlos, che pezzo!
1: Preparatevi a morire!
2: Dici a te, sai?
3: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, Stanley! Torpedo, son of Quaid! No, mi baby, non riconosci tua vecchia compagna?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!
2: Finalmente!

Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

mentre vediamo che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo istante. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu, a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni blu, mentre l'Isola Liri ha la sua tradizionale divisa bianco-rossa, a strisce verticali con pantaloncini e calzettoni rossi.

Il direttore di gara di questa partita è il signor Luca Pedretti di Bergamo, con gli assistenti Davide Garofalo e Domenico Savino. Il primo è Davide Garofalo, il secondo è Domenico Savino. Taranto che ha 10 punti in classifica, 3 vittorie e un pareggio per la formazione ionica. E poi c'è la partita di Bisceglie, sulla quale c'è la spada di Damocle del giudice sportivo, che dovrebbe, anzi quasi certamente, si esprimerà mercoledì prossimo. Dunque vediamo che nel Taranto non ci sono 3 calciatori, vale a dire i 2 squalificati, l'attaccante Gennaro Esposito e il portiere Gaetano Pardo, per quest'ultimo 3 turni di squalifica per aver sferrato, leggendo il referto, uno schiaffo sulla nuca di un avversario nel corso dell'intervallo della partita giocata domenica scorsa a Picerno. Non c'è neanche Nicolas Sibogio, che sta smaltendo il suo infortunio al ginocchio e dovrebbe essere disponibile, lo si spera, nel corso della prossima settimana di allenamenti. Il capitano del Taranto è Beppe Genchi, 2 gol all'attivo per lui in questo campionato, capocannoniere della squadra rossoblu, insieme con Max Marsili, anch'egli autore di 2 reti, entrambi in trasferta. E come Genchi, del resto, che ancora non è riuscito a gonfiare la rete dello Iacovone in questa stagione. Poi sono andati in gol tutti gli altri attaccanti, come Improta e Alvino, un gol a testa, hanno segnato anche Guardiglio e Gennaro Esposito, mentre manca all'appello dei marcatori, per quel che riguarda gli attaccanti, Nicola Russo, che però oggi parte dalla panchina, così come è successo domenica scorsa a Picerno. Il Taranto va a sistemarsi nella metà campo alla sinistra della nostra postazione. C'è da dire anche un altro aspetto, un altro dato di natura statistica: il Taranto nel primo tempo a Taranto in questa stagione non ha mai segnato, ha fatto 3 gol in 2 partite, tutti nel secondo tempo, addirittura quello con la Virtus Francavilla lo ha segnato nei minuti di recupero. Per la verità Genchi lo aveva anche fatto un gol nel secondo tempo con la Virtus Francavilla, ma era stato annullato, e anche in quella circostanza il gol è giunto nella ripresa. Vedremo se oggi la formazione rossoblu riuscirà a sfatare questo mini tabù, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione agonistica. Taranto che ha segnato complessivamente 9 reti, ne ha subite 4-0 in media inglese. Partiti in questo istante, è stata la formazione ospite a battere il calcio d'avvio. Vediamo che c'è il numero 8 della formazione di Grossi, Mauro Pizzi, che avanza con il pallone tra i piedi, va a cercare di ostacolarlo Guardiglio, la palla schizza in fallo di fondo. Squadra molto fisica, ha detto mister Cazzarò, riferendosi all'isola Liri. Bisognerà stare attenti. Pizzaleo sul pallone, effettua questa rimessa. Pizzaleo oggi, a differenza di quanto accaduto nelle passate partite, indossa un completo grigio, maglia e pantaloncini, calzettoni grigi con richiami rossoblu. Ioma, come sapete, è lo sponsor tecnico della formazione rossoblu di Taranto. Genchi ha cercato Marsili, poi però c'è stato un fallo compiuto dallo stesso Marsili sul passaggio corto del suo compagno di squadra, e pertanto calcio di punizione in favore della formazione ciociara, che dovrà essere battuto nella metà campo biancorossa con il pallone che viene collocato da Ciro Pozziello. 2 Pozziello in campo, il numero 5 Ciro e il numero 10 Raffaele Pozziello. Pallone che adesso viene rinviato dalla difesa ionica, c'è anche una bandierina alzata a segnalare la posizione irregolare su Manganelli, che era andato in anticipo sull'avversario. Si trattava del centravanti, il numero 9 Antonio Giglio, un attaccante del 1988. A centrocampo Guardiglio conserva il possesso palla, lo scambia con Pambianchi, poi Voltasio che imposta sulla destra per l'inserimento di Manganelli, lancio in profondità, prova a scattare Alvino, viene fermato però all'ingresso dell'area di rigore, parte un traversone, c'è anche un intervento irregolare però da parte di Alvino, giudicato così sul numero 3 Gentile. Calcio di punizione in favore dell'isola Liri, con la palla che dovrà essere collocata proprio al limite dell'area di rigore biancorossa per questo fallo di Alvino, fallo di sfondamento potremmo definirlo così. Giornata di sole quest'oggi a Taranto, circa 3.000 gli spettatori presenti, 2.800 a mezzogiorno i biglietti venduti, poi sicuramente, o meglio, 1.800 i biglietti venduti, più i 1.000 abbonati, eravamo a
2008 paganti a mezzogiorno, poi sicuramente qualcosina in più da mezzogiorno fino alle 15 orario d'inizio della partita. Nel frattempo Alvino sradica il pallone dai piedi dell'avversario, lo porta in avanti nella metà campo biancorossa, si sovrappone adesso a Mirati, Alvino si ferma, da dietro verso Marsili che ha due uomini su di lui, riesce a dare un buon pallone ad Alvino che cerca di andarsene sulla

destra, viene fermata, finisce giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può continuare a giocare con il pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. Protesta Albino, mentre vediamo che il direttore di gara, il signor Pedretti, è andato a redarguirlo in maniera amichevole, diciamo così, perché pare che secondo il giudizio del direttore di gara Albino abbia tentato di far abboccare l'arbitro e guadagnare un calcio di punizione lanciandosi per terra. Per la verità invece il contatto, secondo il nostro modesto parere, c'è stato. Parte il rinvio nel frattempo da parte del portiere albanese Tarbeshi, Ibest Tarbeshi, portiere del 96 dell'Isola Liri, allenato da Alessandro Grossi. Genchi tra due avversari, perde il possesso del pallone, Pozziello sulla sfera riceve questo retropassaggio, il baluardo difensivo della formazione ospite scambia per linee orizzontali con l'altro difensore centrale, ovvero Monetta, il destro scaraventa il pallone in avanti, troppo in profondità, la chiama Pizzaleo, la lascia rimbalzare davanti a sé, poi la raccoglie e la affida ad Angelo che avanza a palla al piede, davanti alla propria area di rigore, guadagna metri il numero 5 del Taranto, poi scarica su Boltasio, controllo del numero 4 sul pressing avversario. Retropassaggio verso Pambianchi, rilancia in profondità lungo a centrocampo, mette ordine, attenzione, ruba palla, poi Marsili la scambia ancora con Improta che prova la conclusione debole, smorzata per la verità da Monetta e parata senza difficoltà, semplicemente per la verità, raccolto il pallone da terra il portiere ospite Tarbeshi, poi ha messo in movimento sul pressing di Albino, è andato un po' in sofferenza Pozziello nel frangente, scambio con Monetta, avanza adesso l'Isola Liri con il pallone tra i piedi, Pozziello di sinistro, Ciro Pozziello lancia in profondità per lo scatto da parte del numero 11 Reali, esce, blocca Pizzaleo quasi al limite dell'area di rigore, palla per Manganelli, da questi ad Angelo, si è sviluppato il disimpegno rossoblu, siamo a centrocampo con D'Angelo che scova un varco per servire Genchi, da questi dietro per Marsili che prova a verticalizzare, Albino lo stop, ancora Marsili, lancio in profondità per Genchi, la posizione è irregolare, bella la manovra rossoblu, ha un uomo davanti a sé Genchi, prova a fermarlo, guadagna soltanto un calcio d'angolo, forse c'era anche una punizione in favore dei rossoblu, e comunque primo corner della partita, amici sportivi, quando siamo giunti al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 è il risultato con il Taranto che batte questo primo calcio d'angolo della partita con il pallone che verrà collocato sulla lunetta alla sinistra della porta di Tarbeshi. Vediamo che vanno tutti in avanti tranne Guardiglio che tiene a bada Raffaele Pozziello che è la terminale offensivo della formazione ciociara, sgomitano tra l'altro i due, va a raddoppiare la marcatura anche Ammirati. Nel frattempo il Taranto batte questo corner sul primo palo, allontana la retroguardia dell'Isola Liri, pallone che rimane in campo, lo tiene Francese, viene inseguito adesso da Voltasio, si ferma calciatore d'attacco della squadra ospite, poi c'è un fallo di Guardiglio ai danni di Raffaele Pozziello del calcio di punizione in favore della formazione laziale, calcio di punizione che dovrà essere battuto proprio dinanzi alla panchina dove c'è mister Michele Cazzaro. 3-4-3 come sempre l'atteggiamento tattico del Taranto che fino a questo momento non ha impensierito il portiere ospite, la partita comunque è appena iniziata. Un corner per la squadra rossoblu, calcio di punizione per l'Isola Liri, sul pallone c'è Raffaele Pozziello. 4-3-3 il modulo della squadra ospite, mentre rimane adesso soltanto Pizzi sul pallone, 96 batte il calcio di punizione direttamente in aria, il colpo di testa è stato di D'Angelo con la sfera che termina in fallo laterale accanto alla bandierina, rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra ospite, se ne incarica ancora Pizzi che cerca un compagno da servire, poi decide per la lunga rincorsa, fa rimbalzare il pallone per terra in attesa che qualcuno si smarchi, fa movimento Reali ma Pizzi ancora non batte la rimessa, poi lo fa a beneficio di Raffaele Pozziello, allontana corto la difesa, perfeziona poi il disimpegno Albino rilanciando a centrocampo dove non ci sono calciatori maglia rossoblu, quelli dell'Isola Liri dunque riconquistano la sfera, il rilancio è gentile a farlo, pallone troppo largo sulla sinistra nel tentativo di servire Reali e palla che è terminata in fallo laterale per la rimessa che spetta alla formazione rossoblu già battuta con D'Angelo che viene avanti in palla al piede, giro palla verso Pambianchi che è il terzo a sinistra dei tre di difesa, Guardiglio lancio in profondità per Genchi che cerca di difendere il possesso del pallone fermato dalla difesa,
palla rinviata nella metà campo del Taranto, rincorsa da Manganelli che la mette per terra, palla al piede all'altezza dello spigolo destro, il rilancio del numero 2 del Taranto, classe 93, Alvino viene cinturato, viene cravattato come si dice dall'avversario, si trattava di Pizzi, palla che è terminata in affare laterale sul colpo di testa del numero 8 biancorosso, rimessa con le mani che viene affidata a Pietro Manganelli, numero 2 del Taranto, ex Gubbio, rilancio in profondità per Genchi, troppo lungo, allontana la retroguardia, poi con calma Monetta mette il pallone per terra al limite della propria area e rinvia dove c'è D'Angelo che con altrettanta eleganza mette il pallone per terra, lo invita sulla sinistra per Pambianchi, la verticalizzazione per Improta che si libera di un uomo, poi cerca di andarsene, Improta viene trattenuto in maniera plateale, si è vista allungarsi la maglietta numero 11 del calciatore rossoblu, l'arbitro lì a due passi ha dato la regola perché sembrava che Improta potesse proseguire, poi però l'azione si è fermata a favore dell'Isola Liri e lì doveva scattare il calcio di punizione. Taranto che viene in avanti adesso con il pallone però che giunge troppo in profondità nell'area di rigore dell'Isola Liri dove c'è il portiere Tarbesci che lo può controllare con calma senza che nessuno gli possa dare fastidio. Sempre 0-0 il risultato, amici sportivi. Siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, lo Iacovone 0-0, il rilancio dell'estremo difensore laziale, palla colpita di testa sfiorata da D'Angelo, poi prova ad allontanarla Pambianchi, rimane lì, la chiama Pizzaleo che poi viene un po' ostacolato dall'avversario che commette fallo, calcio di punizione in favore della formazione rossoblu. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Taranto, all'interno della stessa se ne incarica Pierluca Pizzaleo, portiere classe 97 che con i piedi ha toccato ovviamente battendo il calcio di punizione corto verso D'Angelo che adesso viene avanti guadagnando i soliti metri fino quasi al cerchio di centrocampo, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Voltasio che cerca qualcuno da servire da Marsili, buono il suggerimento per Improta che sulla tre quarti si destreggia palla al piede, attende l'arrivo di Guardiglio, poi lo serve sul versante mancino, alza lo sguardo lo Juniores, dà il pallone dietro, troppo dietro rispetto a Marsili e pertanto c'è D'Angelo che si libera della sfera dandola a Pambianchi, siamo appena dentro la metà campo dell'Isola Liri che adesso si schiera con 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 difensori in linea in fase di non possesso, Marsili sulla palla, anzi scusate si trattava di Voltasio, dietro per Pambianchi che prova a verticalizzare per Improta, lo stop del numero 11 che poi finisce giù, si infortuna Improta e pertanto Francese manda volutamente il pallone in fallo laterale per consentire di sincerarsi delle condizioni di Umberto Improta che è rimasto dolorante per terra, si rialza per fortuna senza nulla di grave il numero 11 del Taranto, siamo al decimo minuto esatto nel corso del primo tempo ed è 0-0, si riprenderà a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto che con Guardiglio restituisce con fair play la sfera agli ospiti e in particolare al portiere Tarbesci. In tribuna c'è tutta la formazione Juniores allenata da Fabio Prosperi, compreso lo stesso tecnico ovviamente e il suo vice Pino Minosa, con gli accompagnatori che sono praticamente tutti in tribuna VIP per assistere a questa partita. La Juniores del Taranto ieri ha giocato una partita bellissima a Francavilla Fontana contro la Virtus che anche dal suo canto ha giocato una grande partita, quindi un 2-2 davvero di grande spettacolo quello dei giovani del vivaio rosso-blu. Palla adesso giocata per linee orizzontali dai difensori del Isola Liri, poi c'è la lunga sciavolata in avanti a cercare Reali che cerca di recuperare questo pallone che però è terminato già sul fondo e pertanto il Taranto potrà effettuare il calcio di rinvio con il portiere Pizzaleo. 0-0 risultato quando ci avviciniamo al quindicesimo, al quarto d'ora di gioco, al primo quarto d'ora, undicesimo per la precisione nel corso di questo primo tempo con Manganelli che va al lungo rilancio in profondità per Alvino alle prese con Pizzi, poi alle spalle di tutti arriva Monetta e spazza. Palla che viene controllata da D'Angelo che subisce anche fallo da parte di Raffaele Pozziello, due Pozziello in campo, lo ribadiamo a beneficio di coloro che si ponessero ora all'ascolto, Ciro difensore centrale maglia numero 5, Raffaele attaccante numero 11, anzi scusate numero 10 ed è il vice capitano, mentre il capitano della squadra ospite Francese che ha la maglietta numero 2. L'altra maglietta numero 2 è quella di Manganelli che ora è in possesso del pallone, scambia per linee orizzontali con D'Angelo, in fase di non possesso l'Isola Liri va tutta dietro, 10 uomini dietro alla linea del pallone, incredibile atteggiamento tattico di Grossi. Vediamo adesso Improta, la verticalizzazione si accentrava però Alvino che la voleva sulla sua sinistra, non si sono capiti i due, pertanto l'azione è sfumata. Subito tutti dietro quelli dell'Isola Liri, quando non hanno palla vanno tutti dietro la linea della sfera.
si difendono con sei difensori in linea, più i centrocampisti, quattro centrocampisti che sono davanti alla linea, al muro umano eretto dai biancorossi al limite dei propri 16 metri. Pallone colpito di testa da Pozziello, Raffaele Pozziello, poi Ammirati lo allunga verso Pizzaleo che glielo restituisce, pertanto si riparte con questo tentativo da destra di Riccardo Ammirati.

Va incontro al pallone Alvino, lo riceve bene, poi lancio a tagliare il campo in profondità, pallone che gli esce male e pertanto non c'è la giocata per Improta. Può intervenire Tarbesci, che è il portiere albanese della formazione Ciociara. Riparte adesso Pizzi, il cui rilancio è sbagliato di sinistro, colpito male il pallone, D'Angelo si possessa facilmente della sfera, la scambia poi due volte con Marsili e quindi ancora D'Angelo che tiene il pallone dandolo a Pambianchi. La verticalizzazione non è delle migliori, poi ci va in pressing il centrocampo rossoblu a cercare di recuperare il pallone, ancora sul rilancio Monetta recuperato, Pozziello, Monetta, scambio per linee orizzontali, pressing di Genchi, Monetti va a rinvio, recupera D'Angelo, lo mette per terra, siamo nel cerchio di centrocampo, alza lo sguardo il numero 5, prova a servire, lo fa benissimo Genchi che però è terminato in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Pedretti e segnala la posizione regolare del capitano rossoblu, 0-0 al 14° minuto in corso. Circa 3.000 gli spettatori presenti quest'oggi allo Iacovone. Si fanno sentire i tifosi della Curva Nord. Pallone che viene collocato sul punto di battuta da tre quarti. Palla dietro per Monetta. Scambiata con Francese che alza lo sguardo. Prova a verticalizzare. Cerca l'anticipo Guardiglio. Va in pressing anche Voltasio. Si destreggiano bene i centrocampisti biancorossi. Pizzi fa partire un cross per Reali inseguito da Ammirati, palla che sta per terminare fuori, ci arriva Reali, Ammirati non lo molla, ancora Reali e Ammirati in duello, poi fermato senza commettere fallo il numero 11 della squadra biancorossa, Ammirati, Manganelli, siamo al limite della nostra area di rigore, Marsili riceve palla, la dà dietro ancora per Manganelli, pressing questa volta da parte dell'Isola Liri, Voltasio, Pambianchi, ancora il bravo numero 4 del Taranto, va incontro al pallone Alvino che adesso sta giocando addirittura da centrocampista aggiunto nella propria metà campo, c'è Ammirati che lo va a sostituire sulla destra, il lancio in profondità per Improta che raggiunge il pallone prima degli altri e poi guadagna un calcio d'angolo, oh no, no scusate, è un fallo laterale, pallone che è terminato accanto alla bandierina, fuori ma non in corner, bensì in fallo. Fallo laterale che sta per essere battuto da Manganelli che si è spostato in zona d'attacco per battere questa rimessa con le mani, tutta l'Isola Liri ad eccezione del numero 9 Giglio è nella propria area di rigore, palla direttamente in aria dove cerca di fare sponda Pambianchi, attenzione alla difesa che allontana con un pizzico d'affanno ma riesce ad allontanare, Voltasio, pallone rimesso nel mucchio dove c'è Pambianchi che lo rimette in avanti però dove non c'è nessuno, certamente non era compito suo, si è trovato il pallone tra i piedi e ha fatto quel che poteva in questa circostanza, era di spalle alla porta, allora ha provato ad avvitarsi, ne è venuto fuori un sinistro che ha praticamente regalato il pallone agli avversari. E allora abbiamo superato il 15° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 è il punteggio, Isola Liri che va al rinvio, palla in profondità, il colpo di testa di D'Angelo che sfiora appena il pallone, poi Pozziello prova una conclusione da lontanissimo, Pizzi che comunque non coglie impreparato il portiere Pizzaleo che visto che c'è un avversario per terra manda il pallone direttamente nel fallo laterale volutamente ovviamente per consentire al direttore di gara e anche ai compagni di squadra del numero 8 della formazione biancorossa di capire quali sono le sue condizioni per vedere se è necessario l'ingresso dei sanitari, mi pare di no e comunque si riprenderà con questa rimessa laterale in favore dell'Isola Liri. Gran caldo, giornata comunque assolutamente non autunnale quella di oggi, temperatura elevata e anche abbastanza umida e quindi aria che comunque a volte diventa irrespirabile, pallone che adesso vediamo è fuori, bisogna rimetterlo in gioco, si è rialzato nel frattempo Pizzi, nulla di grave per lui, anzi no, si trattava di Raffaele Pozziello col numero 10, quindi nulla di grave per lui. Nel frattempo è andato a effettuare la rimessa laterale il numero 4 Lucchese che ha restituito il pallone al Taranto tra gli applausi del pubblico dello Iacovone per questo gesto di fair play. Il rilancio di Pizzaleo con i piedi, pallone che sta per terminare fuori e vi termina. Rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. 0-0 il risultato a Taranto. Fra Taranto e Isola Liri a centrocampo si impossessa della sfera Marsili, la dà dietro per D'Angelo che carica il destro e va al rinvio pescando Improta che ha la possibilità di andare in contropiede, superata adesso la riga mediana, ancora Improta fra due, si perde
tra le maglie difensive

dell'Isola Liri che vanno al rilancio. Palla sciabolata da D'Angelo per Marsili che la mette per terra, poi fa partire un traversone interessante, attenzione sull'uscita di Tarmesci, per poco non viene fuori un autogol, è la prima azione degna di essere raccontata al 18° su questo cross di Marsili. Calcio d'angolo battuto nel frattempo velocemente, Alvino viene fermato e è ancora corner, pertanto siamo a quota 3 per quel che riguarda i tiri dalla bandierina. Dunque il cross di Marsili, l'uscita con i pugni del portiere Tarbesci e per poco non c'è stata l'autorete. Terzo corner in favore del Taranto, parte il traversone, palla in aria, attenzione non ci arriva nessuno, c'è anche un fischio, il direttore di gara che ferma il gioco e comanda un calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Nel frattempo siamo entrati nel 19° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Palla giocata dal portiere, corta per Pizzi che va un po' in affanno da dietro per Monetta che va a rinvio. Saltato Manganelli, attenzione, superato da Lucchese, palla sulla sinistra per Reali che fa partire un traversone sul quale Pizzaleo si inarca e blocca bene il pallone, poi con le mani ha smettagliato verso Guardiglio che la porta in avanti velocemente, alza lo sguardo Guardiglio, è costretto a fermarsi perché la manovra da lì non ha sbocchi, lo scambio con Voltasio, buono il lavoro dei due juniores del 96, verticalizzazione per lo scatto di Alvino, attenzione che entra in area di rigore, palla al piede, poi ne esce, lato corto, scarico su Guardiglio, parte un cross, palla corta allontanata dalla retroguardia, recupera Manganelli, adesso il Taranto preme, palla per Marsili che la mette per terra sulla tre quarti avversaria, poi scambia con Ammirati, accorto il suggerimento, recupera ancora Marsili il pallone che si libera di Pizzi, lo porta in avanti dandolo a Voltasio che la rimette nel mucchio per Genchi, protetto bene nella circostanza dall'avversario, dal difensore esterno Gentile che è riuscito ad agevolare in qualche modo l'uscita del portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone al limite dei 16 metri. Monetta si riparte dalla difesa, palla per Lucchese, dribbling, poi dietro il passaggio verso Monetta, Pozziello, Raffaele Pozziello, retropassaggio verso Monetta che alza lo sguardo e verticalizza, allontana D'Angelo ma non c'è nessuno lì davanti, può intervenire Ciro Pozziello con il destro, scaraventare in profondità per Reali che è finito e fuori gioco, si alza la bandierina e pertanto c'è calcio di punizione in favore del Taranto. 0-0 il risultato, finora soltanto un brivido che è nato su un cross dalla sinistra di Marsili sul quale il portiere Tarbesci è andato di pugni sul pallone, la palla che è andata a sbattere sulla schiena di un suo compagno di squadra Monetta ed è terminata alta a porta vuota praticamente. Però è stato l'unico brivido della partita dopo 20 minuti di gioco, sempre 0-0. Fambianchi sul pallone, la verticalizzazione verso Genchi, svetta di testa Ciro Pozziello, prova a recuperare a centrocampo Voltasio, lo fa Pambianchi che poi in seconda battuta viene fermato, prova a ripartire l'Isola Liri, lancio in profondità, Manganelli sceglie bene il tempo, poi il colpo di testa a centrocampo da parte di Lucchese, preda di Ammirati, Alvino che cerca qualcuno da servire, poi perde il possesso del pallone e Marsili è costretto a ricorrere al fallo tattico rischiando il cartellino giallo, protesta Alvino che però nella circostanza assolutamente ha sbagliato praticamente tutto. Bisogna liberarsi del pallone poi a un certo punto, soprattutto quando si gioca per linee orizzontali in mezzo al campo, il rischio di perdere palla è concreto, è altissimo. C'era qualche soluzione in più e poi Marsili è stato, se vogliamo, anche fortunato in questa circostanza perché è andato a fare fallo tattico su Lucchese e ha rischiato il giallo perché il fallo era volontario da dietro e pertanto c'erano gli estremi per un cartellino, e questo per rimediare ad un errore evitabilissimo a centrocampo. Siamo al 22° nel frattempo nel corso del primo tempo, risultato di parità 0-0. Osserva in piedi la partita con i pugni sui fianchi l'avvocato Antonio Bongiovanni, si siede in questo istante probabilmente in apprensione, non... Ecco, viene battuta adesso la punizione, palla allontanata da Pambianchi che si è avvitato nella propria area di rigore cercando di allontanare la sfera, poi in prota, generoso il suo tentativo di recuperare palla che è comunque terminata fuori. 22-22 sul cronometro, sempre 0-0 il punteggio. Con la rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, siamo nella metà campo del Taranto sulla tre quarti, tutto il Taranto.

stato rinchiuso nella propria metà campo. Soltanto in proda è Genchi che galleggiano a centrocampo, torna adesso anche Genchi, battuta la rimessa laterale, recupera un gran pallone Voltasio, attenzione c'è la possibilità di un contropiede, palla sulla destra per Ammirati, se ne va in contropiede il giovane numero 7 del Taranto, viene affrontato adesso, palla per Alvino che va in profondità, va sul fondo Alvino, niente da fare, non la mette in mezzo neanche a pagarlo a peso d'oro. Quelle palle vanno messe subito in area, tese, siamo leziosi a volte. Quarto corner, si poteva fare malissimo stavolta. Parte il cross di Marsili sul primo palo, la parata. Più cattivi dal punto di vista agonistico. Palla giocata adesso al 23esimo dalla difesa dell'Isola Liri. Centrocampo, c'è il controllo da parte di Raffaele Pozziello, bravissimo Manganelli a non dargli, era scusate il numero 8 Pizzi. Non gli dà spazio Manganelli, gli fa mettere il pallone in faro laterale, o meglio mette il pallone in tackle direttamente in faro laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, batte il numero 3 Gentile, palla fuori, si riprende ancora con un faro laterale in favore dei calciatori, maglia bianco-rossa, sempre Gentile, colpo di petto del numero 8 Pizzi. Poi il rinvio della difesa, palla recuperata ancora dal centrocampo, recuperata poi a sua volta da Voltasio, bravissimo, Guardiglio viene servito sulla sinistra, avanza grandi falcate, si piazza la retroguardia dell'Isola Liri, ancora Guardiglio sul pallone, fa partire un interessante traversone di testa, allontana la difesa, c'è anche un fallo di Genchi. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore. Il lancio in profondità da parte della retroguardia per Reali che va alla conclusione e pallone che è terminato sul fondo. C'è uno striscione polemico nei confronti un ex dirigente del Taranto, Galigani, da parte della curva nord, e tutto lo stadio ha applaudito, condividendo quello che sottolinea la curva nord. Attenzione adesso ad Alvino, che cerca di mettere un pallone in mezzo, poi in prota lo recupera, avanza, palla al piede, prova la conclusione, calibra male. Pallone che è terminato fuori, c'è la rimessa da fondo campo in favore della squadra ospite che dovrà essere effettuata adesso, mentre vediamo che siamo al 25esimo minuto di gioco nel corso calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci, sempre 0-0 risultato, ci avviciniamo alla mezz'ora con un Taranto che fino a questo momento non è riuscito ad impensierire più di tanto la retroguardia dell'Isola Liri. A centrocampo Voltasio, autore di una grande prova fino a questo momento, recupera l'ennesimo pallone, lo dà dietro per Guardiglio. Fino a questo momento mi pare che Marsili e Voltasio siano i migliori del Taranto, bene anche la retroguardia, sempre attenta. Alvino cerca di andarsene tra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione battuto. Alvino, Genchi, Marsili, largo sulla sinistra per Guardiglio, buono il controllo dello Juniores, il cross, palla in area di rigore, però è uscita, dice l'assistente, ha alzato la bandierina, l'assistente di sinistra del signor Pedretti, e pertanto si riprende a giocare con questo fallo laterale in favore dell'Isola Liri accanto alla bandierina. Una squadra, come si dice nel gergo, tosta, ostica, questa Isola Liri, tutta dietro, muscolare, fisica, forte dal punto di vista atletico. Adesso c'è l'intervento di D'Angelo che mette il pallone fuori sul tentativo di avanzata da parte di Antonio Giglio. 27 minuti trascorsi. Rimessa laterale in favore dell'Isola Liri che se la prende con calma, provocando la reazione anche del pubblico dello Iacovone, c'è un fallo di Pambianchi.
Mi ricordo gli assenti nel Taranto per squalifica Esposito e Pardo, mentre è infortunato Ibojo.

Ma abbiamo cominciato a perdere tempo, abbiamo cominciato a fare ostruzionismo. C'è il numero 2 della squadra ospite francese che per portare un pallone avanti di 20 metri ci ha messo un minuto e il gioco è ancora fermo. Batte questo calcio di punizione l'Isola Liri, attenzione al colpo di testa di un attaccante, poi attenzione c'è un rilancio da parte della difesa, poi una conclusione da centrocampo addirittura da parte di Monetta con il pallone che è terminato sul fondo e volano i fischi da parte del pubblico dello Iacovone nei confronti della squadra, dell'ostruzionismo, della tattica ostruzionistica, perder tempo. Taranto con Alvino e Marsili a centrocampo, ammirati, pallone che schizza sul volto di Pizzi e poi in fallo laterale, batte la rimessa laterale Manganelli, la dà dietro verso D'Angelo, siamo a centrocampo sulla riga mediana, servito ancora Manganelli che fa partire un traversone, palla in area di rigore, allontana la difesa, recupera Ammirati, molto reattivo il numero 7 rosso-blu, cerca un compagno da servire, da dietro per Manganelli che si aggiusta il pallone sul destro, guadagna qualche metro, poi fa partire un traversone corto in area per Alvino che fra tre riesce a destreggiarsi, poi il cross di Marsili, buono nell'intuizione ma non nell'esecuzione, palla troppo lunga, viene bloccata dal portiere che poi si accascia sul pallone. 0-0, mezz'ora di gioco, 29 minuti, il pressing di Alvino su Monetta, poi quello di Genchi su Ciro Pozziello, il rilancio di quest'ultimo, centrocampo recuperato, palla il Taranto. Pambianchi ha dato dietro verso D'Angelo, il pressing su di lui di Reali, poi Pambianchi che fa girare verso Manganelli dove c'è però il pressing da parte di Giglio e pertanto è necessario dare palla di testa dietro al portiere Pizzaleo che fa girare con le mani verso Pambianchi. Mezz'ora di gioco nel primo tempo, è 0-0, avanza palla al piede Marsili, palla sulla destra per Manganelli che fa partire un cross in area di rigore interessante, troppo profondo però, esce e blocca uscendo appena dalla propria area piccola il portiere Tarbesci, Ibes Tarbesci, numero 1, classe 96. Gli juniores nella Isola Liri sono appunto il portiere Tarbesci, poi il numero 3 Gentile, anche lì del 96, il numero 7 Salemme, 97, e Pizzi, numero 8, nel 96. Riparte il Taranto da dietro adesso. Pambianchi e Voltasio si scambiano il pallone, poi la verticalizzazione per Improta, fermato irregolarmente da Salemme ed è calcio di punizione in favore della squadra rosso-blu. Dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo biancorossa, se ne incarica, va ad incaricarsene adesso il giovane mediano Pietro Voltasio, ex Vigor Lamezia. Palla dietro per Pambianchi, ancora dietro per D'Angelo, si gira sulla destra col giro palla su Manganelli. Si fa vedere Alvino, perso il pallone dal numero 10 del Taranto e poi il rinvio della difesa, recupero di Ammirati, grande prova da parte di Riccardo Ammirati, Ammirati, Voltasio, Marsili, un palmo più su di tutti fino a questo momento, eccolo Marsili sul pallone, cerca qualcuno, trova Pambianchi che arriva a rimorchio da dietro, poi la verticalizzazione buona ma corta per Improta, intercetta Salemme, stop, prende la mira e rinvia lungo in profondità, colpo di testa di D'Angelo, bravo, palla per Marsili che effettua una serie di finte sul Lucchese, poi si libera del pallone dandolo a Manganelli, giro palla di prima verso D'Angelo, alza lo sguardo il difensore centrale, si riparte dunque da sinistra con il giro palla che si completa su Pambianchi, quale si allunga troppo il pallone, è costretto a rincorrerlo a fatica, subisce però anche fallo di fisico, ci è andato il numero 3 rosso-blu e ha guadagnato questo calcio di punizione, 32 nel frattempo i minuti trascorsi, 0-0, bisogna avere pazienza, calma, sangue freddo, tutti dietro, 10 uomini davanti al portiere per l'Isola Liri, parte un cross, pallone allontanato dalla difesa, recuperato da Voltasio a centrocampo, lo fa girare dove c'è spazio, ovvero dove si trova Manganelli a centrocampo sulla riga mediana, quasi nel cerchio, ancora Voltasio, scusate, c'è Marsili che ha visto Ammirati, ha provato a servirlo,
Ha capito tutto Gentile e di testa svettando ha messo il pallone in faro laterale. Battuto per Marsili che si porta il pallone appresso, poi lo dà sulla sinistra per Pambianchi, prova a velocizzare la manovra rossoblu ma non si riesce a scardinare una retroguardia che è un vero muro umano. Colpo di testa di Manganelli che alza il pallone a campanile su Reali, sgomita il numero 11, poi Ammirati va a togliere il pallone dall'avversario, poi Alvino e lo perde. Perso l'ennesimo pallone a centrocampo da parte di Alvino che non si sa perché a volte si intestardisca in un dribbling di troppo. 33 minuti, siamo nel primo tempo e 0-0 il risultato. Calcio di punizione per l'Isola Liri, battuto a centrocampo, palla in profondità per Raffaele Pozziello, ostacolato da Marsili, poi Manganelli, ancora Manganelli in seconda battuta, Genchi va alla caccia del pallone, fra due lo stoppa, non benissimo, lo perde. Poi Salemme lo rimette nel mucchio, con calma D'Angelo di testa dietro verso Pizzaleo che ha subito servito Pambianchi. Palla per Guardiglio, bisogna velocizzare, prova a farlo adesso il numero 6 del Taranto, siamo a centrocampo, lascia l'incarico di proseguire a Voltasio che verticalizza benissimo per Genchi che mette il pallone per terra, poi Alvino sbaglia l'appoggio, Guardiglio, Voltasio bravissimo, stanno giocando bene gli juniori, si lancia in profondità per Ammirati. Bravi entrambi, poi Ammirati prova a saltare, l'uomo di forza vi riesce, va sul fondo, fa partire un traversone interessante dall'altra parte, attenzione a Genchi, si avvita di sinistro, palla altissima. Che partita stanno giocando Voltasio e Ammirati, due del 96, sottotono Alvino, sottotono anche in prota. Generoso Genchi ma improduttivo fino a questo momento, siamo al 35esimo esatto, calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci di sinistro, palla corta per la verità a centrocampo, c'è il colpo di testa di Lucchese, poi recupera D'Angelo, lo mette il pallone per terra, il Taranto tiene possesso palla ma senza impensierire più di tanto l'estremo difensore avversario. Taranto spuntato almeno in questi primi 35 minuti. Manganelli, Alvino, Marsili, Voltasio, giropalla che si completa nella metà campo avversaria sulla sinistra per Guardiglio che fa partire un cross, palla sotto porta, attenzione, esce in due tempi il portiere e blocca il pallone tenendolo a sé, sempre 0-0 il risultato fra Taranto e Isola Liri con la formazione di casa che adesso si difende. Manganelli recupera il pallone marcando benissimo Raffaele Pozziello, dalle sue spalle c'è D'Angelo che riconquista la sfera, la mette per terra, la scambia con Pambianchi, si distende il Taranto, si fa vedere, riceve il pallone Voltasio, ancora Pambianchi, bisogna ripartire perché il pressing e i varchi ostruiti dell'Isola Liri sono praticamente impenetrabili. Voltasio, pallone per terra, attenzione, salta l'uomo e poi subisce un calcione di ritorno da parte di Salemme sulla caviglia d'appoggio, bravissimo il numero 4 rossoblu che ha guadagnato questo calcio di punizione, se ne incarica Marsili, si rialza, per fortuna nulla di grave per Pietro Voltasio, gran bel giocatore. Adesso vediamo che viene richiamato in, anzi no, va a dissetarsi, è andato a chiedere un po' d'acqua ad Angelo mentre si attende la battuta di questo calcio piazzato. Vediamo che sul pallone si è portato Marsili, la barriera è vicina, Marsili ci prova ugualmente, però palla in calcio d'angolo deviata dalla barriera, quinto corner in favore dei rossoblu, ci va proprio Max Marsili che sta cercando di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, grande prestazione anche quest'oggi dal punto di vista del carattere, dell'intensità e della qualità di Max Marsili che batte il calcio d'angolo, pallone sul primo palo e ha segnato due gol dalla bandierina in questo avvio di campionato. Attenzione ad Ammirati che commette un fallo perché scavalcato dal pallone, se ne stava andando Salemme.

0: Ame protesta, ma è stato ammonito. Ammirati chiedevano l'espulsione.
1: Beh, mi sembra troppo. Ricordiamo che non esiste più la definizione di ultimo uomo, c'è la chiara occasione da gol, siamo a centrocampo. Siamo nel cerchio di centrocampo, nella metà campo dell'Isolalino, o quasi. Chiedere l'espulsione, è stato plateale il fallo, questo va detto. Però da qui a protestare in maniera così veemente per richiedere il rosso, mi sembra che la punizione e il giallo sia la giusta interpretazione da parte del direttore di gara, il signor Luca Pedretti. Calcio di punizione per l'Isola Liri nel cerchio di centrocampo, battuto da Pozziello per Monetta, palla rilanciata in profondità sulla sinistra per Reali che la stoppa bene nei pressi della bandierina, poi viene fermato in fallo laterale da Mirati accanto alla bandierina. Ammonito a Mirati ed è il primo uomo a terminare sul taccuino dei cattivi, 38 minuti di gioco. C'è fallo laterale per l'Isola Liri, battuto, palla recuperata da Mirati che è uscita però, e vediamo se la rimessa aspetta all'Isola Liri o al Taranto. No, aspetta ai rossoblu, perché l'ultimo tocco è stato del numero 3 Gentile sull'intervento di Ammirati, che continua a fare cose positive. Anzi no, c'era un calcio di punizione in favore del Taranto, battuto da Angelo Manganelli. Manganelli ed Angelo si scambiano ancora il pallone, attaccato irregolarmente Manganelli da Reali, calcio di punizione. Partita che viene spezzettata in maniera costante, adesso va a protestare Marsili nei confronti del direttore di gara per l'atteggiamento assunto da Lucchese su Manganelli, fallo continuato, reiterato nei confronti del numero 2 rossoblu, calcio di punizione battuto. Partita sicuramente molto tattica, Guardiglio buon lavoro, poi Improta e Guardiglio si scambiano il pallone, troppo lungo per Improta che va comunque a cercare di recuperare palla che viene allontanata dalla difesa, è stato Salemme a mandare direttamente il fallo laterale. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Taranto quando ci avviciniamo al 40esimo minuto, anzi scocca il 40esimo minuto in questo istante, il cross di Improta è corto. Poi la difesa dell'Isola Liri stoppa e rinvia dall'interno della propria area di rigore. D'Angelo, palla per Panbianchi che non riesce però a tenerla in campo. C'è un uomo per terra dell'Isola Liri, si tratta di Raffaele Pozziello. E non c'è calcio di punizione, bensì rimessa laterale con le mani in favore della squadra biancorossa. 0-0 il risultato, 5 minuti scarsi dal termine della prima frazione di gioco, con l'Isola Liri in possesso del pallone. Ci va adesso Francese a battere questo fallo laterale. Siamo a centrocampo, proprio sulla riga centrale, battuta la rimessa con le mani per Pozziello che cerca di lanciare Giglio in profondità, palla troppo lunga che termina direttamente fuori, si riprenderà con questo calcio di rinvio in favore dei rossoblu che batte il portiere Pizzaleo verso D'Angelo. Vediamo il cronometro, 41 esatti, giocato poco per la verità in questo primo tempo, gara molto spezzettata, ostruzionismo da parte dei laziali. Palla in profondità, Genchi prova a fare una finta, sta per entrare in area e vediamo, calcio d'angolo dovrebbe essere, infatti è così, 6 corner collezionati in questo primo tempo. 6-0 il conto dei corner in lunetta, ci va ancora Max Marsili a battere, ci proverà ancora a realizzare un gol da lì dalla bandierina, questa volta non ci prova neanche perché va Alvino insieme con Marsili a battere il corner, probabilmente lo batteranno corto, si allontana Marsili. Alvino infatti tocca largo fuori per Guardiglio, da questi ancora per Alvino che fa partire un cross, il tiro di Panbianchi e la grande parata da parte di Tarbesci al 42esimo minuto, quindi questo tiro di Panbianchi e la parata in calcio d'angolo da parte di Tarbesci, settimo corner per il Taranto che è andato vicinissimo alla marcatura. Parte il cross sul secondo palo, pallone colpito di testa ancora da un difensore, lo va a raggiungere Genchi, lo mette per terra, punta l'avversario, lo salta, attenzione Genchi entra in area di rigore pericolosamente, il tiro ribattuto, poi pallone recuperato ancora da Marsili, che cerca di metterlo per terra, non lo accoglie più,

e poi allontana la minaccia la retroguardia dell'Isola Liri, che ha sofferto in questo frangente. Rimessa con le mani in fuori del Taranto, che adesso preme sull'acceleratore. Siamo al 43esimo, palla lunga per Improta, spazza via la difesa. Ancora l'Isola Liri che si difende con le unghie e con i denti, tenendo il possesso del pallone. Poi c'è un fallo subito da Giglio, calcio di punizione in favore

impostato un'azione degna di questo nome. Palla lunga, fisico, ostruzionismo, squadra molto fisica, ma nulla più davvero. Però è difficile superarla perché è una squadra tosta che morde sulle caviglie, va sul pressing. Però quando bisogna giocare a calcio fa davvero fatica. Taranto che recupera palla con Genchi a centrocampo, poi Pambianchi, siamo sulla riga mediana, si studia il da farsi, tutti dietro il pallone, quelli dell'Isola Liri. Si difendono in 11. E con il Taranto che è in possesso del pallone a centrocampo. Alvino, Marsili, Ammirati, salta l'uomo, bene, va Alvino il pallone. Effettua una finta ancora Alvino, poi scarico su Marsili che fa partire un cross dalle parti di Guardiglio che deve tenerla in campo e quindi darla lunga all'indietro verso Pambianchi che la perde. Poi il pallone è uscito e pertanto sul tentativo di ripartenza. All'ultimo minuto del primo tempo c'è questo fallo laterale in favore dei rossoblù, battuto da Pambianchi. Palla per Marsili che la deve lanciare dentro perché siamo proprio agli sgoccioli. Non sappiamo se l'arbitro farà recuperare o meno. Alvino tocca il pallone tre volte prima di darlo a Pambianchi sulla sinistra. Poi il cross fermato Genchi. È stato Lucchesi a recuperare questo pallone. Il fuorigioco era terminato, Raffaele Pozziello si disinteressa della sfera che è terminata dunque nella metà campo del Taranto desolatamente deserta, dove esce dall'area di rigore Pizzaleo, D'Angelo, Genchi, la finta per Alvino, ancora Genchi, c'era Ammirati tutto solo, niente da fare, Alvino non lo vede e l'arbitro senza neanche un secondo di recupero manda tutti negli spogliatoi, dunque per il primo tempo che si è concluso 0-0, un bruttissimo primo tempo va detto. Iniziato adesso il secondo tempo di Taranto Isola Liri, 0-0 il risultato con cui si è chiuso il primo tempo della partita. Adesso vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti sulla sinistra, pallone che è terminato fuori, pertanto si riprenderà a giocare con questa rimessa con le mani in favore dei rossoblù. Pallone che viene rimesso in movimento da Guardiglio, seguiamo questa azione e poi andremo a rivedere le squadre che si stanno affrontando nel corso di questo secondo tempo. Rimessa con le mani battuta da Guardiglio, dietro per Pambianchi che è stato l'uomo che ha avuto la palla gol, l'unica vera propria palla gol nel corso del primo tempo. Nel frattempo pallone che adesso viene giocato dietro dalla formazione ionica con Voltasio che cerca di servire in prota, lo fa adesso, poi largo questo pallone sulla destra per l'inserimento di Ammirati, affollatissima l'area di rigore dell'Isola Liri, parte il cross, attenzione, Genchi prova a rimetterla nel mucchio, però pallone che è già uscito, aveva segnato Genchi al primo minuto, però il pallone era effettivamente già uscito e quindi quando Genchi ha calciato la sfera era già terminata fuori, quindi non si può parlare di gol annullato in questa circostanza. In tutta onestà dobbiamo dire che il pallone era già uscito quando Genchi lo ha calciato e pertanto l'assistente ha visto bene e ha segnalato la posizione della sfera fuori e pertanto al primo minuto di gioco nel corso della ripresa Genchi aveva segnato ma il pallone era già uscito sul cross di Marsili dalla destra. Adesso vediamo che c'è un calcio di punizione nel favore dell'Isola Liri a centrocampo, pallone colpito di testa da Guardiglio. Cerca ancora di colpire la sfera Reali, poi c'è il rilancio in profondità, pallone recuperato, attenzione, da Giglio al limite dell'area di rigore, palla per Pozziello che fa partire cross quando la sfera è già fuori, pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore del Taranto. Vediamo le formazioni di Taranto in maglia rosso-blu, si schiera con Pizzaleo, Manganelli e Pambianchi, Voltasio, D'Angelo e Guardiglio, Ammirati, Marsili, Genchi, Alvino e Improta, munito Ammirati. Nel corso del primo tempo l'unico cartellino giallo della partita.

Adesso palla fuori, la rimessa laterale spetta al Taranto, Tarbesci, Francese, Gentile, Lucchese, Manetta e Pozziello, Salemme, Pizzi, Giglio, Pozziello e Reali. Questa la formazione dell'Isola Liri. Mentre in panchina per il Taranto Giordano, Lecce, Chiavazzo, Fonzino, Cimino, Verdone, Bonanno, Gori e Russo. Mentre per l'Isola Liri in panchina ci sono Micheli, portiere, poi Cassese, Costanzo, Cataldi, Massimignani, De Carolis, Carlini, Lombardo e Castaldi. Rimessa laterale battuta per il Taranto che gioca col 3-4-3, Panbianchi sul pallone, prova a lanciare in profondità questa sfera che viene comunque allontanata dalla difesa, cerca di recuperarla Guardiglio, lo fa con successo, lo dà ad Improta che prova a guadagnare la riga di fondo e guadagna l'ottavo calcio d'angolo della partita, 8-0 il conto dei corner, terzo minuto di gioco. Nel corso del secondo tempo cerca di velocizzare la manovra la formazione rosso-blu. Calcio d'angolo affidato a Marsili. Ci sono 5 uomini più il portiere nell'area piccola dell'Isola Liri. Parte il cross sul secondo palo con i pugni, allontana male il portiere. Poi la conclusione al volo di Genchi che manda il pallone alle stelle. Quindi azione gol per il Taranto con Genchi che da solo si è avvitato in area di rigore, ha calciato però in curva nord la sfera. Vi ricordo che il Taranto nel primo tempo ha tenuto costantemente il possesso del pallone senza però mai creare grossi grattacapi alla retroguardia della Isola Liri che si è messa tutta dietro. Palla in profondità, battuta dal portiere Tarbesci. Il colpo di testa di D'Angelo è perentorio, poi c'è ancora però un colpo di testa della difesa con Manetta, palla che viene allontanata lontano, lunghissima, buono il lavoro di Panbianchi, Guardiglio, ancora Panbianchi che effettua una finta sull'avversario e poi va al rinvio di sinistro, buon lavoro del difensore rosso-blu. Improta la caccia del pallone che poi viene colpito di testa a centrocampo da Pozziello, cerca Mirati di intercettare il pallone, poi vediamo che il Taranto lo recupera, lo dà a Alvino che entra di rigore pericolosamente, il tiro e la grande parata, pallone in calcio d'angolo. Attenzione, ci sono adesso dei colpi bassi, ci sono adesso dei colpi bassi. Il Taranto ha proseguito in azione non fermandola e ha fatto bene perché l'ostruzionismo dell'Isola Liri è pazzesco. Adesso vediamo, sicuramente ci sarà qualche decisione da parte del direttore di gara al quinto minuto. Vediamo che adesso viene richiamato un calciatore dell'Isola Liri. L'ostruzionismo è mai visto. Il Taranto ha proseguito l'azione, non si è fermato. Hanno proseguito l'azione e Alvino è andato al tiro in diagonale e c'è stata la parata in corner da parte del portiere al quinto minuto. Nessun provvedimento disciplinare, nono corner in favore del Taranto, partita che adesso diventa nervosissima. L'arbitro ha applicato il buon senso, mentre vediamo che adesso estrae il cartellino rosso il direttore di gara. Mi pare che sia stato espulso un calciatore, abbiamo visto che c'è il cartellino rosso in mano al direttore di gara. Vediamo che si continua a protestare. Improta praticamente, cosa è successo? Non si è fermato su un'azione da parte del Taranto, c'era un giocatore per terra dell'Isola Liri, mentre adesso vediamo che viene espulso il numero 6, se non vado errato, espulso Pozziello, sì, viene espulso Ciro Pozziello, dunque al sesto minuto viene espulso Pozziello Ciro con la maglia numero 6 e quindi un difensore in meno per l'Isola Liri. Ha spinto Alvino a gioco fermo. Il Taranto deve battere ancora il nono corner. Hanno protestato eccessivamente, hanno anche dato colpi bassi i giocatori dell'Isola Liri. Si continua adesso a sgomitare in area

Di rigore, il calcio d'angolo battuto, manda il pallone Marsili direttamente sull'esterno della rete. Dunque vediamo che è pronto un cambio nelle file dell'Isola Liri, che gioca in 10 uomini per l'espulsione di Ciro Pozziello. È stato espulso per proteste, per comportamento non regolamentare in un parapiglia. Il numero 6 della formazione ospite, Ciro Pozziello, è stato espulso dal direttore di gara Luca Pedretti. Pallone giocato adesso a centrocampo. Adesso vediamo Ammirati che va a cercare di recuperare un pallone, resiste alla carica Reali, fa partire un cross, poi allontana D'Angelo. Ancora l'Isola Liri in possesso della sfera nell'area di rigore del Taranto. Manganelli alle prese con Giglio. Reali riceve questo pallone di ritorno e guadagna poi il primo calcio d'angolo della partita. 9-1 il conto dei corner, siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa. Vediamo che avviene adesso il cambio, esce Reali nell'Isola Liri ed entra in campo il numero 13 Cassese, esattamente al nono minuto nel corso del secondo tempo. Dunque Cassese con la maglia numero 13 va a prendere il posto di Reali. A questo punto il tecnico Grossi toglie un attaccante del tridente del 4-3-3 e inserisce un difensore per ripristinare la difesa a 4. C'è anche un altro cambio, esce il numero 8 Pizzi e vediamo chi sarà l'uomo che lo sostituirà. Ci sembra il numero 16, infatti è così, esce il numero 8 Pizzi ed entra Massi Miani, quindi al nono del secondo tempo Massimiani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Mi pare addirittura che ci sia una terza sostituzione, no, così non è, sono soltanto due. Vediamo che per un cambio davvero sembra che il giocatore che sta uscendo sia via d'Aquino, sia in via d'Aquino. Una passeggiata a vedere le vetrine, ovviamente questo sta indispettendo il pubblico dello Iacovone, ma davvero erano anni e anni che non vedevamo un atteggiamento del genere da parte di un avversario dello Iacovone. Non si gioca a calcio. Doppia sostituzione al nono del secondo tempo, Massimiliani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Questo è il doppio cambio dopo l'espulsione di Pozziello. Calcio d'angolo in favore dell'Isola Liri, nel frattempo alla destra viene battuto questo corner con i pugni, esce Pizzaleo, allontana fuori area il pallone, poi c'è una conclusione velleitaria da parte di Francese con il pallone che è terminato alto sulla trasversale. Ed è la volta di Nicola Russo che sta per entrare sul rettangolo di gioco, il numero 20 sulla schiena. Nel frattempo la partita è ripresa con Ammirati che riceve da Manganelli, prova a venire avanti adesso sulla destra, Marsili scambia ancora con Ammirati che va in posizione di ala destra, alza lo sguardo il numero 7, fa partire un invitante traversone sul quale la difesa allontana con un colpo di testa da parte di Manetta. È stato espulso Ciro Pozziello che aveva il numero 6, rinvio lungo direttamente in faro laterale. Vediamo la sostituzione che giunge all'undicesimo, ancora non c'è stata, però si continua a giocare. Voltasio sul pallone, scambio con Marsili là nella zona nevralgica del rettangolo di gioco, lancio in profondità per Improta che va a recuperare questo pallone, lo porta nei pressi della bandierina, guadagna il decimo calcio d'angolo in favore del Taranto, 10-1. Anche lo score dei corner testimonia la netta supremazia territoriale da parte dei giocatori rossoblù. Calcio d'angolo che batte Marsili, palla in area di rigore, cerca di saltare D'Angelo, colpisce debolmente, insegue il pallone Genchi, lo raggiunge uno contro uno, questa volta non riesce a superare però l'attenta marcatura, palla recuperata dal solito Voltasio che poi resiste ad una carica, guadagna la rimessa laterale, bravissimo Voltasio. Ecco il cambio nei rossoblù. È stato espulso Ciro Pozziello con la maglia numero 6, lo ricordiamo, mentre il cambio avviene adesso. Esce Manganelli al dodicesimo del secondo tempo ed entra Russo, dunque fuori un difensore, dentro un attaccante al dodicesimo minuto del corso di questa ripresa. È uscito Pietro Manganelli. E adesso è davvero un Taranto a trazione anteriore, ci sono quattro punte in prota al vino, Russo e Genchi.
palla che è terminata ancora fuori

praticamente manca soltanto Bonanno all'appello per quel che riguarda i giocatori offensivi del Taranto. Nel frattempo vediamo questo tiro cross da parte di Alvino, anzi di Russo, scusate, proprio lui appena entrato, e il pallone che è stato bloccato senza difficoltà dal portiere dell'Isola Liri, Tarabesci, che adesso si appresta ad effettuare il rinvio. 12° minuto, dunque è uscito Manganelli, difensore, è entrato in campo Nicola Russo. Vediamo come si dispone il Taranto. Nel frattempo c'è un intervento dell'arbitro che comanda un calcio di punizione per un fallo compiuto da Guardiglio su Salemme. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Ancora una volta gioco fermo. I crampi ad un ragazzo del 97 al 10° del secondo tempo. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, battuto adesso da Lucchese, palla direttamente al limite dell'area di rigore dove c'è la conclusione da parte di Giglio, che alza però la mira altissimo, il pallone alle stelle, terminato alto sulla trasversale della porta difesa da Pizzaleo. Palla per Panbianchi, adesso da Angelo, si riparte dalle retrovie, 14° minuto, 0-0 il risultato, siamo nel secondo tempo. Sbaglia D'Angelo il passaggio per Russo, ne approfitta l'Isola Liri. Il pressing a centrocampo degli attaccanti, recupera palla Genchi, prova ad andarsene sulla sinistra, serve in prota in posizione di ala mancina, va sul fondo il numero 11, fa partire un cross e guadagna l'11° calcio d'angolo, incredibile ma vero, 11 corner e siamo soltanto al 13° minuto, battuto corto tra Marsili e Guardiglio, Guardiglio va sul fondo, fa partire un cross, palla sul secondo palo, ancora corner, 12. Collezioniamo calci d'angolo, l'Isola Liri è una barriera umana davanti alla propria porta, hanno messo il pullman sulla porta, attenzione il Taranto attacca pericolosamente, parte il cross di Alvino, poi prova la conclusione, ancora Panbianchi, niente da fare, spazza via la retroguardia, hanno parcheggiato il pullman davanti alla porta quelli dell'Isola Liri, sono tutti lì davanti alla propria porta a difendere lo 0-0. Taranto che attacca, in possesso del pallone c'è Voltasio, parte un cross, pallone colpito di testa da Marsili per Genchi, conclusione, palla fuori, calcio d'angolo, no, protesta Genchi, bisogna essere calmi, è ancora un'azione pericolosa per il Taranto, dunque al 15° questa gran conclusione da parte di Genchi, pallone che va di poco a lato. Calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, ci va il portiere albanese, palla che spiove a centrocampo dove c'è Guardiglio che la colpisce di testa, il pallone si impenna dalle parti di Voltasio, poi Panbianchi la controlla, la dà larga sulla destra dove c'è Ammirati che prova a guadagnare terreno, avanza palla al piede il numero 7 con il pallone tra i piedi, ancora è Riccardo Ammirati che vuole il traversone, lo fa partire adesso, la difesa spazza con Manetta, palla che si impenna, sta per terminare in fallo laterale. Vi termina adesso, rimessa battuta in favore del Taranto da parte di Marsili che cerca di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, ancora Marsili che cambia gioco dall'altra parte del campo per Improta, c'è il colpo di testa di Francese che mette in fallo laterale, sta premendo con grande generosità la squadra rosso-blu, in questo frangente va a battere il fallo laterale Guardiglio. Pallone per Russo, uno contro uno, ecco il cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non può raggiungerla più Alvino e pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri. 0-0 risultato quando il nostro cronometro dice che siamo al 17° nel corso del secondo tempo. Calcio di rinvio, ovviamente con tutta la calma di questo mondo, portiere si aggiusta i calzini, i lacci, la magliettina, la riga al lato e poi va a effettuare il rinvio. Palla recuperata subito da D'Angelo a centrocampo, la scambia con Ammirati, avanza palla al piede il numero 5, la verticalizzazione è corta, prova a intercettare Russo, vi riesce, bravo Marsili, palla larga sulla sinistra per Guardiglio, c'è la sovrapposizione di Improta, si arrabbia Cazzarò, parte in cross, pallone fuori, calcio d'angolo, 13-1 il conto dei corner. Ancora la bandierina alla destra del portiere ospite, tutta la squadra avversaria ancora in aria. Tutto il Taranto, ad eccezione di un paio di elementi, anzi tre considerato Guardiglio e quattro considerato anche chi batte il corner, vale a dire Marsili. 7 uomini del Taranto in area di rigore, 10
dell'Isola Liri, Guardiglio, ecco il cross, palla in area di rigore, attenzione a Genchi, fra due viene fermato, poi Russo, fermato anche lui nel momento della battuta, palla lunga dietro dove c'è Ammirati che ha scambiato con Voltasio che alza lo sguardo, fa partire un cross troppo lungo per tutti, palla sul fondo, nulla da fare, sempre 0-0 il risultato, è un vero e proprio assalto, forcing, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, sistema i ciuffi d'erba come vuole in maniera accuratissima il portiere, calzettino rigallato e cartellino giallo finalmente che arriva, non si può ogni volta fare questa sceneggiata, non si può, ogni volta era puntuale il rito, il calzettino, il laccio, la rigallato, il pantaloncino, la maglietta, tutto controllato e poi si poteva finalmente riprendere a giocare, non si può ogni volta fare così e l'arbitro infatti giustamente lo ha ammonito. Pallone rinviato adesso dalla retroguardia dell'Isola Liri, pallone a centrocampo, cerca di soffiarlo Alvino all'avversario, poi c'è il pressing di Russo, pallone scaraventato nella metà campo del Taranto, non si gioca più a calcio adesso, palla a terra, la recuperata D'Angelo, la porta in avanti, 19 minuti nel corso del secondo tempo, D'Angelo la dà lunghissima sulla sinistra verso Improta che la mette bene per terra, si gira su se stesso, cerca qualcuno, trova Guardiglio che va sul fondo, due uomini su di lui, 14° angolo, incredibile, 14 corner contro un angolo battuto dall'Isola Liri nel secondo tempo, quasi 20 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 il risultato allo Iacovone fra Taranto e Isola Liri, parte il calcio d'angolo battuto corto verso Guardiglio che cerca qualcuno, poi fa partire un interessante traversone, portiere che di pugni spazza via in calcio d'angolo, siamo a 15, si gioca praticamente da una bandierina all'altra, 15° corner, questa volta si cambia bandierina, si batte corto per Ammirati, da questi a Marsili che la rimette nel mucchio, colpo di testa di Panbianchi, la palla sul palo, l'incrocio dei pali al 20°, il palo di Panbianchi, ancora il Taranto sfortunatissimo, il palo di Panbianchi al 20° minuto, palo pieno, portiere battuto, colpo di testa del numero 3 rosso-blu, Ammirati, D'Angelo, poi il pallone sulla sinistra per Guardiglio, avanza palla al piede il numero 6, palla per Improta che viene avanti con il pallone tra i piedi, cerca qualcuno da servire, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto per il fallo commesso da Cassese, siamo al limite dell'area di rigore ma siamo nei pressi del lato corto, palla decentrata, 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, anche il palo a portiere battuto sul colpo di testa di Panbianchi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo del 15° corner, c'è stato un corner battuto corto dal Vino per Marsili che ha scodellato in area di rigore, svetta di testa Panbianchi, colpisce bene il pallone che termina sull'incrocio dei pali e ritorna in campo dove non c'è nessuno pronto per il tap-in vincente, palla per Marsili che batte questo calcio di punizione, tutti in area di rigore, siamo all'altezza dello spigolo, parte il tiro cross, il pallone viene allontanato ancora dalla retroguardia, recupera Marsili che appoggia per Guardiglio che ci prova però velleitariamente dalla lunga distanza, pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo, 22° nel corso della ripresa, è una sofferenza pazzesca questa partita, vi ricordo che l'Isola Liri è in 10 per l'espulsione di Ciro Pozziello, continua nonostante l'ammonizione del portiere, ogni volta che va al rinvio continua a perdere tempo. Guardiglio recupera subito il pallone, poi lo rilancia in avanti nonostante il piede a martello di Cassese, c'è l'intervento di testa da parte di Ammirati, poi quello di Alvino che mette la palla per terra ancora per Ammirati che se ne va sulla destra, carica il traversone che parte adesso, colpo di testa di Alvino mancato, poi attenzione a Improta che la poggia per terra, la dà a Guardiglio in posizione di ala, parte un cross, niente da fare, ancora calcio d'angolo, 16, sono 16 corner, incredibile, mai vista una cosa del genere, parte il traversone dalla bandierina, è pronto Marsili, tutti in avanti, si sgancia anche D'Angelo,
Siamo al 23esimo, parte il cross, la difesa allontana, il pallone si impenna nell'area piccola, poi la spazza via l'un difensore, cerca di raccoglierla Voltasio, attenzione al rimbalzo che non gli è favorevole, poi il colpo di testa di Voltasio, palla per Alvino che la mette per terra, avanza palla al piede il numero 10 al limite dell'area di rigore, largo per Genchi sulla destra in posizione d'ala, ancora Genchi, il traversone, poi Alvino, la conclusione, rete! Rete Alvino al 23esimo, il Taranto è in vantaggio, Francesco Alvino esplode lo Iacovone al 23esimo minuto, il Taranto è in vantaggio, il gol di Alvino che di sinistro ha calciato il pallone che è andato a sbattere prima sul palo e poi è entrato in rete. Taranto in vantaggio dunque allo Iacovone dopo 16 corner e 20 minuti di assedio, la formazione rossoblu passa in vantaggio con la seconda rete stagionale di Francesco Alvino nei pressi della curva nord, pallone che è stato calciato di sinistro dal limite dell'area di rigore e poi si è insaccato in porta dopo aver sbattuto sul palo, 1-0. Adesso c'è ancora il pressing da parte della formazione ionica. Attenzione, Improta ruba palla, entra in area di rigore, Improta cerca il traversone, poi non riesce a fare suo il pallone, commette fallo. Secondo il giudizio del direttore di gara, calcio di punizione per questo fallo compiuto da Improta. 25esimo sul cronometro, Taranto 1, Isola Liri 0, assegnato Alvino al 23esimo. Un gol che sa di liberazione. Dopo un palo e dopo 16 calci d'angolo il Taranto è riuscito a sbloccare il risultato. Adesso c'è questo calcio di punizione battuto dalla difesa Pambianchi, palla recuperata, attenzione la posizione di Genchi è regolare, tiro sul fondo, Genchi ha avuto l'occasione del 2-0. Una palla gol per Genchi proprio al 25esimo minuto, si è involato e ha calciato al lato. Calcio di rinvio battuto adesso, pallone che spiove a centrocampo dove Guardiglio viene ostacolato, poi cerca di recuperare il pallone, lotta con l'avversario, resiste alla carica, pallone in faro laterale, lo ha mandato lo stesso Guardiglio, rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, D'Angelo recupera palla, poi Voltasio la rilancia in profondità, c'è però un fallo subito da D'Angelo e quindi c'è calcio di punizione in favore dei rossoblù che dovranno battere nella propria metà campo. 27esimo nel corso del secondo tempo, Taranto 1, Isola Liri 0, assegnato Alvino, seconda rete stagionale. Battuto il calcio di punizione, palla per Voltasio che prova ad imbucarla per Alvino che non riesce a controllarla, gli era scivolata praticamente, gli era scesa davanti su questo lancio di Voltasio dal centrocampo, palla recuperata poi dal portiere ospite Tarbesci che va al rinvio, pallone a centrocampo, svetta D'Angelo di testa, poi cerca di recuperare il pallone Genchi, Alvino, pallone per Improta, si stringono le maglie difensive, allontanano la minaccia, palla a terra, Cassese, il rilancio in profondità troppo lungo, può uscire con calma Pizzaleo e attendere l'arrivo della sfera. 27 minuti sul cronometro, siamo nella ripresa, il Taranto ha sbloccato il risultato di una partita che sembrava davvero stregata, non riusciva a segnare la formazione rossoblu, adesso la tiene Pizzaleo e si prende un po' di rivincita su quello che è stato l'ostruzionismo. Un minuto con il pallone tra i piedi, pallone in gioco, attenzione. Marsili, largo per Ammirati, grande partita di Ammirati, continua a giocare bene, va sulla destra, l'incrocio è con Russo che mette il pallone per terra, poi lo affida ancora a Marsili. Marsili che sta giocando dietro praticamente dopo l'uscita di Manganelli, sta facendo il terzo difensore a destra.
palla in fase di non possesso ovviamente, eccolo proprio Marsili che va a prendere il possesso del pallone, grande tecnica D'Angelo,

tirati. Pallone per Russo che se ne va, resiste ad una carica, ancora Ammirati, fermato però in seconda battuta dalla difesa dell'Isola Liri. D'Angelo, grande recupero, palla per Ammirati, poi Russo cerca di andarsene sulla corsia di destra, guadagna una rimessa laterale, in grande spolvero Nicolino Russo, cambiata completamente la partita da quando è entrato, rimessa con le mani in favore, era successo anche a Picerno col suo ingresso in campo, è diventata praticamente la mossa vincente di mister Cazzarò. Nel frattempo vediamolo, ancora in possesso del pallone Nicola Russo, fra due prova ad inserirsi al limite dell'area di rigore, dà largo per Improta, c'è Guardiglio che può ricevere, riceve adesso, fa partire un traversone, allontana la difesa, palla per Voltasio che va alla conclusione ribattuta, poi Marsili, il tiro alto, gli applausi da parte del pubblico per il Taranto che continua a premere sull'acceleratore. 29 minuti quasi nel corso di questo secondo tempo, siamo vicini alla mezz'ora di gioco, il Taranto conduce per 1-0, vediamo che c'è il terzo cambio nella formazione ospite, sta per entrare Lombardo al posto di Salemme e tutto questo al 29esimo minuto del secondo tempo, dunque terzo ed ultimo cambio nelle file dell'Isola Liri, è uscito il numero 7 Salemme del 97 ed è entrato in campo con la maglietta numero 19 Emanuele Lombardo, anche egli ovviamente del 97 per conservare la quota juniores in campo obbligatoria. Parte il rinvio della retroguardia, palla recuperata subito da Pambianchi che la mette per terra per Genchi, il quale la dà ad Improta sul quale non c'è il controllo, da parte del quale non c'è il controllo e pertanto il pallone poi sfuma con la parata con il portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone, lancio in profondità, colpo di testa, anzi con una mano è andato l'attaccante, l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio perché il pallone è recuperato da Genchi, poi Marsili, millimetrico per Russo questo suggerimento in avanti in posizione d'ala, però è fuori gioco. Nicola Russo si alza la bandierina dell'assistente di sinistra del direttore di gara e comanda questo calcio di punizione. Il Taranto dopo l'1-0, due minuti dopo ha avuto la palla gol del 2-0 con Genchi che si è involato tutto solo, ha calciato precipitosamente di sinistro e il pallone è terminato sul fondo, era tutto solo davanti al portiere avversario. Gira bene il pallone adesso in campo tra le maglie rosso-blu, c'è D'Angelo che la tiene dietro, la dà a Marsili, passaggio di ritorno ancora per D'Angelo che la dà a rasoterra per Alvino, il quale scambia con Voltasio, grande azione del Taranto, attenzione 3 contro 2 in area di rigore, Alvino, Alvino, ancora Genchi, la conclusione, rete! Peppiniello mio! Ci firma il 2-0, Beppe Genchi, esattamente al 31esimo minuto, il gol di Peppiniello Genchi per il 2-0, per il 2-0. In favore del Taranto, che azione che ha fatto la formazione rosso-blu. Alvino ha ricevuto un pallone da Voltasio su un piatto d'oro, è entrato in area, ha atteso l'arrivo di Genchi che l'ha insaccata a fil di palo e quindi Beppe Genchi sotto la curva nord va a esultare. Taranto 2, Isola Liri 0 al 31esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque 2-0 per il Taranto, risultato al 31esimo. Il Taranto ha raddoppiato con Genchi che ha realizzato in corsa da dentro l'area di rigore il rilancio di Guardiglio, pallone che è terminato direttamente in faro laterale, primo gol allo Iacovone per Beppe Genchi che aveva segnato finora due reti ma entrambe in trasferta. Vediamo che adesso c'è un altro cambio nelle file rosso-blu, esce al 32esimo in prota, entra Chiavazzo al suo posto, secondo cambio dunque Chiavazzo per Improta, anche quest'oggi Improta soprattutto nel secondo tempo si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, poi in ombra nel primo tempo come un po' tutta la squadra, poi invece si è scatenato nella ripresa Umberto Improta che è stato praticamente un trascinatore della formazione rosso-blu. 2-0 per il Taranto al 32esimo, secondo cambio in campo.

Casa Ionica, Michele Cazzarò ha fatto entrare Chiavazzo, dunque aggiusta un po' il centrocampo con un uomo in più, visto che avevamo un difensore in meno. Quindi entra Chiavazzo che è un centrocampista, esce Improta che è un attaccante. 2-0 il risultato nel frattempo. Vediamo adesso questo calcio di punizione in favore dell'Isola Liri che sta per battere Lucchese per la propria squadra. Al 33esimo minuto pallone che viene allontanato male dalla difesa del Taranto, ma c'era anche una posizione irregolare, quindi gioco fermo. Avanza adesso Genchi, palla larga sulla destra per Voltasio che può impostare questo contropiede. Voltasio che cerca qualcuno da servire, trova Chiavazzo che tocca così il suo primo pallone. Avanza Chiavazzo, conclusione, palla sul fondo di sinistro da parte del nuovo entrato rosso-blu Angelo Chiavazzo, che ha la maglia numero 14, classe 93, squadra giovanissima quella del Taranto. Coloro che sono over sono nati quasi tutti tra l'89 e il 93, pensate. Pallone che adesso viene rinviato dal portiere ospite, spiove a centrocampo, c'è un colpo di testa da parte di D'Angelo, poi Russo mette il pallone per terra, effettua una serie di finte. Scarico, due avversari su di lui, attenzione, vediamo che c'è una testata ai danni di Russo e c'è il cartellino giallo. Vediamo che probabilmente verrà ammonito anche Russo, infatti è così. Ammonito Russo e ammonito Cassese, se non vado errato, per reciproche scorrettezze. Effettivamente c'era stata un'entrata ruvida su di lui, però non bisogna reagire, soprattutto quando si è in vantaggio di due gol a 10 minuti dalla fine e con un uomo in più bisogna evitare i cartellini gialli. Ammonito Russo, dunque, due gli ammoniti in casa Taranto, sono ammirati nel primo tempo per gioco falloso e Russo per reciproche scorrettezze con Cassese nel secondo tempo. Calcio di punizione in favore del Taranto, ci sono Pambianchi e Marsili sul pallone, 35esimo, eccolo Marsili che prova a verticalizzare per Russo, però troppo lungo, non si può raggiungere questo pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Taranto ha calciato 16 corner, se non è un record quasi, 35 i minuti di gioco trascorsi durante questo secondo tempo. Vediamo che a centrocampo Marsili prova a recuperare palla, però commettendo fallo ha spinto l'avversario nel cerchio di centrocampo. Giglio, subito fallo, calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, che si appresta a battere uno dei nuovi entrati, vale a dire Lombardo, anzi no, poi lascia l'incarico a Manetta. Pallone che viene controllato da Cassese, sul quale c'è Guardiglio, poi va a raddoppiare la marcatura Russo che gli toglie il pallone, resiste ad una carica, anzi Chiavazzo, e poi riesce a rilanciare per Genchi, attenzione, se ne va in contropiede il Taranto con Genchi, fa movimento Russo, viene servito adesso, palla in area di rigore, palla che termina di pochissimo alta sulla traversa al 36esimo, Russo al tiro dall'interno dell'area di rigore, il pallone di poco alto, davvero scatenato Nicola Russo, ha davvero cambiato la partita da quando è entrato in campo esattamente al 12esimo del secondo tempo. Adesso c'è la difesa rosso-blu che si destreggia bene, Guardiglio lascia scorrere il pallone, poi va al rinvio, Chiavazzo, rilancio in profondità, pescato in fuorigioco Genchi su questo rilancio di Chiavazzo, quindi molto alta la retroguardia, è la prima volta che vediamo la difesa dell'Isola Liri alta. 37esimo, 8 minuti abbondanti alla termine della partita, vi ricordo che il tecnico Cazzarò ha effettuato due cambi, ce n'è ancora una a disposizione, la chiama, nel frattempo Pizzaleo esce e blocca. Al 12esimo Russo per Manganelli, quindi un attaccante per un difensore, e al 32esimo Chiavazzo per Improta, un centrocampista per un attaccante. Eccolo Chiavazzo che scambia con Marsili, partita immensa quella dei due centrali di centrocampo, Voltasio e Marsili. Russo, Voltasio, Marsili, si gioca a due tocchi, Russo, Chiavazzo nel cerchio di centrocampo, largo per Russo che questa volta però la controlla, per Alvino scusate, che la controlla male, quindi il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. 2-0 per il Taranto, lo ricordiamo.

Adesso prova a lottare, riconquistare il pallone, Chiavazzo subisce fallo il calciatore rosso-blu, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione che viene assegnato ed ecco il terzo ed ultimo cambio al 38esimo minuto. Nelle file del Taranto la terza sostituzione, pronto Gori, Mauro Gori, classe 92, anch'egli giovanissimo, ma non juniores come ben sapete. Vedremo al posto di chi entrerà in campo. Nel frattempo vedete adesso, vediamo adesso D'Angelo sul pallone che scambia con Chiavazzo. Un super secondo tempo da parte della formazione ionica. Marsili, pallone per Ammirati che glielo restituisce, poi si propone nel cerchio di centrocampo Chiavazzo che prova a lanciare lungo sulla sinistra ma vede che sono tutti marcati, allora preferisce tenere il possesso palla nella propria metà campo il Taranto. D'Angelo, ora Chiavazzo, superata appena adesso la riga centrale, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, va sul pallone il numero 9, uno contro uno, cerca la riga di fondo, fa partire un traversone, arriva dall'altra parte Ammirati che la mette nel mucchio, allontana la difesa provvidenzialmente perché Russo era in agguato, ci arriva Marsili su questa seconda palla, la mette per terra, alza lo sguardo il numero 8, decide in un primo momento per il lancio lungo, poi invece la tiene, 39 sul cronometro. Pallone che sfila dalle parti di Guardiglio che lo tiene in campo, poi la fa girare verso il centro dove c'è Chiavazzo, Marsili, Alvino, Marsili, Voltasio, ancora Marsili che sta facendo il terzo difensore a destra dopo l'uscita di Manganelli. Pallone troppo lungo, è terminato fuori, una rimessa laterale spetta all'Isola Liri, batte Cassese, mentre vediamo il cambio che giunge al 40esimo minuto, entra Gori. Dovrebbe essere Marsili ad allontanarsi, infatti è così, a lasciare il campo. Applausi a scena aperta per Max Marsili, autore anche quest'oggi. Una grande prova. Tutti in piedi per applaudire un immenso Max Marsili. Ha tenuto la squadra sempre per mano. 40esimo minuto, a 5 minuti dalla fine, dunque c'è il terzo ed ultimo cambio, non cambia diciamo nulla dal punto di vista tattico. Adesso c'è un fallo di Panbianchi che si appoggia sulla schiena di Giglio. Adesso calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, mentre siamo quasi al 41esimo minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo. 2-0 in favore del Taranto il risultato, il Taranto che ha colpito anche un palo sullo 0-0 con Panbianchi, l'incrocio dei pali, e poi sfiorato più volte anche la rete del 3-0. Attenzione a questo contropiede adesso con Genchi che rilancia in profondità sulla destra per Voltasio che ancora birra nelle gambe a 4 minuti dalla fine per andare a fare questa sgroppata. Ancora Voltasio sul pallone, lo dà a Chiavazzo che cerca qualcuno da servire, trova Genchi che sta giocando decentrato in posizione d'ala. Scambio con Russo, voleva il triangolo ma si chiudono bene stavolta le maglie difensive dell'Isola Liri, poi vanno al rilancio, palla che a centrocampo viene riconquistata dalla difesa rosso-blu altissima nella zona di mediana. Quasi 42 minuti. Gori. Il lancio in profondità di Chiavazzo risulta troppo lungo per Russo che non può intervenire, pertanto il portiere dell'Isola Liri va a bloccare questo pallone. Quasi 42 i minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo. 3 minuti più eventuale recupero. Il risultato vede il Taranto in vantaggio per 2-0 con le reti segnate da Alvino al 23esimo e da Genchi al 31esimo. Panbianchi recupera palla. Chiavazzo la scambia con Guardiglio che preferisce tenerla nella zona nevralgica dandola a Gori che la fa girare verso Voltasio. C'è libero Ammirati sulla destra, riceve palla il numero 7 rosso-blu, avanza palla al piede, bravissimo anche lui, autore di una partita favolosa. Gori, buona l'apertura per Guardiglio che se ne va in posizione di ala nei pressi della bandierina, tiene il pallone il numero 6 del Taranto, effettua una finta, si porta il pallone sul sinistro, ancora una serie di finte, poi scarico su Russo, il numero 20 del Taranto tiene palla, una serie di finte, poi dà a Gori che la rimette nel mucchio e c'è il colpo di testa di un difensore che manda direttamente in fallo laterale. Quasi 43 i minuti trascorsi, 2-0 il risultato in favore del Taranto.

accanto al Vino Genchi. Questi i marcatori per Genchi, terza rete stagionale, prima allo Iacovone nella porta che si trova nei pressi della curva nord. Russo sul pallone, fa trascorrere tempo prezioso, poi da dietro intelligentemente per Chiavazzo, giro palla Gori, siamo adesso quasi nel cerchio con Gori che vede e serve Voltasio, pallone restituito a Gori, ancora a Chiavazzo, Russo riceve il possesso del pallone, Russo, colpo di tacco e poi c'è un brutto fallo su Russo, l'arbitro in questa circostanza chiude un occhio, come si dice in gergo. Voltasio, prestazione fantastica del giovane centrocampista del 96, sfugge il pallone tra i piedi di Ammirati, ci può stare, siamo quasi al 44esimo minuto, un minuto e mezzo al termine dei 90 regolamentari, Ammirati va a recuperare il pallone che aveva perso poc'anzi, Genchi scambia con Ammirati, ancora tiene il possesso del pallone il giovane esterno destro del Taranto, guadagna una rimessa laterale, siamo entrati nel 44esimo minuto, pallone per Gori, Mauro Gori, classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Taranto, esordito in C1 a Cosenza nel campionato 2009-2010, Cosenza 0 Taranto 1, segnò Crovetto in quella partita. Attenzione a Russo, tra le linee avanza il numero 20 del Taranto, cerca qualcuno da servire, poi va all'azione personale, non si capisce con Guardiglio, stavolta il pallone è terminato fuori. 30 secondi al termine dei 90 regolamentari, poi vedremo quanto ci sarà da recuperare. Nel frattempo c'è questa rimessa laterale in zona di difesa per l'isola Liri, sulla destra ci va Franzese a battere il faro laterale, battuto ora, il rilancio è alto a centrocampo, Giglio prova a proteggere il pallone che Gori recupera, Guardiglio poi nel tentativo di metterlo per terra viene ingannato dal rimbalzo e pertanto Cassese si impossessa della sfera e la rilancia in profondità. Il dialogo è tra il numero 10 della formazione ospite, Raffaele Pozziello e Cassese, mentre si gioca il recupero di questa partita. Taranto 2, Isola Liri 0, Gori sciabolata perfetta sulla destra per Genchi che prova a saltare l'avversario uno contro uno all'ingresso dell'area di rigore, ancora Genchi che tiene il possesso palla, poi riesce a servire Gori che cambia gioco molto bene sulla sinistra dove c'è Guardiglio, carpiona il pallone, siamo nei minuti di recupero, parte un cross, palla in aria troppo lunga per tutti, non la può prendere Genchi, non la può prendere nessuno, neanche Voltasio perché era lì e pertanto la palla è terminata direttamente sul fondo. Primo minuto di recupero dunque, si gioca l'overtime di questa partita con il Taranto che conduce per 2-0 sull'isola Liri grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato rispettivamente al 23esimo e al 31esimo di questo secondo tempo che è stato ricco di note di cronaca, anche un palo di Pambianchi e un paio di palle gol nitide per il Taranto. Palla fuori, 16 corner, 16-1 il conto dei corner, penso che sia uno specchio per le allodole per capire quale tipo di partita si è vista quest'oggi allo Iacovone. Nel frattempo siamo al 47esimo minuto, secondo di recupero, sempre 2-0 il risultato per i rossoblù. Palla per Gori che cerca di tenerne il possesso, poi il rimbalzo non lo favorisce, Chiavazzo va a recuperare, calcio di punizione battuto in favore del Taranto, Voltasio sulla sfera ricevuto da D'Angelo, superata ora la riga mediana, avanza il Taranto ancora in possesso del pallone con Russo, il quale si ferma, subisce un pestone, l'ennesimo, palla dietro per Gori, da questi a Chiavazzo che decide di cambiare gioco per Genchi che sta giocando accanto al filo del fallo laterale, scambia con sul versante di sinistra dell'attacco rossoblù, scambiato con Guardiglio, da questi dietro verso Pambianchi, poi Gori di sinistro apre verso Ammirati che mette il pallone per terra. 48esimo minuto, quindi siamo al terzo di recupero, sempre 2-0 il punteggio. D'Angelo sul pallone, poi lo fa girare sulla sinistra verso Guardiglio che rilancia in profondità per Genchi che ha ancora la forza per fare uno scatto, però il pallone questa volta risulta troppo lungo e pertanto è terminato fuori. 48esimo minuto, 2-0 per il Taranto, l'arbitro fa riprendere il gioco con l'isola Liri in possesso della sfera, avanza Manetta, palla in profondità, Pambianchi con calma la fa subito sua,

e la scambia con D'Angelo che opera davanti alla lunetta. Poi Gori avanza, palla al piede, scatta Russo, non lo vede Gori, preferisce far girare ancora verso Alvino, anzi Russo, era scattato Alvino. Russo al limite dell'area di rigore, tiene il possesso della sfera il numero 20 rosso-blu, poi lascia l'incarico a Chiavazzo, poi va a prendersi il pallone nuovamente, porta a spasso praticamente la sfera nella propria metà campo, nella metà campo avversaria, poi la dà dietro verso D'Angelo. E viene chiamato in causa anche Pizzaleo, che gioca con i piedi molto bene. Gori, Chiavazzo, poi Russo, attenzione perché c'è la possibilità di andare al contropiede, poi Chiavazzo cerca di recuperare questo pallone che per poco non gli sfugge a Francese. Il recupero di Gori, siamo al quarto minuto di recupero adesso, con il Taranto in possesso del pallone, Gori, Guardiglio. Poi Panbianchi tiene il possesso della sfera, la fa girare verso Voltasio, Gori, retropassaggio adesso, prima D'Angelo e poi ancora ulteriormente dietro per Pizzaleo. Si fa una sorta di torello, lancio in profondità, attenzione perché la posizione è regolare, ancora Genchi sul pallone, entra in area, la conclusione, palla di poco al lato. Al 49esimo, questo diagonale da parte di Genchi di poco al lato, e quindi il Taranto ha rischiato tra virgolette di fare il terzo gol adesso con Genchi. Ancora un pallone recuperato dalla difesa rossoblu con Panbianchi prima, poi Gori lo fa girare verso D'Angelo. Siamo per entrare nel quinto minuto di recupero, entriamo adesso e vediamo che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Dunque il Taranto vince 2-0 meritatamente, una partita importantissima, sale a quota 13 scavalcando l'Isola Liri in classifica grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato le reti nel secondo tempo rispettivamente al 23esimo e al 31esimo.

0: Fondazione 25 diciamo è un facilitatore, il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra,
2: okay.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro.

0: Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo Agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari, della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
1: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale e non solo.
0: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo Agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni, nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi rete natura, parco delle gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi del turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Delfisodoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo di, Vincenzo Trisolini e a tanti altri, siamo stati tra i primi premiati dell'edizione, della prima edizione del 2025 e del Festival dell'agroalimentare. E poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
1: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto, perché davvero

0: conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delphis d'Oro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
0: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
1: A Montemesola.
0: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementine IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi, ciao Rosa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
2: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25. Proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
2: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura, e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
1: delle persone ancor prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
2: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare.
1: Sì. A dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più,
2: regalare
1: rispetto,
2: regalare un po' più bellezza, perché noi donne
1: appartiene alle donne, il bello appartiene alle donne.
2: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie
2: a voi
1: davvero
2: per l'opportunità.

Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70,

0: non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale, se la tecnologia è andata in quella direzione perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale dietro, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah,

0: interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management delle vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi a metterli insieme e ognuno semplifica diciamo ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, per cui usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Una delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto la prima, i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma in prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
2: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hour, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
2: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Casarano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, da latrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, puoi vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
2: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso, all'inizio volevamo partire super in grande. Invece, secondo me, bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove, soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse, ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a

0: ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, de e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della mod del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e e tu mi devi rispondere nel modo più veloce.

0: veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fitto oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti.

0: che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: La città si ferma per i giochi, le principali arterie stradali chiuse per ospitare il ciclismo su strada con le azzurre che conquistano una tripletta straordinaria. Città Vecchia pullula di turisti, vuoti invece i centri commerciali. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito al polpaccio un 52enne attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita, la squadra mobile indaga sull'accaduto. Ex Ilva, dopo le emissioni di fumo nero provenienti dall'Alto Forno 2 nella tarda mattinata di ieri, oggi l'incontro tra sindacati ed azienda per chiarire l'accaduto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale, che apriamo parlando dell'Italia che continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Dopo le 22 medaglie conquistate ieri, è arrivata nella mattinata di oggi anche questa tripletta nel ciclismo femminile su strada. I dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
4: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nel medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 rana Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi, protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo, Sara Bongini ha vinto lo skit femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio i due campioni olimpici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani, nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Shamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo, conquistando altri 2 ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emre Sönmez e Yasmen Bektaş è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana: l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue anche oggi nei nuovi appuntamenti con il ciclismo su strada. L'Italia ha monopolizzato il podio della gara femminile, firmando una straordinaria tripletta: medaglia d'oro per Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Un altro risultato che rafforza ulteriormente il primato italiano ai giochi.
3: Questo ovviamente è il dato sportivo, ma poi c'è la cronaca che ci racconta di strade blindate, cartelli di divieto di sosta con date errate e comunicazioni aggiuntive giunte a poche ore dall'inizio dei blocchi. La città si è fermata per le gare dei giochi del

0: a Mediterraneo, ma qualcosa è andato storto, ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
1: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Città Vecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il Ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
0: I blocchi stradali che hanno caratterizzato alcune delle strade di cui abbiamo sentito proprio adesso nel servizio hanno causato anche un vero e proprio isolamento del centro commerciale Ipercoop. I commercianti denunciano da stamattina zero incassi, sempre Maria Laura Paletta.
2: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, noi da stamattina abbiamo fatturato zero. Zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
1: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
0: Torneremo dopo sui giochi, ma andiamo avanti con la cronaca. Sparatoria in via Capecelatro nella tarda serata di ieri, ferito un uomo di 52 anni, attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, non sarebbe in pericolo di vita. Ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Capecelatro a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico.
0: Adesso l'ex Ilva, nel pomeriggio di oggi l'incontro tra sindacati ed azienda in merito alla nube di fumo nero e denso proveniente dall'altoforno 2 che ieri aleggiava sulla città. Vediamo i dettagli nel servizio. Arriveranno nelle prossime ore, in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'altoforno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti BLIDER di AFO2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Una misura insomma non necessaria che ha comportato però l'emissione del fumo.
4: In riferimento all'incidente di ieri in altoforno numero 2, le organizzazioni sindacali per il tramite dei propri RLS hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione Abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata vento. È chiaro che nell'incontro di oggi ci saranno tutta una serie di aggiornamenti anche rispetto a quelle che sono le segnalazioni che in questi casi vanno fatte.

0: fatti agli enti ispettivi come ARPA Puglia.
1: Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo ennesimo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico continua a tenere banco. In una nota IGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti, che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense l'Ilva. Nel testo gli industriali proseguono rimarcando: prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il Comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa.
2: Andiamo avanti. Dopo oltre 40 anni si chiude il legame tra Nave Garibaldi e Taranto. Questa sera l'ultimo a Maina Bandiera, poi la partenza per l'Indonesia. Resta il rimpianto per una nave che avrebbe potuto diventare museo, luogo della memoria. Ci racconta com'è andata invece Dario Gallitelli.
3: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerea italiana ha legato il proprio nome a Taranto, porto della Marina e città che l'ha vista partire per le missioni internazionali e rientrare ogni volta nel suo Mar Grande. Questa sera nella stazione navale si svolgerà la cerimonia dell'ultimo ammaina bandiera. Il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare. Resta l'amarezza per una nave che avrebbe potuto trovare qui una nuova destinazione, diventando museo o è il luogo della memoria. La Garibaldi inizierà invece una nuova vita operativa dall'altra parte del mondo. A Taranto resterà il ricordo di 40 anni di partenze, di ritorni e di storie condivise, un patrimonio da custodire per una città che vuole guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.
2: A proposito di guardare al futuro con uno sguardo però anche al passato, 3 milioni di euro per recuperare e rendere accessibili i tesori archeologici della città vecchia. Sono stati aggiudicati i lavori che interesseranno il Tempio Dorico, Largo San Martino e i resti custoditi a San Domenico. Dario Gallitelli.
3: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della città vecchia di Taranto. Il Comune ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1.525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione è inoltre prodotta

0: economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
1: E rimaniamo in Città Vecchia perché Maria Laura Paletta ha fatto il punto tra giochi del Mediterraneo e navi da crociera sul numero di turisti presenti parlando con gli esercenti dell'isola. Vediamo.
2: I croceristi della P&O Cruises e i turisti affollano questa mattina una Città Vecchia raggiungibile per gran parte della giornata solo attraverso il ponte Punta Penna.
3: Where are you from?
4: Scotland.
3: Do you like Taranto?
4: I've been in Taranto before, but new
5: Sono stato precedentemente nella parte
4: This is the
5: nuova di
4: first time
5: Taranto.
4: I've
5: È
4: been
5: la
4: in
5: prima
4: the
5: volta
4: old
5: che
4: town
5: visito la Città
4: Taranto.
5: Vecchia.
4: Very
5: Molto
4: nice.
5: bello.
3: What do you think about Taranto?
6: It's very lovely, very,
7: È
6: very
7: veramente incantevole, un
6: nice place,
7: posto
6: yeah.
7: molto molto bello.
3: Do you like our sea?
8: Yes, very beautiful.
5: Molto bella.
2: Appuntamenti come i giochi del Mediterraneo e la crescente presenza delle navi da crociera possono generare flussi significativi di visitatori, ma è fondamentale che questi non restino fenomeni circoscritti agli impianti sportivi. La vera sfida, infatti, è trasformare queste presenze in occasioni di consumo, scoperta e permanenza sul territorio, creando collegamenti efficaci con il commercio di prossimità, la ristorazione, l'artigianato e i servizi. Abbiamo intervistato i commercianti del quartiere.
9: Abbiamo visto sicuramente più movimento rispetto agli altri anni. Nei giorni prima dell'inizio dei giochi molto molto molto movimento, invece diciamo da venerdì un po' meno, si anima di più nelle ore notturne, quindi diciamo dopo le 21 rispetto al pomeriggio che è abbastanza, c'è poca gente.
3: E con i croceristi invece?
9: I croceristi ce ne sono tanti, vengono da tutte le parti del mondo, però purtroppo stanno poco tempo qui da noi, nel senso quando scendono dalla crociera fanno una passeggiata, fanno un giro, però poi vengono portati altrove.
10: Se parliamo direttamente dei giochi del Mediterraneo, non stiamo vedendo un grande riscontro, né un grande passeggio in realtà, stiamo vedendo i turisti, ma attirati dai giochi del Mediterraneo probabilmente no, sono dei turisti soprattutto stranieri, non stiamo vedendo gli atleti, non stiamo vedendo le famiglie degli atleti in realtà.
3: Per attirare soprattutto dalla provincia, dalla Puglia, servirebbero forse anche degli eventi serali pensati proprio per Città Vecchia?
10: Sì, in realtà in Città Vecchia non stanno facendo nulla, anzi è tutto concentrato nel centro nuovo. Abbiamo una via bellissima che è Via Duomo, abbiamo un centro storico meraviglioso che stiamo tentando in ogni modo di riabilitare, abbiamo delle cose bellissime da vedere qui e gli eventi la sera non ci sono.
11: Ci aspettavamo meglio, forse le navette potrebbero allungarsi più da questa parte per poter dare un respiro anche a noi. Invece per quanto riguarda le crociere sono sempre buoni numeri e siamo abbastanza soddisfatti di quello che va. Gli eventi sono sempre ben voluti da noi, anzi se ci fosse un modo per sostenerli saremmo assolutamente disposti a venire incontro anche economicamente a questa cosa.
12: Con i giochi di Mediterraneo va abbastanza bene, i croceristi sono molto contenti, stanno scoprendo una Taranto che non si aspettavano. Non si aspettano veramente che Taranto sia così. E quindi rimangono veramente sorpresi e estasiati. Cioè, dicono: ma noi non ci aspettavamo assolutamente che questa città fosse così.
1: E tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo, il prossimo 29 agosto, il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con delegazioni dei comandi e delle sezioni provinciali di Puglia, Basilicata e Calabria. Ma vediamo ulteriori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
13: Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del Sud insieme al personale in congedo, una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
14: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo.

0: che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei 20° Giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso. C'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
1: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani, sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica. Quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza, vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
2: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative, l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
3: La memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
4: E a proposito di memoria e valorizzazione, ieri sera la tomba degli atleti in via Crispi ha accolto un appuntamento della rassegna Taranto Perla del Mediterraneo, trasformandosi nel punto di incontro simbolico tra gli atleti dell'antica Taras e quelli dei 26 paesi del Mediterraneo. Il racconto archeologico del monumento, risalente al periodo tra il VI e il V secolo a.C., è stato accompagnato dalle note dell'arpista Gabriella Russo in una serata dedicata allo sport ma anche alla memoria e ai valori di pace e incontro tra i popoli. Adesso ce ne andiamo a Martina Franca, dove si è conclusa la 30ª edizione del Festival del Cabaret. A conquistare la vittoria è stato il comico ingegnere Davide Iacconianni, mentre il premio della critica è andato alle Sorgelle. Ulteriori dettagli ce li racconta Luciana Convertini.
5: 30 anni di risate, giovani comici provenienti da tutta Italia e un omaggio speciale a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Nell'atrio dell'Ateneo Bruni è calato il sipario sulla 30ª edizione del Festival del Cabaret. Protagonista della serata finale è stato Lino Banfi, accolto dal pubblico con una standing ovation e insignito del premio Città di Martina Franca alla carriera. A 90 anni l'attore pugliese rappresenta un pezzo di storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
6: Martina Franca poi mi ricorda tanti film che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni.
5: L'attore è stato ricordato anche dal sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
7: È premiare e conferire il premio Città di Martina Franca a Lino Banfi a nome di tutta la città e di tutto il territorio è un onore e un enorme piacere.
5: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iacconianni, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
8: Volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, con la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca, che me la ricorderò per sempre.
5: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
9: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo e poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche su cinema o teatro in generale.
5: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto.

0: diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
1: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona e che dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me almeno dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
2: E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, fra pochissimo il TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo, parliamo di calcio questo pomeriggio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto, che anticipa l'abbraccio con la tifoseria mercoledì 26 agosto alle ore 19. Squadra, staff tecnico e dirigenza saranno presentati al Fan Village. Guardiamo il servizio.
3: Il conto alla rovescia è iniziato e la SS Taranto si prepara a incontrare per la prima volta in maniera ufficiale i suoi tifosi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto alle ore 19 al Fan Village Connection Experience in piazza Garibaldi presso la Cassa Armonica. Sarà l'occasione per presentare alla città la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza rossoblù. Un momento di festa e condivisione aperto a tutti i tifosi e agli appassionati, chiamati a stringersi attorno al nuovo Taranto in vista della stagione. Ma il programma prevede anche un secondo appuntamento. Resta infatti confermata la presentazione allo stadio Erasmo Iacovone, che si svolgerà tra il primo e il secondo tempo della sfida Italia-Kosovo. Due momenti distinti dunque per accendere l'entusiasmo della piazza e permettere alla squadra di ricevere il primo grande abbraccio della tifoseria. Prima l'incontro nel cuore della città, poi la cornice dello Iacovone. La SS Taranto è pronta a presentarsi ufficialmente alla sua gente.
2: Esordio amaro in Coppa Italia per il Brindisi. La formazione biancazzurra cade sul campo della Digesse Praia Tortola per 1-0. Decide la rete di Marino proprio nelle battute finali del secondo tempo. Un risultato che chiude il percorso dei brindisini nella competizione. Ma tra due domeniche sarà tempo di campionato di Serie D.
3: Si chiude con una sconfitta l'avventura del Brindisi in Coppa Italia. La formazione biancazzurra viene superata per 1-0 dalla Digesse Praia Tortora al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per gran parte dei 90 minuti. A decidere l'incontro è stato Marino, a segno al 59esimo del secondo tempo. Una rete arrivata nella fase decisiva della partita e che ha permesso alla formazione calabrese di conquistare il passaggio del turno. Per il Brindisi resta il rammarico per un risultato che non premia la prestazione della squadra, ma la Coppa Italia rappresentava soprattutto un primo banco di prova ufficiale dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva. Adesso, infatti, l'attenzione si sposta immediatamente sul campionato. Tra due domeniche inizierà la Serie D e sarà quello il vero obiettivo della stagione. Il tempo per analizzare gli errori e mettere a punto gli ultimi dettagli non manca, ma il KO di oggi può essere comunque utile per capire cosa migliorare in vista dell'esordio in campionato. La squadra avrà dunque due settimane per lavorare, ritrovare energie e arrivare pronta al debutto in campionato. La Coppa Italia si chiude con una sconfitta, ma per il Brindisi il percorso verso la Serie D è appena cominciato.
2: Ritorniamo nella zona tarantina perché il calcio torna protagonista a Grottaglie. La Real Virtus si prepara ad affrontare il campionato di promozione con un progetto fondato su giovani, sostenibilità e crescita graduale. Un nuovo logo, la prestigiosa partnership con il Genoa Academy e Francesco Scardamaglia alla guida della prima squadra. Il nuovo corso è ufficialmente iniziato. Intanto cresce l'attesa per il ritorno allo stadio D'Amuri, pronto a riabbracciare la tifoseria bianca-azzurra dopo quasi 3 anni. Guardiamo il servizio.
3: A Grottaglie è iniziata una nuova era calcistica. Dopo un anno di assenza, la città torna a essere rappresentata in promozione dalla Real Virtus Grottaglie, realtà nata nel 2008 e da sempre attenta al settore giovanile. Il nuovo progetto nasce dall'acquisizione del titolo della Socer Massafra e punta su sostenibilità, giovani e crescita graduale. A guidare il club il presidente Giuseppe Ripa, il direttore generale Andrea Di Gennaro e il direttore sportivo Antonio Gravinese. Confermata anche Isa Galeone, ora responsabile del settore giovanile. Importante la partnership con il Genoa Academy, con Francesco Scardamaglia alla guida dell'Academy e della prima squadra. La preparazione è già iniziata, mentre il debutto in campionato è fissato a Mesagne. L'esordio casalingo sarà invece il 13 settembre contro la Virtus Locorotondo. ma l'attesa più grande riguarda lo stadio d'Amuri. Dopo quasi 3 anni dall'ultima partita ufficiale, la casa del Grottaglie si prepara finalmente a riaprire le porte ai suoi tifosi.
2: Un nuovo capitolo per il calcio fasanese, nasce il Fasano Football Club, società composta da imprenditori del territorio e che raccoglie il testimone della ABS Soccer Team Fasano. Si riparte dalla prima categoria con le gare interne al Vito Curlo.
3: Nasce il Fasano Football Club, un nuovo progetto per rilanciare il calcio fasanese e ripartire dalla prima categoria. La nuova società è composta da imprenditori di Fasano e fa riferimento a Gianclaudio Semeraro, Antonio Lac

Cirignola e Nicola Di Tano. Il progetto nasce dalla BS Soccer Team Fasano, che ha deciso di cedere il proprio titolo al nuovo sodalizio, permettendo così alla città di ripartire con una società interamente fasanese. La squadra giocherà le proprie partite interne al Vito Curlo e sarà formata principalmente da calciatori locali affiancati da alcuni elementi di categoria superiore. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il talento del territorio e scalare rapidamente le categorie dilettantistiche, riportando il nome di Fasano ai livelli che merita. Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con il tifo organizzato per condividere il progetto e provare a costruire un percorso all'insegna di unità e compattezza. Il calcio fasanese riparte dunque da una nuova identità, ma con un'ambizione ben precisa: tornare a sognare. E con questo servizio siamo giunti alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi, vi diamo appuntamento sempre con l'informazione di Studio 100 durante la giornata per parlare ancora dei giochi del Mediterraneo. Ancora grazie e buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: arriveranno nelle prossime ore in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'Alto Forno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti bleeder di AFO2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Una misura insomma non necessaria che ha comportato però l'emissione del fumo.
1: In riferimento all'incidente di ieri in Alto Forno numero 2, le organizzazioni sindacali per il tramite dei propri RLS hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata vento. È chiaro che nell'incontro di oggi ci saranno tutta una serie di aggiornamenti anche rispetto a quelle che sono le segnalazioni che in questi casi vanno fatti agli enti ispettivi come ARPA Puglia.
0: Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo ennesimo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico continua a tenere banco. In una nota IGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense l'Ilva. Nel testo gli industriali proseguono rimarcando prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il Comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa.
2: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nelle medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 run, Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi.

0: Protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo, Sara Bongini ha vinto lo skeet femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio i 2 campioni olimpici, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani, nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Shamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo, conquistando altri 2 ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emre Sonmez e Yasmen Bektas è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana: l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue anche oggi nei nuovi appuntamenti con il ciclismo su strada. L'Italia ha monopolizzato il podio della gara femminile firmando una straordinaria tripletta: medaglia d'oro per Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Un altro risultato che rafforza ulteriormente il primato italiano ai giochi.
1: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Città Vecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il Ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
2: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, noi da stamattina abbiamo fatturato zero. Zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
1: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
0: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della Città Vecchia di Taranto. Il Comune ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1.525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione ha inoltre prodotto economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il Comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
3: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Cape Celato a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico. Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del Sud insieme al personale in congedo. Una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
4: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, e che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso. C'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
5: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani, sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica. Quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza, vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
3: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative, l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
6: E la memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
7: Lino Banfi. 30 anni di risate, giovani comici provenienti da tutta Italia e un omaggio speciale a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Nell'atrio dell'Ateneo Bruni è calato il sipario sulla 30ª edizione del Festival del Cabaret. Protagonista della serata finale è stato Lino Banfi, accolto dal pubblico con una standing ovation insignito del premio Città di Martina Franca alla carriera. A 90 anni l'attore pugliese rappresenta un pezzo di storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
8: Martina Franca poi mi ricorda tanti film

0: che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, che, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni.
1: L'attore è stato ricordato anche...

0: Gaetano.
1: È premiare, conferire il premio Città di Martina Franca a Lino Banfi a nome di tutta la città e di tutto il territorio è un onore e un enorme piacere.
0: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iaconianni, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
2: Volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, con la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca che me la ricorderò per sempre.
0: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
3: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo e poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche sul cinema o teatro in generale.
0: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
4: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona e che dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me almeno dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
5: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerea italiana ha legato il proprio nome a Taranto, porto della Marina e città che l'ha vista partire per le missioni internazionali e rientrare ogni volta nel suo Mar Grande. Questa sera nella stazione navale si svolgerà la cerimonia dell'ultimo ammaina bandiera. Il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare. Resta l'amarezza per una nave che avrebbe potuto trovare qui una nuova destinazione, diventando museo e luogo della memoria. La Garibaldi inizierà invece una nuova vita operativa dall'altra parte del mondo. A Taranto resterà il ricordo di 40 anni di partenze, di ritorni e di storie condivise, un patrimonio da custodire per una città che vuole guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pull.

Amici sportivi, ben ritrovati nel nostro approfondimento con Medintà. Quindi parliamo dei giochi del Mediterraneo. Come ben sapete è una edizione particolare quella delle 17 perché vi diamo aggiornamenti costanti con Medintà in campo, Medintà eventi e Medintà tra la gente. E quindi partiamo con i risultati positivi arrivati in mattinata e qui con l'aiuto della nostra regia curata da Alessandro Labriola guardiamo la grafica che è già stata messa sui canali social di Studio 100, la tripletta azzurra nella gara di ciclismo femminile. Ottimo risultato dunque in questo avvio di giornata che si prospetta davvero molto impegnativa dal punto di vista dello sport con

le competizioni dalle 17, la finale e le finali di fioretto e semifinali della lotta libera femminile, ore 18, finali di nuoto nei 100 stile libero, 50 rana, 400 misti, 800 stile libero, sempre ore 18, quarti di finale, maschili di box, ore 18, finale lotta libera maschile, ore 20, pallamano femminile, Algeria, Italia, ore 21, calcio maschile con Italia, Algeria. Per domani, invece, c'è un'altra giornata particolarmente ricca con l'esordio di nuove discipline. Dalla grafica potrete notare dalle ore 9 il tiro con l'arco badminton, trap e batterie di nuoto, dalle 9.30 ottavi di padel, dalle 10 ginnastica ritmica e tennis, tutta la giornata invece finali delle bocce, ore 14 e 18 quarti di finale box, ore 15 quarti di finale badminton, ore 18 nuoto 200 misti, 50 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso e 1500 stile libero maschili, ore 19 finali lotta libera femminile, ore 20 pallamano maschile Italia Portogallo, ore 21, tre partite del torneo di calcio femminile. Sono previste anche le semifinali della pallavolo maschile e femminile con orari e accoppiamenti da confermare. Il programma ufficiale ovviamente resta possibile di variazione. E ovviamente Medintà non è solo sport, Medintà è anche eventi e grazie alla nostra Sabrina Morea abbiamo recuperato dei contributi importanti con delle interviste che ascoltiamo in questo momento.

0: siamo qui in Piazza Maria Immacolata, un altro punto nevralgico di quelli che sono gli eventi collaterali che terranno compagnia i turisti, il pubblico, insomma, presente a Taranto per questi giochi del Mediterraneo in queste settimane calde sotto tutti i punti di vista. E allora approfittiamo, proprio mentre ci sono delle prove in corso, di incontrare Antonio Oliveti dell'associazione Taranto Jazz, che è colui che ha curato la direzione artistica di questo Pelagos World Music Festival.
1: Sì, Pelagos nasce oggi, questo festival di World Music, che è una cosa che volevo fare da anni, e apriamo con gli Opatsupa stasera, che è un gruppo che amiamo, che oggi, cioè oggi festeggiano 30 anni di carriera. E che più, vi aspettiamo a Piazza Maria Immacolata
0: a partire dalle 21,
1: più o meno anche prima se volete, e si sta freschi, non è vero, fa caldo, però non possiamo manco dire venite che vi infiammiamo la piazza,
0: no,
1: con le Opatsupa, no,
0: niente, no.
1: Non si sta freschi, si sta bene. Domani abbiamo l'Anonima Folk, che Sabrina mi ricordava già che vi aveva avvisato, e lunedì continuiamo con i Fanfarroni, con un gruppo italo-francese di amici bravissimi. Sempre.
0: Allora, infatti noi approfittiamo stasera delle prove in corso degli Opatsupa per questo trentennale importante con il grande Cesare Dell'Anna, per parlare soprattutto dell'appuntamento di lunedì 24 con i Fanfarroni, perché è la giornata, insomma, che ricorderemo nei nostri eventi dopo i successi di oggi e di domani, perché sono convinta sarà un successo. Chi sono i Fanfarroni?
1: Fanfarroni è un gruppo di amici con Manuel Ferrari, che è italo-francese, e continuiamo il connubio e tutto il progetto che è Pelagos, fondamentalmente è un gruppo italo-francese, quindi è sempre attiva perché la Francia anche fa parte del Mediterraneo. Quindi in questo festival stiamo mischiando musica del Sud Italia, verrà un gruppo di artisti di musica calabrese, francesi, musica albanese, balcanica, tarantini, che gli Anonima Folk sono bravissimi e mischiano sempre un po' di genere. Insomma, l'unico problema, quando si dice l'organizzazione di un concerto, no Sabri, speriamo che non piova, qua invece speriamo che non faccia troppo caldo.
0: Troppo caldo. Allora, quindi queste musiche dal mondo presenti qui a Piazza Maria Immacolata tutte le sere praticamente?
1: Tutte le sere da stasera fino al 31 agosto.
0: E allora Antonio Oliveti, dopo aver organizzato il Festival Jazz, che abbiamo poi tra l'altro incontrato per il famoso concerto all'alba sulle terrazze del Duomo di Taranto, adesso impegnato in questa attività, come si sta adesso seduti a guardare le prove di una cosa che volevi fare da tempo?
1: È il momento più bello, è la cosa più bella in assoluto, e c'è una squadra dietro che lavora in maniera eccellente, e quindi ripeto, è il momento più bello.

0: di tutta l'organizzazione del festival.
1: Va bene, allora Antonio Leveti, ancora grazie.
0: A proposito, ci sono problemi perché sappiamo che le strade sono bloccate, tutto il resto. Però cerchiamo di essere positivi perché ovviamente è un evento internazionale, quindi non possiamo arrivare comodamente. Ma se vi informate, vedete bene, non è tutto totalmente bloccato, quindi alcuni blocchi erano tipo fino alle 15, quindi non dovete per forza parcheggiare a San Giorgio e venire a piedi, ma fate qualche metro in più a piedi, ma ne vale la pena per tutti gli eventi che poi saranno in centro. Oltre a questo,
1: il sacrificio ne vale la pena effettivamente per stare insieme, per creare comunità tutti quanti in occasione di questo straordinario evento che ci coinvolge ormai per 15 giorni, tutti i giorni dalla mattina alla sera. Grazie Antonio Oliveti.
0: Grazie a voi.
1: E Pelagos World Music Festival qui Piazza Maria Immacolata 24, Fanfarroni.
0: Grazie.
1: Allora, proprio al volo abbiamo approfittato, dopo aver incontrato Antonio Oliveti, di beccare il maestro Cesare Dell'Anna.
2: Ben trovati, bella Taranto sempre.
1: Senti Cesare, 30 anni di Opa Zuppa stasera a Taranto.
2: Infatti abbiamo fatto scena anche Riccardo Vitao della Sardegna, avremo dei begli ospiti. Penso che sarà un super super live stasera, vedrai. Non tornavo a Taranto con Opa Zuppa da un po', ma per i 30 anni faremo una serie di live importanti, stiamo preparando un ultimo disco e quindi niente, ci vedremo molto spesso e con cose nuove, con tante novità.
1: Senti Cesare, tu sei stato uno dei primi in Puglia, ma anche in Italia, proprio come rappresentante di questa musica crocevia dei popoli, no? Cioè, quanto è stato difficile, e all'inizio sei stato proprio uno dei primi, poi la cosa si è sviluppata anche in Puglia,
2: diciamo,
1: però...
2: Diciamo che sono stato solo molto fortunato. Quando le altre persone non volevano gli albanesi a casa, gli immigrati a casa, i marocchini, a casa mia ci stavano benissimo.
1: E suonavano.

0: in particolare con la musica dell'est.
1: Del Mediterraneo soprattutto. Esatto. Grazie a Cesare Dellana, buon lavoro
0: grazie
1: per stasera.
0: A tutti,
1: abbiamo approfittato
0: tanto.
1: Qui proprio alle spalle delle scale.
0: Grazie.
1: Grazie. In realtà in questo momento io sto facendo il lavoro un po' che fa Angelo Di Leo all'interno di questo Made in Ta. Passeggiavamo per le strade di Taranto qui alla Piazza Maria Immacolata e ci siamo imbattuti in questo altro angolo dedicato alla destinazione Mediterraneo, dove sono presenti gli stand dei paesi della provincia di Taranto, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare il sindaco Damiano di Leporano e l'assessore Lotta. Allora, come sta andando questa iniziativa?
2: Bellissima, un'iniziativa lodevolissima, Villaggio dell'Accoglienza, tutti i comuni della provincia si sono uniti all'unisono per far sì di esporre tutto ciò che è sono le nostre tradizioni e anche promozione, perché in questo momento stiamo facendo promozione turistica. Il lavoro è stato bello, duro, abbiamo lavorato tanto, però queste sono le soddisfazioni perché Leporano c'è.
1: Allora, Leporano c'è, un'estate impegnativa ma soddisfacente ovviamente anche per quest'anno per Leporano. Vi siete fatti la passeggiata a Taranto per portare quello che insomma sono le vostre caratteristiche fondamentali, no? Ma comunque è una bella estensione sul territorio.
3: Sicuramente è un momento storico per la città di Taranto ma anche per tutta la provincia, quindi abbiamo voluto essere presenti qui al Villaggio dell'Accoglienza presentando quelle che poi sono le nostre peculiarità della nostra bellissima Leporano. Come sapete siamo a bandiera blu, siamo le spiagge di Taranto, no? Perché Leporano ha sempre ospitato i tarantini e noi siamo lieti di accoglierli. E qui nel nostro stand vedete soprattutto il cartellone della nostra estate leporanese, che ormai ha una storia di oltre 30 anni, e qui c'è l'assessore alla cultura, al turismo e spettacolo, che ha iniziato a fare politica molto prima di me e viene sistematicamente confermata ad ogni elezione. Quindi, vedete, c'è il cartellone, ormai la stagione è al termine,
1: certo.
3: Ma ci sono stati tanti eventi nella nostra Leporano, siamo andati dallo spettacolo alla cultura, all'enogastronomia e abbiamo ospitato tanti cittadini della provincia, per noi è sempre motivo di soddisfazione.
1: E allora buon lavoro, perché tanto immagino che sarete già a lavoro per le prossime attività.
3: Sì, perché noi il nostro calendario non finisce mai, cioè, finisce il calendario estivo, si inizia a pensare.

0: già al Natale Leporanese e al Carnevale, quindi almeno da questo punto di vista direi che siamo un punto di riferimento per la provincia, perché organizziamo tanti eventi, ma soprattutto ciò che ci distingue è il fatto che questi eventi sono tutti gratuiti,
1: certo.
0: Quindi la gente viene nella nostra Leporano, certo, a trovarci, si diverte, abbiamo avuto degli spettacoli che hanno fatto il sold out, non ultimo i Cugini di Campagna. C'era tanta gente che la piazza era praticamente gremita, quindi andiamo avanti e cerchiamo sempre di migliorare la nostra Leporano.
1: Va bene, allora noi in attesa delle prossime notizie, tanto con l'assessore Lotta ogni tanto ci interfacciamo su quelli che sono i prossimi programmi.
2: Sì, sicuramente avremo il 25 questo momento di cena in bianco, un momento di condivisione conviviale, e poi ci tenevo a dire che siamo nella top 10 degli stabilimenti balneari più belli d'Italia, dove c'è sia il Canneto che anche Gandoli, certo, che sono le due perle della provincia ionica.
1: E allora con queste belle notizie che vengono dalla nostra litoranea e dalla provincia, quella più vicina, noi vi salutiamo da questo villaggio destinazione Mediterraneo, comune di Leporano.
0: Grazie.
3: E avete visto le interviste della nostra Sabrina Morea, i suoi ospiti, che ringraziamo naturalmente per la partecipazione. E ancora con Sabrina Morea andiamo a sentire quali saranno gli eventi delle prossime ore.
1: In giro per le varie location che ospitano gli eventi collaterali a sostegno delle attività sportive dei Giochi del Mediterraneo, Made in Ta Eventi oggi vi parla di ciò che accadrà lunedì 24 agosto. Nell'ambito dell'iniziativa virata Vive in Puglia, laboratorio di pizzica pizzica e danze del Mediterraneo, laboratorio di tamburo alle ore 19 presso il Belvedere della Discesa Vasto, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS. Sempre organizzati dalle stesse associazioni, oltre questo laboratorio live, concerto Furanu in live di Giancarlo Paglialunga. Sempre nell'ambito di questa iniziativa dal titolo virata Vivi in Puglia, concerto alle 21.30 e alle 23.30 raduno di musica popolare presso la piazza Ex Mercato. Come dicevo, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS. Di tutt'altro genere il concerto, o meglio il live sax al tramonto presso il Baronè con DJ set e live sax appunto, a partire dalle ore 20 in corso Due Mari, organizzato dall'associazione Nottetempo Future in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè Taranto Mare Vivo. Quindi quest'angolo della nostra città, proprio prospiciente il Castello Aragonese, vivrà di questo momento particolare a partire dalle 19.30-20. E sempre alle ore 20, ma questa volta ci spostiamo in provincia, in particolar modo a San Simone di Crispiano, Piazza Martellotta, il live band Canose, e a seguire un DJ set organizzato dalla Posizioni Note SRL nell'ambito di Sansi Mini Fest, quindi grande festa in piazza con annesso flash mob a cura della Proloco di Crispiano. 24 agosto, quindi sempre lunedì, torniamo a Taranto alle 21, Piazza Maria Immacolata, nell'ambito di Paragos World Music Festival, i Fanfarroni Live, organizzato dall'Associazione Taranto Jazz Festival, un altro concerto appunto inserito in questo denso programma denominato Paragos World Music Festival. E gli appuntamenti di lunedì 24 si chiudono con il Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto di Taranto in via Niceforo Foca 28 con il DJ set di David Strauss organizzato dall'associazione AFO6. Questo è tutto per lunedì 24 agosto.
3: Ringraziamo la nostra Sabrina Morea per le interviste ai protagonisti. Parliamo adesso da Made in Ta Eventi a Made in Ta, tra la gente dei giochi e quindi tra le strade a tutti gli effetti, con il nostro Angelo Di Leo, che questa mattina è stato appunto alla gara ciclistica e ha raccolto diverse interviste. Sentiamo.

0: Allora, noi siamo qui, penso che nel microfono entri anche
1: della musica.
0: Senti un po' di musica, la senti?
1: Sì, sì. Ma che talamo che è partito da quella parte?
0: Allora,
1: quella
0: la gara di ciclismo è appena conclusa, quella femminile. C'è molta folla, mi pare di aver capito, tripletta azzurra, eh? Vero?
1: Ottimo.
0: Tripletta azzurra. Tra un po' si stanno preparando per la premiazione.
2: Minuto di attesa per l'arrivo della macchina di fine gara.
0: Ecco, arriverà la macchina di fine gara, stiamo sentendo. Noi stiamo guardando la sede sportiva, siamo in diretta per le regole delle esclusive. Non possiamo fare dirette dentro i circuiti, ma fuori sì, ci piace stare tra la folla. C'è una bellissima atmosfera, devo dire. Passano anche dei ciclisti dietro il nostro talamo che stanno raggiungendo l'area. Ecco, talamo sta inquadrando. Vedete, c'è un clima veramente bello, festoso. Abbiamo di fronte a noi qui, inquadriamola, un mito dello sport italiano, Novella Caligaris, ormai una collega giornalista, che sta preparando i suoi pezzi, vedete. Allora, il sindaco procederà alla premiazione, potrebbe raggiungerci fra poco. Intanto Talamo, andiamo verso gli alberi, andiamo verso il pubblico.
1: Ascoltiamo qualche impressione magari.
3: 1200 metri, quindi potremo anche assistere.
0: Allora, io ad un arrivo anche compatto, chiedo allo studio di pazientare, ma non sto sentendo per via dell'audio, ma vi seguo nel monitor. Allora andiamo verso il pubblico, ci allontiamo dall'audio assordante dell'arrivo.
1: Nel frattempo
3: degli spettatori, qualcuno che,
0: ecco, vedete, qui sta per cominciare la premiazione. Andiamo verso la gente di Taranto, eccoci qua. Abbiamo già incrociato, l'abbiamo fatto prima, moltissimi turisti, soprattutto britannici, veramente un bel clima. Ecco, ora vediamo di raggiungere qualche tarantino, qualcuno. Ciao, tu sei di Taranto? Ciao, ma ti ho riconosciuto perché Simona.
4: Esatto.
0: Allora Simona, che ne pensi? Tu hai studiato scienze delle comunicazioni,
4: esatto,
0: qualche anno fa. Che idea ti stai facendo di tutta questa macchina e di come la stiamo vivendo, dell'organizzazione, ma proprio Taranto, come la sta vivendo?
4: Beh, io penso che sia comunque, potrebbe essere un inizio per la nostra città, anche per distinguerci dal fatto che siamo conosciuti soltanto magari per determinate situazioni, e penso che comunque queste cose devono essere sempre viste in modo positivo, perché è sempre qualcosa di positivo per la nostra città.
0: Senti, tu fai anche musica, sei un artista, no? Ecco, c'è anche un... musica?
4: Musicoterapeuta.
0: Musicoterapeuta. Beh, la terapia dello sport, del turismo e del sole.
4: Beh, la terapia dello sport è una terapia importantissima, il benessere assoluto. Penso che fare sport possa migliorare sempre la condizione e la qualità della vita. Quindi avere una manifestazione comunque così per Taranto è importante. E poi sì, sicuramente ci sono delle cose, purtroppo ci sono molte persone disfattiste,
0: però
4: fa parte, ecco, fa parte anche di quello che è ogni manifestazione della democrazia, quindi va bene
0: assolutamente. Ma restando in metafora, una esperienza del genere può essere una piccola terapia contro il disfattismo?
4: Certo, sempre essere positivi è sempre un'ottima terapia per il disfattismo.
0: Questo messaggio io ti
4: ringrazio tutto. Grazie.
0: Grazie a te, ti ringrazio io. Ciao,
4: ciao,
0: buona giornata.
4: Buon sport a tutti.
0: Che hai detto?
4: Buon sport a tutti.
0: Ci associamo. Ciao. Buono sport a tutti. Tanto arriva anche altra gente. Ecco, vedete, perché qui stanno mischiando delegazioni anche di altri sport, perché fra un poco comincerà la gara maschile, dicevamo. Quella femminile si è esaurita, ci sono molte cicliste che stanno raggiungendo i box delle proprie nazioni. Allora, vediamo Talamo se riusciamo a riguadagniamo metri. Ciao, ciao, siamo in diretta, una TV di Taranto, Studio 100. Ah, ecco, inquadra, lui sta aspettando, ecco qua, attenzione, ecco le italiane, inquadriamole. Prima, seconda e terza? Eccole là. No, France, Francia. ragazzi erano blu e mi sono imbrogliato, sono le francesi.
1: Angelo, è facile confondersi, non ti preoccupare.
0: Peppe, alza il volume della voce. Peppe, qua c'è un gran caos, ma è bellissimo.
1: Dicevo Angelo, è facile confondersi, giustamente, da quelle parti. Tra azzurri e azzurri abbiamo visto, effettivamente non era semplicissimo.
0: No. Infatti poi si sono girate, France, ok. Viva la France, ma erano blues, non azzurre. Ma gli azzurri hanno preso le medaglie. Sì, allora vediamo se la premiazione è stata fatta. Il sindaco ci raggiungerà, altrimenti lo becchiamo dopo, Tanto sto facendo impazzire Talamo io, perché non possiamo stare fermi. Allora, c'è un cambio di pubblico addirittura, evidentemente tra femminile e maschile, non solo delegazioni ma anche tifosi e gruppi di sportive di varie nazioni si stanno approssimando, sta arrivando tanta gente, però sentono diretta, sai, e quindi qualcuno ci fa segno, anche da lontano cominciano a farci segno, non mi inquadrare, non venire.
1: C'è l'emozione del microfono, c'è l'emozione del microfono e delle telecamere.
0: Ecco, un attimo che abbiamo altri tarantini che arrivano, siamo in diretta, ciao. Hai visto la gara femminile, vuoi vedere quella maschile?
5: Stupenda, sì, stupenda, ragazzi. Stupendo,
0: che cosa?
5: La gara, lo sprint è stato eccezionale.
0: Ha vinto l'Italia?
5: Sì.
0: Non ti emozionare?
5: No, sono qui.
0: Allora, Vincenzo, io ti conosco,
5: ciao,
0: dai.
5: Sì, Angelo, allora, sto scherzando.
0: No, però ti ho visto arrivare da lontano. Sì. Sai, molti la diretta, no, siamo in diretta. Vincenzo, okay, che ne pensi? Dammi un'idea tua, tu che sei un arrivatore, sei uno che di quelli che lavora per la città, sei un vecchio commerciante, anche quello commerciale, che conosci il sentiment popolare. Come la stiamo vivendo?
5: Ma io spero bene, in quanto è un evento straordinario, è bellissimo. Sì, ci sono le solite lamentele, i parcheggi, il traffico, però secondo me è straordinario quello che stiamo vivendo. È tutto molto bello e cerchiamo di viverlo nella serenità maggiore e migliore, cioè accogliamo tutti in maniera serena, anche i divieti, tutto, però è stupendo. Ora ho visto lo sprint finale delle ragazze, è stato straordinario, ragazze veramente con una capacità e una forza straordinaria.
0: Guarderei anche i maschi la partenza?
5: Sì, certamente, vanno vissuti questi giochi, quando ci ricapita più.
0: Hai ragione, quando ci ricapita più, grazie, sì. Buoni giochi, ciao. Vabbè, ha ragione Vincenzo, quando ci ricapita più, ma dal punto di vista popolare, di cittadinanza, di appartenenza civica, di professionisti, vero Peppe?
1: Assolutamente sì, e condivido, perché naturalmente questa è un'opportunità in prima linea, è un'opportunità che dobbiamo saper cogliere sia dal punto di vista degli eventi, sia dal punto di vista del campo, sia dal punto di vista sportivo. Questo poi deve essere il font principale per il nostro territorio, ma non solo.
0: Intanto io riguadagno metri, perché per vedere se il sindaco si è liberato, altrimenti poi faremo dopo. È chiaro che i cerimoniali,
1: se riusciamo a recuperare il sindaco adesso è perfetto, se no torneremo in studio.
0: Ecco, come stiamo con i tempi, Peppe, dimmi tu.
1: Ci siamo, un altro minuto ce l'abbiamo, vediamo se riusciamo a recuperare subito il sindaco, Angelo.
0: Vediamo, allora in diretta stiamo per andare con cronista e cameraman a caccia del sindaco, che ha dato la sua disponibilità, diciamolo.
1: Vediamo.
0: Ma il cerimoniale ha i suoi tempi. Ecco, vedete, stiamo rientrando un po' nel villaggio, ma chiediamo ai colleghi, la premiazione è avvenuta? Ok. Niente, ci dicono che...
1: Ok.
0: Ma il cerimoniale della premiazione c'è stato? La premiazione è avvenuta?
2: No.
0: Ancora no, ecco, vedete?
1: Va bene.
0: Ancora no.
1: Va bene, Angelo,
0: va bene. Io direi che con queste belle immagini di atleti sloveni che si salutano...
1: Sì.
0: Possiamo chiudere la nostra diretta. Peppe.
1: Grazie,
0: a te l'onere,
1: Angelo,
0: di
1: grazie.
0: Chiudere questa puntata.
1: E la nostra edizione delle 17 termina qui, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo attraverso i nostri canali social, il nostro sito e i nostri approfondimenti. Come sempre qui su Studio 100 vi diamo appuntamento domani mattina ore 11 per una nuova edizione di Medita. Buon proseguimento di giornata.
6: Questo programma è stato offerto da...

da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Poole.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va dalla mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una mancetta di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una bowl e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo o un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, le andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico.

perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Invertiamo le circonduzioni. Quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle, porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti. Espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori, su, giù. Poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo e fletto i gomiti. Distendo e fletto. Inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Altri due, uno, due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle. E appena mi sento pronto, delle circonduzioni, vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne facciamo un altro. Espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro, espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli, espiro. Rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria, fletto il capo dall'altro lato, inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti e leggere estensioni indietro, flessioni in avanti. E inspirando, estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle cresseliache e lentamente mobilizzo il bacino, tenendo le ginocchia morbide, non rigide, i piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 centimetri, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino. Quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento, mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su. Inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro,
E marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate. E inspirando sono fermo, quando espiro porto le braccia in fuori, poi inspiro e espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli. Mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto. Appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare e poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, e espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro. Gli addominali leggermente retratti. 5. Sei. Sette. Nove. E 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva. Tenendo le spalle rilassate, marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4, 5, 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo, 8, altri 2, 9, 10. Mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni. Se sento che c'è ancora tensione, posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto. Non c'è flessione avanti della testa. Sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento e la parte alta dello sterno. Ne facciamo altri due. Fuori l'aria. E fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro.

indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome, lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione, e questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi, una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra, sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse. Inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo come sempre un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti e di nuovo inspiro 1 e espiro 2. Cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte.

Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro. Inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione

sempre per 10 volte, inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' l'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni. Mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo. Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Arriveranno nelle prossime ore, in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'Alto Forno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti bleeder di AFO 2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Una misura insomma non necessaria che ha comportato però l'emissione del fumo.
2: In riferimento all'incidente di ieri in Alto Forno numero 2, le organizzazioni sindacali per il tramite dei propri RLS hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata vento. È chiaro che nell'incontro di oggi ci saranno tutta una serie di aggiornamenti anche rispetto a quelle che sono le segnalazioni che in questi casi vanno fatti agli enti ispettivi come ARPA Puglia.
1: Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico continua a tenere banco. In una nota AIGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense l'Ilva. Nel testo gli industriali proseguono rimarcando prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il Comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa.
3: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nel medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 rana Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi. Protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo, Sara Bongini ha vinto lo skit femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio i 2 campioni olimpici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani, nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Chamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo, conquistando altri 2 ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emre Sönmez e Yasmen Bektaş è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana: l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue anche oggi nei nuovi appuntamenti con il ciclismo su strada. L'Italia ha monopolizzato il podio della gara femminile firmando una straordinaria tripletta. Medaglia d'oro per Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Un altro risultato che rafforza ulteriormente il primato italiano ai giochi.
4: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Città Vecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il Ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
5: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, noi da stamattina abbiamo fatturato zero. Zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
4: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
3: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della Città Vecchia di Taranto. Il comune

0: ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1.525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione ha inoltre prodotto economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
1: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Capecelato a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico. Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del Sud, insieme al personale in congedo. Una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
2: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, e che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei 20° Giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso. C'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
3: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani, sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica. Quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza, vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
1: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative, l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
4: E la memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo, la memoria deve continuare ad andare avanti.
5: Trent'anni di risate, giovani comici provenienti da tutta Italia e un omaggio speciale a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, nell'atrio dell'Ateneo.

0: Bruni è calato il sipario sulla 30ª edizione del Festival del Cabaret. Protagonista della serata finale è stato Lino Banfi, accolto dal pubblico con una standing ovation e insignito del premio Città di Martina Franca alla carriera. A 90 anni l'attore pugliese rappresenta un pezzo di storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
1: Martina Franca poi mi ricorda tanti film che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni.
0: L'attore è stato ricordato anche dal sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
2: È premiare, conferire il premio Città di Martina Franca a Lino Banfi a nome di tutta la città, di tutto il territorio, è un onore, è un enorme piacere.
0: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iaconianni, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
3: Volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, con la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca, che me la ricorderò per sempre.
0: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
4: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo e poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche sul cinema o teatro in generale.
0: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
5: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona, perché dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me, almeno, dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
6: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerea italiana ha legato il proprio nome a Taranto, porto della Marina e città che l'ha vista partire per le missioni internazionali e rientrare ogni volta nel suo Mar Grande. Questa sera nella stazione navale si svolgerà la cerimonia dell'ultimo ammaina bandiera. Il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare. Resta l'amarezza per una nave che avrebbe potuto trovare qui una nuova destinazione, diventando museo o il luogo della memoria. La Garibaldi inizierà invece una nuova vita operativa dall'altra parte del mondo. A Taranto resterà il ricordo di 40 anni di partenze, di ritorni e di storie condivise, un patrimonio da custodire per una città che vuole guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.
7: Il super classificone. I dischi top della settimana.
8: 30° posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Arriveranno nelle prossime ore, in un incontro con i sindacati convocato dall'azienda nella tarda mattinata di oggi, informazioni più dettagliate su quanto accaduto ieri nell'Alto Forno 2, al momento l'unico in funzione nell'ex Ilva. Una nube di fumo denso e nero aleggiando nella tarda mattinata di ieri nel cielo di Taranto aveva allarmato cittadini e lavoratori. L'episodio sarebbe accaduto per un problema al sistema elettrico che avrebbe fatto scattare erroneamente l'allarme e fatto aprire i cosiddetti bleeder di AFO2, deputati alla sicurezza dell'impianto. Una misura, insomma, non necessaria, che ha comportato però l'emissione del fumo.
1: In riferimento all'incidente di ieri in Alto Forno numero 2, le organizzazioni sindacali, per il tramite dei propri RLS, hanno scritto alla direzione aziendale per avere chiarimenti. Da una prima ricostruzione abbiamo verificato che si tratta di un'anomalia strumentale rispetto al segnale della portata vento. È chiaro che nell'incontro di oggi ci saranno tutta una serie di aggiornamenti anche rispetto a quelle che sono le segnalazioni che in questi casi vanno fatti agli enti ispettivi come ARPA Puglia.
0: Sulla vicenda era intervenuta l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame con delle dichiarazioni affidate ai suoi canali social istituzionali. È inaccettabile che negli impianti continuino a verificarsi emissioni di fumo nero e infortuni come quello che il 6 agosto ha coinvolto un lavoratore dell'indotto. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Gravame aveva poi sottolineato, insieme al sindaco Piero Bitetti, chiederò ai gestori degli impianti e agli enti preposti al controllo risposte puntuali su quanto accaduto e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Informeremo la cittadinanza sulle azioni che saranno messe in campo per fare piena chiarezza su questo ennesimo episodio che non può essere considerato parte della normalità. L'azienda aveva fatto sapere subito ai sindacati di aver segnalato la vicenda ad ARPA ed enti ispettivi come richiesto per prassi in questi casi. Oggi la convocazione. Intanto la situazione del siderurgico continua a tenere banco. In una nota IGI, associazione di categoria che riunisce molte delle aziende dell'indotto ex Ilva, attacca Bitetti, che dicono rischia di passare alla storia come il sindaco sotto il quale si spense l'Ilva. Nel testo gli industriali proseguono rimarcando: prima di spegnere ciò che c'è, Taranto avrebbe diritto di sapere con precisione che cosa verrà acceso al suo posto. Che gli investimenti miliardari spettino allo Stato è evidente, ma è singolare che il comune rivendichi pienamente il proprio ruolo quando deve opporsi a un modello industriale ed invece sminuisca il proprio ruolo quando bisogna costruire un'alternativa.
2: Si è chiusa nel segno dell'Italia la seconda giornata di finali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 22 medaglie, consolidando il primato nel medagliere con 35 podi complessivi, di cui 13 d'oro, alle spalle della delegazione italiana, Turchia e Grecia. A trascinare l'Italia è stata ancora una volta il nuoto. Nella seconda serata di gare allo stadio Torre d'Aiala sono arrivati 6 ori e 13 medaglie, che hanno portato a 23 il bottino conquistato dagli azzurri in vasca nelle prime due giornate. Nei 200 rana, Lisa Angiolini ha firmato anche il nuovo record dei giochi, fermando il cronometro sui 2 minuti 24 secondi e 27 centesimi, protagonista anche la Grecia con altri 2 ori e 6 medaglie. Nel Mar Piccolo, Italia e Portogallo hanno conquistato 2 titoli ciascuno nelle finali di canoa e kayak, 5 in totale le medaglie degli azzurri. La Serbia invece ha festeggiato il suo primo oro a Taranto nel K2 500. Nel tiro a volo, Sara Bongini ha vinto lo skeet femminile, mentre Samer Sarkis ha regalato al Libano il primo successo della manifestazione. Fuori dal podio,

0: Due campioni olimpici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Un altro oro italiano è arrivato dalla spada femminile con Roberta Marzani nella gara maschile doppietta dell'Egitto con Mohamed El Sayed davanti al connazionale Youssef Chamel. La Turchia ha continuato a fare la voce grossa nel Taekwondo conquistando altri due ori e portando a 5 il proprio bottino nella disciplina. Primi successi invece per il Marocco con Soufiane El Sabi nei pesi massimi e per la Tunisia con Firas Katusi nei meno 80 kg. Nel badminton la coppia turca formata da Emre Sönmez e Yasmen Bektaş è salita sul gradino più alto del podio nel doppio misto davanti alla Francia. Prime gioie anche nella lotta greco-romana, l'Algeria ha conquistato l'oro nei meno 60 kg con Abdel Fergat, mentre la Croazia ha festeggiato il successo di Ivan Ulkek nei meno 87. Il dominio azzurro prosegue anche oggi nei nuovi appuntamenti con il ciclismo su strada. L'Italia ha monopolizzato il podio della gara femminile firmando una straordinaria tripletta. Medaglia d'oro per Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Un altro risultato che rafforza ulteriormente il primato italiano ai giochi.
1: Che la giornata del 24 agosto sarebbe stata una delle più complesse di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dal punto di vista della viabilità era stato già ampiamente annunciato dallo stesso vice sindaco Mattia Giorno in una delle tante conferenze stampa che hanno preceduto l'evento. Tra post social, ordinanze e giornali locali era stato più volte ribadito che nella giornata di oggi alcune zone della città sarebbero state letteralmente blindate. A Civitavecchia, ad esempio, è possibile accedere fino alle 17 solo tramite il Ponte Punta Penna. Lungomare, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Magnaghi sono state invece chiuse al traffico fino alle 17, mentre in Viale Magna Grecia il traffico veicolare è stato interdetto solo in alcune fasce orarie. Intanto arrivano le segnalazioni dei cittadini su alcune problematiche causate da errata comunicazione. Il cartello di divieto di sosta e rimozione coatta, posizionato su alcune delle strade interessate questa mattina dalle gare, riportava infatti le date errate. I cittadini hanno comunicato l'errore agli agenti della polizia locale, che tuttavia hanno provveduto ugualmente alla rimozione delle auto parcheggiate a causa dell'incomprensione. Anche sulla comunicazione delle modifiche alla viabilità è stata creata un po' di confusione a causa di ordinanze e successive comunicazioni integrative che hanno forse generato più dubbi che risposte.
2: Dall'apertura alle 9 di stamattina, in una delle giornate più importanti dell'anno a livelli di incassi e quindi fatturati, noi da stamattina abbiamo fatturato zero come il numero delle persone che sono riuscite ad accedere al centro commerciale.
1: Ecco come appare questa mattina il centro commerciale Mongolfiera di Taranto a causa dei blocchi stradali validi in occasione della giornata del 24 agosto per le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. I commercianti lamentano che dalle 9 di questa mattina gli accessi al centro commerciale risultano di fatto impraticabili e che per l'intera mattinata nessun cliente è riuscito a raggiungere la struttura, con conseguenze pesanti per le attività presenti e per i lavoratori. È giusto che un evento così importante coinvolga l'intero territorio, affermano i commercianti che ci hanno inviato queste immagini, ma non può arrivare a isolare completamente un centro commerciale, per di più nel periodo dei saldi, e impedire alle attività di lavorare. Chiediamo quindi che venga verificata l'organizzazione della viabilità e che sia fatta chiarezza sulla mancata predisposizione di percorsi alternativi per consentire l'accesso alla struttura.
0: Un investimento da 3 milioni di euro per recuperare e valorizzare alcuni dei principali tesori archeologici della città vecchia di Taranto. Il Comune ha formalizzato l'aggiudicazione dell'intervento finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gara, gestita da Invitalia e alla quale hanno partecipato 14 operatori economici, è stata vinta dal raggruppamento formato da Arco, Caccavale Appalti e Costruzioni e Opera Laboratori Fiorentini. L'offerta prevede un ribasso del 29,21% e un corrispettivo contrattuale di circa 1.525.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. I lavori interesseranno tre luoghi simbolo dell'isola: il Tempio Dorico di Piazza Castello e i reperti presenti sotto i giardini di Piazza Municipio, l'area archeologica di Largo San Martino e le fondazioni del Tempio Greco custodite sotto la chiesa e il convento di San Domenico. A Piazza Castello saranno eliminate le recinzioni, ampliata l'area archeologica e pedonalizzata la zona. A Largo San Martino saranno recuperate le strutture esistenti, abbattute le barriere architettoniche e valorizzati i resti delle antiche mura dell'Acropoli. A San Domenico invece sarà realizzato un nuovo sistema per rendere accessibile

0: accessibili al pubblico i reperti oggi non visitabili. Il progetto comprende anche servizi multimediali per oltre 122.000 euro, attività di sorveglianza archeologica e la creazione di nuovi percorsi di visita integrati con il tessuto urbano. L'aggiudicazione ha inoltre prodotto economie sui lavori per quasi 692.000 euro. Il Comune impegnerà complessivamente 1.692.000 euro distribuiti tra il 2026 e il 2027. Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, il prossimo passaggio sarà la firma del contratto e successivamente l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è restituire alla città tesori rimasti a lungo nascosti e trasformarli in una nuova leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l'isola.
1: È stato ferito a colpi di pistola un 52enne tarantino colpito al polpaccio da due proiettili ieri sera alle 23 in via Cape Celato a Taranto. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti per capire in quali circostanze il 52enne sia stato ferito e chi abbia sparato. Ancora da chiarire il movente della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Antonio Serpico. Il 29 agosto Taranto ospiterà il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco con partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria. Gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto l'inserimento dell'iniziativa tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Il raduno presentato questa mattina alle porte dello Ionio nasce per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio e promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Coinvolte le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e i comandi delle regioni del sud insieme al personale in congedo. Una manifestazione pensata per essere aperta alla città, inserita anche nel programma estivo del Comune di Taranto.
2: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi, abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso, c'è tanta più gente in città e quindi è necessario il giusto supporto in caso di necessità.
3: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ormai da anni si colloca nell'elenco delle istituzioni di gradimento degli italiani, sempre tra i primi posti insieme al Presidente della Repubblica. Quindi con questa manifestazione noi vogliamo suggellare questa vicinanza, vogliamo ricordare che i Vigili del Fuoco sono un baluardo per la difesa della dignità umana.
1: Tra i protagonisti anche una ventina di giovani atlete del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, tra i 10 e i 16 anni. Il 29 agosto dall'Arsenale della Marina Militare a Piazza Garibaldi sono in programma corteo, attività per bambini, dimostrazioni operative, l'esibizione della banda musicale del Corpo Nazionale. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.
4: E la memoria storica che i Vigili del Fuoco hanno tra di loro, cioè in effetti è un raduno interregionale dove verranno dei colleghi, dei soci dalla Puglia, Calabria e Basilicata. Quindi diciamo la memoria deve continuare ad andare avanti.
5: Trent'anni di risate, giovani comici provenienti da tutta Italia e un omaggio speciale a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Nell'atrio dell'Ateneo Bruni è calato il sipario sulla 30ª edizione del Festival del Cabaret. Protagonista della serata finale è stato Lino Banfi, accolto dal pubblico con una standing ovation insignito del premio Città di Martina Franca alla carriera. A 90 anni l'attore pugliese rappresenta un pezzo di storia della comicità italiana, dell'avanspettacolo al cinema e alla televisione. Un momento particolarmente commovente è stato dedicato a Lucio Montanaro, l'attore martinese recentemente scomparso.
6: Martina Franca poi mi ricorda tanti film che ci ho girato, mi ha ricordato con molto dispiacere Lucio Montanari, al quale volevo bene, lavorava con noi in molti film che venivamo a girare qua. Quindi i ricordi sono tanti, si sono ammucchiati e si sono accumulati insieme ai 91, perché sono già nei 91 anni io da 15 giorni. L'attore

0: È stato ricordato anche dal sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
1: È premiare e conferire il premio Città di Martina Franca a Lino Banfi a nome di tutta la città e di tutto il territorio è un onore e un enorme piacere.
0: La gara tra i giovani talenti ha decretato la vittoria di Davide Iaconianni, comico e ingegnere, con una laurea triennale in ingegneria matematica e una magistrale in ingegneria biomedica.
2: Volevo fare anche l'applauso a tutti gli altri comici che hanno partecipato a questa edizione, perché ognuno di loro porta qualcosa di diverso, con la sua originalità, ma quello che abbiamo in comune tutti è la comicità, la passione per far ridere le altre persone. Stiamo lavorando bene e questo è una grande soddisfazione per me. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla giuria e alla città di Martina Franca che me la ricorderò per sempre.
0: Il premio della critica è andato invece al duo comico Le Sorgelle.
3: Abbiamo in progetto quello di realizzare uno spettacolo e poi sicuramente non solo nel comedy, ma concentrarci anche sul cinema o teatro in generale.
0: 30 anni di storia e la volontà di continuare, puntando sulla forza del gruppo e su quel rapporto diretto con il pubblico che il web non può sostituire. È da qui che il patron Giovanni Tagliente guarda al futuro del festival.
4: Lo spettacolo live è quello che comanda e che emoziona, perché dà la possibilità anche agli artisti di esibirsi al meglio. Tutto un insieme di situazioni che ci stimola a portare avanti questa mission. Per me, almeno, dichiaro sempre che il festival è il mio terzo figlio.
5: Ci sono navi che attraversano il mare e altre che finiscono per entrare nella storia di una città. Nave Garibaldi appartiene a entrambe. Per oltre 40 anni la prima portaerea italiana ha legato il proprio nome a Taranto, porto della Marina e città che l'ha vista partire per le missioni internazionali e rientrare ogni volta nel suo Mar Grande. Questa sera nella stazione navale si svolgerà la cerimonia dell'ultimo ammaina bandiera. Il tricolore sarà calato definitivamente alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina e dell'ultimo comandante dell'unità, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi saranno mollati gli ormeggi e la nave partirà verso l'Indonesia. Consegnata alla Marina Militare nel 1985, la Garibaldi è stata nave ammiraglia, piattaforma per i velivoli Harrier e unità di comando. Lunga 180 metri e capace di ospitare circa 850 militari, ha partecipato tra le altre alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano. Con la sua partenza si chiude un capitolo importante della storia della Marina Militare italiana e del rapporto tra Taranto e il mare. Resta l'amarezza per una nave che avrebbe potuto trovare qui una nuova destinazione, diventando museo e luogo della memoria. La Garibaldi inizierà invece una nuova vita operativa dall'altra parte del mondo. A Taranto resterà il ricordo di 40 anni di partenze, di ritorni e di storie condivise, un patrimonio da custodire per una città che vuole guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo

Di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea, ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata

come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio, hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Himesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro.
Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk.

troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dr. Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dr. Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento quotidiano con Made in Ta. Oggi martedì 25 agosto, l'appuntamento delle ore 11 e delle ore 17 per farvi conoscere notizie, approfondimenti, curiosità, eventi collaterali che stanno animando i giochi del Mediterraneo a Taranto. Abbiamo subito qualche notizia riportata dal nostro Angelo Di Leo che come sempre insomma, si dà da fare per le strade dei giochi.
1: Allora, buongiorno, notizia di cronaca, è un aggiornamento importante per tutti, ritengo. Allora, il programma del tennis, nonostante le comunicazioni, la biglietteria, tutto ciò di cui eravamo tutti in possesso ufficialmente, allora, tutto ciò è cambiato. È stato appena comunicato sia alla stampa presente, sia alla gente che è cominciata ad affluire qui nel rinnovato e bellissimo centro sportivo Mania Grecia. Il programma del tennis comincerà alle 17, non alle 10. Quindi il programma del tennis comincia alle 17 e tutti i possessori di italiani di biglietti sono pregati di verificare, perché il programma del tennis comincia alle 17. Come vedete, volontari, addetti ai lavori, tutti pronti, ma comincia alle 17. Questo è l'aggiornamento. Questo è il centro sportivo Mania Grecia, intitolato alla memoria di Federica De Luca e di suo figlio Andrea. È una giornata molto importante per la città, perché viene restituita alla fruizione pubblica una struttura fondamentale del quartiere Italia Montegranaro, struttura che in tanti anni ha vissuto vicende alterne, spesso ha incrociato la cronaca, ha avuto momenti di gloria, di fasti, dopo la sua apertura negli anni Ottanta, poi alcuni momenti altalenanti, completo stato di abbandono negli ultimi anni, cronache amministrative, giudiziarie anche hanno interessato questa struttura. Da alcuni anni già si pensava a una rinnovata gestione, ma i giochi del Mediterraneo sono stati il grimaldello definitivo. Quindi, Centro Mania Grecia di nuovo disponibile alla pubblica fruizione, ma il programma dei giochi di tennis comincerà tutti i giorni alle 17. E intanto salutiamo anche la professoressa Daniela Basile, che è una runner, però qui è in veste di volontaria.
2: Certo, oggi qui, ieri...
1: Oltre alla gratta, però poi ci vediamo anche fuori.
2: Certo, grazie.
1: Va bene, buon lavoro professoressa, buon tennis a tutti, ma ricordiamolo, alle ore 17 comincia il programma. A più tardi.
0: Grazie per questo aggiornamento ad Angelo Di Leo, che ritroveremo tra qualche minuto da qualche altra parte della nostra città, ma torniamo in studio per scoprire quelle che saranno le notizie relative a questa importante giornata del 25 agosto nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo, una giornata particolarmente ricca con l'esordio di nuove discipline. Per fare questo con me in studio Giuseppe Dellisanti, buongiorno.
3: Ciao Sabrina, buongiorno a te.
0: Allora, di che parliamo? Di quello che è stato e di quello che sarà?
3: Assolutamente, di quello che è stato, perché è stata una giornata, quella del 24 agosto, molto molto impegnativa. Partiamo dalle novità più importanti, perché sono state ben 19 le medaglie in un solo giorno, leadership consolidata. Grazie al nostro Alessandro Labriola, guardate la grafica, in questo momento l'Italia è saldamente in testa con ben 54 medaglie, frutti di 19 oro, 21 argento, 14 bronzo, quindi questo è il risultato più importante al momento dalla giornata di ieri. Possiamo vincere come la Turchia, al momento è seconda, ma c'è già questo distacco importante, Sabrina.
0: Praticamente quindi, del doppio.
3: Quasi il doppio, sì, quasi il doppio, perché poi vediamo la Grecia, Portogallo, Spagna, Egitto, Croazia e Francia.

0: Al momento un risultato importante che ci vede premiati anche nel ciclismo, perché è una giornata storica con la gara in linea femminile, la tripletta tutta italiana, Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Barbara Guarischi in 77 km. E non è finita qui, perché c'è stata anche la gara in linea maschile nei 133 km. Tommaso Dati ha ottenuto la medaglia d'oro, Federico Iacamoni invece terzo posto, decimo Luca Giaimi, quindicesimo Mirko Maestri. Dati che ha vinto lo sprint decisivo a 3, mentre Iacamoni ha completato il podio. Attenzione al nuoto, perché c'è stato un altro grande risultato da questo punto di vista. Nella sessione serale sono arrivate 9 medaglie, 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi. I risultati principali di Noemi Cesarano nell'800 stile libero, Lisa Angiolini nei 50 rana, Giada Alzetta 400 misti, col record dei giochi in 4 minuti e 39 secondi. Grande risultato anche per Alberto Razzetti nei 400 misti, per Gabriele Mancini nei 50 rana, nei 100 stile libero. Chiara Tarantino col secondo posto, Irene Mati 50 rane, Emanuele Potenza 400 misti. Particolarmente notevole Lisa Angiolini, già vincitrice dei 200 rana, che ha centrato il secondo oro, e Razzetti ha fatto altrettanto dopo il successo nei 100 farfalla. Attenzione anche allo scherma, perché 3 medaglie nel fioretto dopo l'oro di Roberta Marzani nel giorno precedente, il 24 agosto, appunto, ha visto il fioretto che ha portato altri 3 podi con Davide Filippi nel fioretto individuale maschile, con Giulio Lombardi sempre nel fioretto individuale maschile, mentre per il fioretto individuale femminile c'è Irene Bertini. Filippi ha perso la finale 15-12 contro l'egiziano Mohamed Hamza, mentre Lombardi è stato fermato in semifinale dallo stesso avversario, appunto. Bertini invece ha perso 15-13 con l'egiziana Sara Amr Osni, quindi l'Italia ha chiuso il programma dello scherma con 4 medaglie
1: Allora,
0: complessive.
1: Giuseppe,
0: Sì.
1: prima che andiamo avanti, io vorrei sapere dalla regia, dal nostro Alessandro Labriola, se abbiamo in collegamento Angelo Di Leo, e ce l'abbiamo, per cui
0: Ok,
1: interrompiamo
0: va
1: un attimo per
0: benissimo.
1: dare
0: Sì,
1: la linea ad
0: certo.
1: Angelo. Angelo, dove sei?

0: Sì, buongiorno, qui siamo in collegamento dalla piscina Torre d'Ayala. Si è concluso proprio da pochi minuti, si è conclusa la sessione mattutina di batterie semifinali. Stasera c'è il gran finale con delle gare molto attese dagli appassionati. C'era il tutto esaurito, come sempre sta avvenendo qui nella piscina, come sempre si sta registrando al Palamazzola, soprattutto quando c'è l'Italia ci sono le partite di cartello, perché c'è grande affluenza in tutti i palasport e in tutte le venue, come dicono qui dal comitato, in tutti i luoghi in cui si stanno giocando i giochi del Mediterraneo. Qui siamo all'uscita della piscina, abbiamo stravolto un po' i programmi, la scaletta, grazie ai colleghi, grazie a Sabrina e a Peppe Dellisanti, alla regia, perché eravamo lì pronti per documentare l'avvio del tennis, ma come avete saputo, come abbiamo già documentato qualche minuto fa anche qui, in Medinta per le strade di Taranto che si incrocia inevitabilmente, anzi per le strade dei giochi che si incrocia inevitabilmente con la rubrica In Campo e con la rubrica Eventi, siamo qui adesso a documentarvi questo entusiasmo che la piscina ancora una volta sta registrando. Ho qui con me, in maniera fortuita ma graditissima, lo prego di raggiungerci, l'ex presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo Prontera. Intanto ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto approfittiamo all'architetto, all'urbanista. Che città avremo dal 4 settembre alla luce anche di questi bellissimi impianti e anche un giudizio su questa piscina, bello tecnico?
1: Allora, sicuramente avremo una città più ricca dal punto di vista delle infrastrutture, perché le strutture che sono state realizzate sono davvero molto interessanti. Questa piscina in particolare, oggi è la prima volta che la vedo dall'interno, è davvero un piccolo gioiello.
0: Ecco, magari Talamo, se vieni, ci raggiungi, ci inquadri con la piscina alle spalle, così noi, eccoci qua. Da lì, competizione finita, siamo fuori dalla venue. Intanto abbiamo un fiume di gente che va via, quindi dicevi, Massimo, scusa.
1: Dal punto di vista architettonico è una struttura molto, molto interessante, molto bella, e poi è una piscina olimpionica, quindi diciamo ha tutte le caratteristiche per posizionarsi all'interno dei circuiti più importanti del nuoto, quindi dello sport, e si trova in una zona strategica, perché questa è una zona che non è mai stata risolta dal punto di vista urbanistico, una zona demaniale, ex demaniale, quindi che è tornata al comune di Taranto.

0: E sul quale secondo me bisognerà molto investire, perché è un'area che al momento non è stata completamente, diciamo, risolta.
1: Questa è anche archeologica, vero?
0: Sì, sì, sicuramente ha avuto anche dei ritrovamenti archeologici, questo non lo so con certezza, però di sicuro è una parte almeno urbanisticamente interessante.
1: Si chiama Torre d'Aiala, la piscina, non a caso, perché c'è una torre dei d'Aiala che svetta, per chi è di Taranto, alla fine di via Campania, proprio all'incrocio, no? Con, dove un tempo da bambini noi andavamo alle giostre, ti ricordi, ad ottobre? Ecco, noi siamo proprio qui, per chi non è di Taranto siamo affacciati al Mar Grande. Sabrina, ricordi anche tu quando qui c'erano le giostre, vero?
2: Sì, me lo ricordo, ottobre. Ma ultimamente anche c'erano i gonfiabili, quindi adesso insomma, è stata un'evoluzione.
1: Ah, sì, sì, certo. È sempre un sì, i giochi erano nel destino di quest'area. Dal punto di vista urbanistico, architetto Prontera, quanto una città può essere in grado di ripuntare, di rilanciarsi attraverso una manifestazione del genere e un'infrastrutturazione nuova?
0: Beh, è un'occasione interessante, sicuramente un'occasione importante che ci dà la possibilità intanto di avere nuove infrastrutture sportive a servizio della città, e poi risolve in questo modo alcuni nodi che non sono mai stati risolti dal punto di vista urbanistico, e come dicevo prima, questo è uno di quelli. L'affaccio a mare lungo la Torre d'Aiala è uno di quei luoghi che poi è prospiciente, diciamo, la base navale, si fa da cerniera tra la base navale e il resto della città, quindi è sicuramente un'occasione che la città ha e che sicuramente dovrà poi perfezionare.
1: Bene, ti abbiamo rubato la famiglia, grazie per la cortesia,
0: buon lavoro.
1: Grazie, ciao. Massimo Prontera, architetto, ex due consigliature fa, presidente dell'Ordine degli Architetti. Approfitto, salutiamo anche Paolo Bruni, l'attuale presidente, che magari se lo incontreremo chiederemo anche a lui. E come Massimo Prontera, come tanti altri amici e amiche di Taranto, ma tante famiglie, ecco, vedi, Giovanni Talamo, facciamo due passi qui. Qui c'è il percorso che, vedete, porta fuori e porta in Viale Virgilio.
2: Sì.
1: Intanto ci ha raggiunti minaccioso Cosimo Lenti, che io voglio subito qui. Cosimo Lenti, che sicuramente sarà preparato. Lo conoscete, ragazzi?
2: Vagamente.
1: Lui ha gli occhiali scuri. Vagamente, dice Sabrina Morea. Lui ha gli occhiali scuri perché era in incognito, ma sì, lo riconosceremmo.
3: Il sole è forte, a quest'ora forte. Inizia ad essere forte, però c'è tanta gente, cioè è tanto, tanto bello, perché comunque delle semplici batterie ci sono tantissime persone ed è bellissimo davvero.
1: Allora, sì, no, passate pure, non vorremmo bloccare il passaggio di alcuno, prego. Ecco, magari la signora. Non inquadriamo i bambini, signora, va bene. Va bene. Allora, guarda a me. Eccoci qua. Va bene. Allora, dicevamo, Cosimo, tanta gente anche alle batterie.
3: Sì, sì.
1: È proprio il piacere di gustarsi, vedi il fiume di gente che sta lasciando. Qua circa 2000 persone, all'improvviso la cerimonia ha detto ok, ci vediamo oggi. Sono scattati tutti, ma già con un arrivederci per le batterie. E mi pare di aver colto che non importa che siano italiani o meno, qui c'è un applauso per tutti. È il senso olimpionico che sta prevalendo, magari è retorica, ma è quello che avvertiamo.
3: Sì, sì, non è scontato. Io ieri ho seguito le finali di Fioretto e quando in finale ci arriva un italiano è normale che si fa il tifo per un italiano.
1: Fioretto, però, ex Ricciardi, finito il programma.
3: Finito il programma e... Però la cosa bella è che comunque anche dopo una sconfitta in finale c'è stato l'applauso del pubblico sincero, del pubblico di Taranto, e tutti i ragazzi, sia nuotatori che ragazzi che praticano la scherma, quindi fiorettisti e così via, siano tutti felici di questo grande pubblico che non avevano mai trovato in giro per il mondo. Quindi.
1: Allora, per le strade dei giochi domani incroceremo ovviamente anche il Taranto Calcio.
3: Chiaro.
1: Perché sono giorni di calcio molto importanti. Andiamo per ordine, così facciamo anche comunicazioni di servizio. Partiamo dalle 18. Cosa avverrà domani in piazza Garibaldi, dove c'è il Fan Village?
3: Allora, la presentazione del Taranto dovrebbe venire alle 19.30. Quindi,
1: bene, allora facciamo la scaletta.
3: 19.30, presentazione del Taranto Calcio,
1: piazza
3: Fan Village, quindi piazza della
1: piazza Garibaldi.
3: E da lì poi ci si sposterà verso lo stadio Iacovone per Italia-Kosovo, dove è una partita importantissima perché gli azzurri sono chiamati a vincere dopo un pareggio e una sconfitta, quindi per qualificarsi.
1: Aspetta, facciamo un passo indietro, poi parliamo degli azzurrini,
3: okay,
1: perché
3: vai.
1: Domani vanno sostenuti, perché sono azzurrini in gambissima che stanno incontrando atleti di 2-3 anni più grandi, esatto, e a quell'età è un secolo.
3: Esatto,
1: è un secolo. Allora, torniamo al Taranto Calcio. Vabbè, sui 200 in campo domani, documenterà tutto come sempre. Tu, i colleghi Dario Garifelli.
3: Saremo in diretta.
1: Ecco, quindi vedete, sui 200 domani, quindi appuntamento 19:30 Piazza Garibaldi, rosso blu.
2: Angelo,
1: poi
2: quindi
1: Italia Kosovo, gli azzurrini domani.
2: Angelo, è una notizia ufficiale. Prego. Che stiamo dando, ovviamente, no? Il fatto che
1: la sta dando Cosimo Lenti, se non è vera se ne assume lui la responsabilità.
3: Cosa?
1: La diretta.
3: La diretta no, è da comunicato del Taranto.
1: Garitelli, se non è raro, se non è vero la fa Cosimo Lenti,
3: sì,
1: da solo,
3: sì.
1: Cioè. No, comunque è vero, perché come si dice a Taranto, non si è spostato di parole, no? È un nostro potere.
3: Assolutamente.
1: Torniamo seri, allora. Torniamo seri, una parola grossa, Sabrina. Ci proviamo. Salutiamo anche Peppe Deli Santi che no, vuole aggiornarci.
3: Studio,
1: vuole aggiornarci su tutti i risultati tempo reale, fra poco lo farà. Ne abbiamo un po' rivisto la scaletta oggi. Allora, per chiudere questo spaccato, l'Italia domani va sostenuta non solo perché l'Italia, perché è la prima volta che si gioca nello Iocovone rinnovato.
3: Vero.
1: Cioè si va verso il tutto esaurito delle zone aperte, che sono le due tribune?
3: Era tutto esaurito, con le zone aperte tutte e due le tribune, ovviamente per quella che è la capienza, e il Taranto presenterà anche lì la sua squadra
1: nell'intervallo
3: di Italia Kosovo.
1: Bene, l'Italia è a un punto, domani ha la terza partita contro la... Domani Italia Kosovo, ha perso ieri con l'Algeria 3-1.
3: L'Algeria e poi ha pareggiato con l'Albania 1-1.
1: Sono ragazzi di 18 anni, alcuni dei quali sono campioni d'Europa Under 17 a maggio. Quindi è una bellissima squadra di
3: ragazzi.
1: E va sostenuta la maglia azzurra, facciamo il tifo. Sarebbe bellissimo se superassero il turno. Se non lo superano, ci hanno di fatto inaugurato il campo dello Iocovone.
3: Assolutamente sì, e ricordiamo, come dicevi benissimo tu, stanno affrontando ragazzi molto più grandi. E a quell'età è un abisso, solo fisicamente.
1: Quindi forza Taranto, forza Italia, forza Azzurri domani, forza Stadio Iacovone. Godiamoci ancora questi giochi. C'è un bellissimo ambiente ed è frizzante. La città si sta divertendo anche ieri sera. Si ballava a piazza fino a mezzanotte e mezza tra Ponte Girevole e il Fan Villa, c'erano tanta gente. Io ti auguro buon lavoro, buon proseguimento. Presumo tu voglia rubarti i servigi di Giovanni Talamo.
3: No, per il momento.
1: Giovanni tira un sospiro di sollievo, eccolo là. Fai con la telecamera così, Giovanni. Ecco, vedete? Questo è un sospiro di sollievo.
3: Ciao Angelo,
1: Sabrina, che dici?
2: No, ha detto Talamo, insomma, ferito. Che
1: ha detto
2: così,
1: sì con la te.
2: Grazie,
1: sì, sì.
2: Cosimo.
1: Ciao, buon lavoro.
3: Ciao.
1: Allora, Sabrina,
3: hai qualche
1: domanda a cui non potrò rispondere? Dimmi tutto.
2: No, noi non abbiamo domande. Giuseppe, tu hai domande? No, non abbiamo domande al momento. Quindi continua il tuo giro per le strade e ci rivediamo più tardi.
1: Vediamo un po'. Nel caso vi chiedo la linea, altrimenti alla prossima puntata.
2: Va bene Angelo,
1: ciao,
2: grazie.
1: Buon lavoro.
2: Ciao,
1: e buoni
2: ciao,
1: giochi
2: grazie
1: a tutti.
2: E allora, visto il momento in corsa che abbiamo fatto con la linea passata ad Angelo Di Leo, torniamo a parlare per quello che riguarda Medità in campo con il nostro Giuseppe Degli Santi.
4: Assolutamente sì, perché stavamo già dicendo prima appunto che ci stiamo avvicinando al momento della lotta, perché c'è Laura Godino che sta andando benissimo, qualificata alla finale dei meno 68 kg, quindi almeno argento garantito, quindi un'altra medaglia sicuro ce l'abbiamo da quel punto di vista. Invece sono andate ai ripescaggi per il bronzo Fabiana Rinella, Immacolata Danis e Enrica Rinaldi. Niente medaglia purtroppo per Gabriele Niccolini e Abram Coniedo. Badminton, 4 italiane ai quarti di finale. Badminton che tra l'altro è uno sport.
2: È l'esordio oggi?
4: C'è stato già, però oggi c'è l'esordio a tutti gli effetti degli italiani ai quarti di finale. Quindi è un altro aspetto positivo, c'è Giovanni Toti.
2: Guarda, l'altro giorno mi hai flashato, mi hai cercato, perché lui dava una spiegazione tecnica accurata sul badminton a chi gli chiedeva ma che cos'è, e lui era molto preparato.
4: Sì,
2: il nostro
4: perché
2: Giuseppe.
4: Perché abbiamo questa esperienza qui con la squadra
2: diretta
4: superiore. Sì, lo raccontavo ad Angelo Di Leo, e c'è appunto questa possibilità che possiamo andare il più avanti possibile in questa competizione. Pallavolo, doppia vittoria italiana, le ragazze hanno battuto l'Egitto 3-0 con i parziali 25-10, 25-15, 25-6, restano imbattute, vittoria netta dunque. Gli uomini invece hanno superato la Serbia, grande risultato questo, 3-0, 25-19, 38-36, 25-21, centrando la terza vittoria consecutiva. Quel secondo set però, 38-36, sarà davvero un risultato notevole per gli azzurri. Pallamano, prima vittoria anche per le azzurre, Italia-Algeria 20. 27-17 dopo la sconfitta all'esordio contro la Tunisia. Padel, buon esordio per tutte e tre le coppe italiane.
2: Quindi, tu giochi a padel?
4: No, intanto sì.
2: Ogni tanto sì. Dopo il badminton anche il padel.
4: È prevista una partita della padel.
2: Stasera è prevista.
4: Sì,

0: sì.
1: Fuori dai giochi, però.
0: Fuori dai giochi, no. Perché se mi dovessi mettere io a giocare a padel nei giochi, inizia a essere un altro tipo di partita. Va bene, andiamo avanti. Comunque, Italia-Algeria 3-1. Purtroppo è qui quello che stava già dicendo prima Angelo. Purtroppo siamo un po' in difficoltà perché c'è una differenza d'età. Però questo io vorrei sottolineare, è un segnale positivo. Perché? Perché facendo giocare i più giovani guadagniamo esperienza.
1: Certo.
0: Poi ogni anno noi in Italia diciamo che abbiamo problemi, difficoltà a lanciare i giovani. Quale occasione migliore se non i giochi del Mediterraneo per questi ragazzi?
1: Una bella prova,
0: ragazzi.
1: Una bella prova impegnativa.
0: Quindi, assolutamente, non dobbiamo pensare per forza al risultato a volte, ma bisogna pensare anche alla crescita di questi ragazzi. E poi, stavamo già dicendo prima, le giornate da tenere d'occhio perché sono tante. Oggi avremo anche il nuoto, quindi altra grande serata italiana a partire dalle 18, una grande possibilità per ottenere altre medaglie, e da qui del resto che gli azzurri hanno ottenuto più medaglie rispetto alle altre. Stiamo andando molto bene, abbiamo anche le bocce, praticamente una giornata intera di finali, già dal mattino 8:30 con le finali per il bronzo della raffa individuale, finale oro raffa individuale maschile, femminile, insomma. Poi abbiamo il tiro di precisione petanque uomini, poi diciamo ce ne intendiamo un po' di meno in realtà, perché
1: su quello comunque, non sei molto preparato,
0: siamo meno ferrati, però come già vi accennavo prima c'è la lotta femminile, Laura Godini deve prendersi quest'oro, e poi naturalmente tutto quello che abbiamo a disposizione, pugilato maschile, sempre questa sera 18:22, 18:30 volo, tiro di precisione uomini, pallamano maschile, Italia-Portogallo ore 20 a Fasano, quindi bella partita anche questa da seguire, tiro a volo dalle 9 alle 12, c'era la qualificazione del trap maschile e femminile con 75 piattelli, è una disciplina da tenere d'occhio perché qui l'Italia ha una tradizione fortissima, quindi le finali saranno da tenere naturalmente sotto controllo.
1: Bene, allora Giuseppe, questo ovviamente per il momento, poi più avanti ci saranno ovviamente gli aggiornamenti. E allora, dopo essere andati in giro per le strade dei giochi e aver parlato ovviamente di ciò che avviene in campo, passiamo adesso a vedere, a incontrare alcuni dei protagonisti di quelli che sono o che saranno gli eventi collaterali dei giochi del Mediterraneo e quindi Med Inta Eventi.

0: Taranto in questi giorni al centro del Mediterraneo, polo di aggregazione sportiva, ma non solo. Parliamo di un evento che si terrà il 26 e il 29 di agosto al Teatro Orfeo nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Parliamo di inclusione, parliamo di cittadinanza attiva e lo facciamo con una delle protagoniste che salirà sul palco del Teatro Orfeo per appunto mettere il Mediterraneo in scena e parlare di questi ruoli, di questi temi importanti che Taranto in questi giorni proprio diventa crocevia fondamentale. Presento, siamo con l'avvocato Anna Chiara Vimborsati che insieme ad altri importanti protagonisti parlerà appunto in questa serata, prima serata del 26 di agosto al Teatro Orfeo.
1: Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'occasione. Abbiamo pensato, non io da sola, ma insieme alla professoressa Alessandra Pagano e anche insieme al dottor Renato Galeone, che è advisor di questo progetto, di mettere Taranto in scena, di utilizzare questa espressione linguistica che narra e che consente a Taranto di narrare, di utilizzare per la prima volta probabilmente in una modalità così emblematica le caratteristiche di una città che è così aperta verso il Mediterraneo, come questo ponte ci racconta, mutuando proprio la metafora e l'immagine del ponte in una dimensione diacronica e sincronica. E diciamo che è stata un po' questa la nostra volontà, quella di scegliere due momenti cinematografico e teatrale che narrassero la centralità di questa città, come bene hai detto, come crocevia di culture, tanto nel passato rispetto a quella che è la celebrazione teatrale dell'esperienza del generale Laclau, venuto a Taranto e poi morto in realtà a Taranto, che narra il collegamento impensabile probabilmente per tanti ma assolutamente attuale tra la colonizzazione francese e la città di Taranto, e in una prospettiva sincronica quella che è la tematica che ci interessa non solo in maniera brutale a volte, che è appunto quella dell'immigrazione, con una proiezione che dà peraltro il nome alla tavola rotonda Oltre il confine, che ha scelto di narrare l'avventura di due bambini e quindi di guardare di spiegare e raccontare la traversata in mare da un luogo indefinito dell'Africa fino all'Italia, non attraverso il racconto della traversata brutale, per noi un'esperienza fallita, perché evoca un fallimento, ma di guardare oltre quello che c'è questa traversata, unendo un po' il racconto realistico con la fiaba, perché questa è la capacità straordinaria di questa pellicola, emozionante, veramente emozionante. E queste sono due occasioni che ci siamo proposti un po' di raccontare anche alla città, di condividere con la città, che ci consentono di riflettere su alcune categorie. I nomi che diamo alle cose, quindi in primo luogo l'attenzione al linguaggio, non solo immigrazione, non solo diversità per conoscere l'altro, ma un percorso, come dicevi, di cittadinanza attiva per conoscere se stessi.
0: Allora, questa esperienza non poteva non avvenire in un altro luogo, crocevia di arte, appunto come il Teatro Orfeo. Per questo ovviamente ringraziamo Adriano Di Giorgio, che tra l'altro sarà presente la sera dell'evento del 26, e abbiamo parlato di cinema, quindi chiaramente con questo film. Tra l'altro, guarda, ho qui, e ci tengo a farla vedere, La Locandina, Oltre il confine, un film di Alessandro Valenti. Cioè, facciamo anche questa cosa totalmente live. Però ci sarà anche la musica, e in questa serata, insomma, dove poi voi darete il via a questa tavola rotonda, e poi il 29, il secondo appuntamento, insieme a un'opera portata in scena dal regista Clarizio Di Ciaula.
1: Sì, la scelta di queste due tematiche è nata dall'incontro tra un gruppo di amici. Io ci tengo a precisarlo, perché l'elemento che ha dato poi vitalità a questa esperienza è l'amicizia che ci lega. Primo fra tutti sicuramente l'amicizia con Adriano Di Giorgio, e il teatro che un po' ha le sue caratteristiche, perché è vero che è un teatro storico che ha attraversato l'evoluzione della città di Taranto, ma anche l'imprinting delle persone che poi l'hanno fatto, in questo caso proprio di Adriano Di Giorgio. C'è anche il coinvolgimento di Cinetar, del Cinema Savoia, che è poi il collegamento con Andrea Miro, il collegamento con il regista Alessandro Valenti, che è un regista leccese. Quindi abbiamo scelto di valorizzare la nostra cultura, la nostra modalità di guardare alla cultura proprio attraverso un film che, devo dire, ripropone anche uno spaccato della città di Taranto proprio in particolare, e poi chiaramente una rappresentazione teatrale nostra che esaltasse anche proprio il cuore della nostra tarantinità. Quindi un regista nostro, locale, Clarizio, che io ho avuto modo di vedere e di ascoltare e che merita, e quindi di privilegiare e di esaltare proprio la nostra cultura e il nostro sapere attraverso una rivisitazione dei linguaggi, perché poi di questo si tratta. La nostra vuole essere, insieme al professor Antonio Uricchio, e abbiamo il pregio di averlo tra noi nella tavola rotonda che si celebrerà poco prima della proiezione del film alle 18.30 il 26 agosto proprio presso il Teatro Orfeo, che è il presidente oggi dell'UNVAR e che racconta con noi un'esperienza che è un'esperienza cognitiva, un'esperienza di attenzione all'uso proprio dei linguaggi, non solo giuridici, perché è ovvio che molto spesso l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione, vengono valutati solo dal punto di vista dell'impatto giuridico, quello che rappresenta, quello che è la legge, disciplina. In realtà l'immigrazione è solo alla fine tutto questo, mentre il percorso che un immigrato comincia, che questi due bambini ci consentono di per la prima volta vedere con gli occhi di due bambini, è un'esperienza di vita che comincia in un posto nuovo con delle aspettative e con un incontro, che non è un incontro solo per chi arriva, è un incontro per chi accoglie. Io anche da genitore ritengo che sia opportuno riflettere su quanto anche la modalità di descrivere questi fenomeni oggi possa fare la differenza, perché a volte nelle espressioni che utilizziamo tradiamo una cultura che è occidentocentrica, eurocentrica, che invece deve aprirsi, che deve un po' dissipare, ecco, queste dominazioni culturali che noi come retaggio ancora abbiamo. E questa è un'occasione nella quale ci proponiamo in maniera semplice, in modo che sia un'opportunità per chi viene ad ascoltarci, ci

0: proponiamo di offrire alla città di Taranto in maniera molto umile, molto modesta, perché siamo prima di tutto tarantini, in questa occasione siamo proprio orgogliosi di essere tarantini con le nostre poche competenze, condividendole con gli altri, ecco, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, l'invito è a condividerle tutti insieme in questa iniziativa. Tra l'altro la serata sarà moderata dal nostro amico Angelo Di Leo, e quindi vi invitiamo a partecipare a Mediterraneo in Scena 26 agosto e 29 agosto, con la possibilità di immergervi nella nostra città in questo momento così importante attraverso vari linguaggi che poi sono i linguaggi dei popoli.
0: E dell'arte, i linguaggi dei popoli e dell'arte, tutelati e garantiti dalla nostra Costituzione. Non è un caso, ma l'articolo 33 della Costituzione mette insieme lo sport e l'arte. Quindi competizione sportiva sì, stiamo godendo di esperienze bellissime, io per prima sto cercando di guardare tutte le gare possibili e immaginabili, ma incontro di culture.
1: E allora ci incontriamo a teatro, grazie all'avvocato Anna Chiara Vimborsati, Teatro Orfeo. Questo è proprio l'angolo di Taranto dove si possono fare incontri meravigliosi, un crocevia straordinario della nostra città, dove finalmente oggi sono riuscita ad incontrare un personaggio di Taranto che volevo incontrare da tempo. Sto parlando di Claudia Pignatale, architetto tarantino, che con il suo lavoro sta curando il brand e il look della nostra città, ridando forma, vita e colore per questi giochi del Mediterraneo. Claudia, allora, ben arrivata nella tua città.
2: Il progetto parte dall'idea di accendere una luce su Taranto, dall'idea di far conoscere Taranto per le sue bellezze, perché rimanga qualcosa anche oltre i giochi e perché questi giochi siano un trampolino di lancio anche per il futuro, per questa città che da qualche parte doveva rinascere. Insomma, speriamo che sia una bella occasione, noi ci crediamo, ci abbiamo creduto dall'inizio, per cui abbiamo pensato di fare delle installazioni in città, e volute queste installazioni per far vedere quanto è bella Taranto e per far parlare di noi, e per fortuna le installazioni sono diventate virali e quindi siamo stati molto contenti, siamo stati molto fortunati.
1: Allora, si è partito da Embrace the Future, la frase riportata sotto il ponte girevole, come dicevi prima, insomma nel mondo ci sono due ponti come quello di Taranto.
2: Sono solo due ponti, uno è a Taranto e un altro è in America, che girano con lo stesso sistema, con lo stesso meccanismo. È un simbolo, è un emblema di Taranto, il ponte girevole, unisce i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, dietro c'è il castello, quindi è uno sfondo eccezionale anche fotograficamente. E il fatto di aprire sul Mediterraneo, aprire verso il Mar Grande, era un messaggio a cui tenevamo particolarmente.
1: Allora, oltre ovviamente ai vari punti, le varie installazioni, anche il Fan Village a Piazza Garibaldi, un'altra opera che Claudia Pignatale sta curando è questa bellissima installazione luminosa intitolata Attraverso, che si trova dal 21 di agosto presso la Concattedrale.
2: Beh, la Concattedrale è un altro dei simboli di questa città, no? Quasi nessuno sa che Gio Ponti, alla fine della sua carriera, viene a costruire a Taranto questa chiesa magica fatta di vele. Questa è una città di vento, per cui ha reinterpretato le vele. Queste vele abbiamo pensato che fosse interessante farle attraversare da dei fasci luminosi, creando un altro luogo, creando un altro punto, come se stessimo mappando la città con dei piccoli punti strategici. Ovviamente i punti più focali, più importanti per i giochi del Mediterraneo sono quelli sportivi, ma ci sono anche le bellezze della città che vanno valorizzate.
1: Claudia, nell'ambito del tuo lavoro, subito dopo insomma questo impegno importante dei giochi del Mediterraneo, qual è il tuo progetto prossimo che devi curare?
2: No, non si dicono i progetti prossimi.
1: Non è già pronto?
2: No, è già pronto, ma non si allora, dicono. Lavoro tanto nel mondo dello sport, ma non solo nel mondo dello sport, lavoro nel design, nell'architettura di interni, per cui ci sono tante cose che bollono in pentola, ve le farò sapere.
1: Allora, noi rimaniamo in contatto con Claudia Pignatale e la ringraziamo per questa bellezza aggiunta che grazie ha portato con la sua arte e con il suo lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Siamo tornati in studio dopo queste interviste e continueremo oggi a incontrare altri protagonisti di altri eventi e allora, visto che parliamo di eventi, io vi ricorderei quelli che sono i più importanti che oggi si terranno a partire dal pomeriggio. E partiamo subito con un evento molto importante, quello che si terrà all'interno del Museo Martà, che apre le porte a un progetto speciale di archeologia e teatro. L'atleta di Taranto, un doppio spettacolo teatrale multilingua con visita al museo curato dall'associazione Terra Magica Massimo Cimaglia. E allora che cosa accade? Accade che dalle 19:30 sarà possibile una visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto, campione della Magna Grecia, vissuto tra il 500 e il 480 a.C. e vincitore di diversi giochi paratenaici, una tomba che ribalta sempre Taranto proprio tra i posti più importanti per quanto riguarda i musei archeologici. E allora 19:30 ci sarà la visita guidata e a seguire lo spettacolo alle 20 nel chiostro, appunto questo spettacolo scritto da Barbara Gizzi che si avvale della interpretazione e della regia di Massimo Cimaglia. Ancora la visita alle 21 e lo spettacolo nel chiostro alle 21:30. Questo evento si terrà da oggi 25 agosto fino al 26. E noi seguiremo appunto questo evento particolare e molto importante. Sempre oggi torniamo nella zona Belvedere di Scesavasto con l'iniziativa dal titolo virata Vivi in Puglia After the Games Festival diffuso e oggi c'è un primo turno alle 19:30 di un tour esperienziale e alle 21:30 il secondo turno. Un tour che appunto vi porta a passo tra storia, leggende e tradizioni popolari che conduce dalle profondità degli ipogei alle terrazze panoramiche, curato dall'esperta archeologa Silvia Quero e dalla guida del Touring Club Lavinia d'Andria, organizzata dall'associazione Apulia Face e dall'associazione Fermenta. E sempre al Belvedere di Scesavasto alle 19 laboratori di pizzica, sempre all'interno di Virata Vivi in Puglia, alle 19 come dicevo laboratori di pizzica, a seguire dialoghi di matrice popolare, il tarantismo con Sandra Taveri e Gianfranco Mele alle 20 e poi un live alle 22:45 Giovanni Amati e Matteo Scatigna. Continua l'esperienza attraverso appunto quello organizzato, le attività organizzate dall'associazione Apulia Face, APS e l'associazione Fermenta, sempre oggi alle 21 con ingresso libero a piazza ex mercato Sound Out, spettacolo musicale a cura dell'associazione Taranto per San Pio. Ci spostiamo in provincia con il Sansi Mini Fest. Sansi Mini Fest, questo festival che si tiene a San Simone di Crispiano in piazza Martellotta, ormai tutte le sere protagonista, insomma teatro che accoglie soprattutto musica e non solo. Questa sera tarantellarea, lezioni aperte, un flash mob a seguire a cura della Proloco di Crispiano e ancora DJ set curati dalla posizione note SRL. E da piazza in piazza torniamo a Taranto, a piazza Maria Immacolata alle 21, ancora un appuntamento con Pelagos World Music Festival, questa sera con i Zingarawa Live, organizzato sempre dall'associazione Taranto Jazz Festival, appunto una piazza dove si ritrova tanto del pubblico che segue i giochi per poi ballare tutti insieme e seguire la musica popolare. Chiudiamo con l'appuntamento che si terrà al Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto alle 22 con il DJ set di Rino Santaniello organizzato da AFO 6. Ovviamente sono tutti appuntamenti con ingresso libero che danno la possibilità, insomma, di partecipare a una vita ancora più prolungata dopo i giochi, durante i giochi, insomma, tutti insieme a vivere queste piazze e queste location della nostra città. E allora, se il nostro regista Alessandro Labriola mi dà l'ok che non ci sono altri collegamenti,

Al momento noi possiamo chiudere qui questa puntata delle ore 11 di Made in Ta, Studio 100 TV. L'appuntamento a più tardi. Grazie, buona giornata.

0: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dr. Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dr. Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccio un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche

0: le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: A me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, con un computer da 300 euro, puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Il gap che c'era

Secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità, fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro, ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90, eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna.

Sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love, after love. Il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo

0: pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai

senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona alla prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, e lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

I giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MP 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso. 3. E via. 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione, mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico, perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonneau, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. e questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km/h di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro.

e mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7,5 volte il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

I piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again because of visions I dream. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo, li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Medinta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati le anticipazioni del nostro TG delle 14, ovviamente focus sui giochi del Mediterraneo. Oggi è il giorno del principe Alberto di Monaco a Taranto, è partita dalla provincia la sua visita a Monte Mesola, ci racconterà tutto fra pochissimo Dario Gallitelli. Parleremo poi di ex Silva, Flex si defila, mentre il ministro Foti oggi al meeting di Rimini di CL ha ribadito che il governo sta facendo tutto il possibile. Ministro Urso, scusate. Il ministro Foti invece ha incontrato negli scorsi giorni gli industriali tarantini, un incontro informale, un caffè, trapelato poco o niente. Ascolteremo alcune dichiarazioni di Nicola Convertino, presidente di AIG Taranto, che era presente all'incontro, ci ha detto qualcosina. Ma non solo questo, parleremo della cozza di Taranto, un'ottima andata, nonostante

Insomma, il caldo record, parleremo anche della benzina sempre più cara, appunto delle temperature così alte, ma non solo. Un ricco TG, rimanete con noi, a fra pochissimo.

0: tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Giochi del Mediterraneo, oggi il giorno del principe Alberto di Monaco, stamane al palazzetto di Montemesola per assistere alla gara di bocce. Nel pomeriggio sarà allo stadio del nuoto, dove oggi si chiudono le gare. Attesa per l'Italia del padel in campo con la Francia, al via anche il tennis. Ex Silva, Flex si defila mentre il ministro Foti incontra i rappresentanti degli industriali davanti a un caffè, un'interlocuzione informale in attesa dell'incontro di settembre a Roma. Restiamo preoccupati, dice ai nostri microfoni il presidente di AIG Taranto, Nicola Convertini. La cozza di Taranto, protagonista dell'estate nonostante il caldo record, è stata un'ottima annata, commenta Luciano Carriero, presidente dei mitilicoltori di Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Anche oggi apriamo con i giochi del Mediterraneo. Alberto di Monaco, il principe di Monaco, è a Taranto. Il suo tour per assistere ad alcune delle competizioni dei giochi è partito da Montemesola, ma ci facciamo raccontare tutto a brevissimo dal direttore Dario Galitelli, che sarà collegato con noi dal palazzetto dello sport di San Giorgio. Con lui faremo anche un sintesi di come sta andando questa kermesse internazionale per

0: l'Italia che continua a dominare. Allora andiamo da lui. Dario, ci sei?
1: Eccoci, sì Marina, siamo in collegamento direttamente dal palazzetto di San Giorgio dove è in corso di svolgimento la seconda giornata relativa alla boxe. Alle nostre spalle si stanno allenando gli atleti che tra un po' saliranno sul ring. Attualmente è in corso la manifestazione femminile, si frappongono la Spagna e la Turchia per i meno 65 kg, una giornata che vedrà anche la presenza di diversi italiani qui sul ring, ma di questo ne parliamo nel prossimo collegamento. Mi sembra invece doveroso fare un passo indietro e andare alla giornata di ieri, dove insomma l'Italia continua a fare la voce grossa, portando a casa 19 medaglie con 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi. L'Italia continua a essere la forza predominante di questa kermesse, non soltanto nel nuoto, dove però arrivano diverse soddisfazioni con gli 8 ori di cui parlavamo, con Noemi Cesarano, Lisa Angiolini, Giada Alzetta, Alberto Razzetti, poi nel ciclismo con l'oro di Rachele Barbieri e l'oro di Tommaso Dati, 6 gli argenti, tornando sempre al nuoto con Anna Pirovano nei 400 misti, con Gabriele Mancini nei 50 metri rana e con Chiara Tarantino nei 100 metri stile libero. Tornando al ciclismo, l'argento è quello di Martina Fidanza, mentre nel fioretto individuale il nome è quello di Davide Filippi, che abbiamo anche intervistato attraverso il nostro Cosimo Lenti in presa diretta in Mixed Zone. Per ciò che riguarda invece il gradino più basso del podio, 5 le medaglie che sono arrivate a casa Italia. Nel nuoto Irene Mati con i 50 metri rana, Emanuele Potenza nei 400 misti e poi il ciclismo con Barbara Guarischi nella prova in linea femminile e Federico Iacomoni per ciò che riguarda invece la prova in linea maschile. Giulio Lombardi nel fioretto individuale, Irene Bertini nel fioretto individuale femminile e poi le bocce che anche oggi hanno continuato a regalare medaglie all'Italia, ma nella giornata di ieri è stato il turno di Diego Berganti nel tiro progressivo al volo e Gaia Gamba nel tiro progressivo al volo. Il computo totale, quindi, come dicevamo, nella giornata di ieri è di 19 medaglie con 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Insomma, un'Italia che continua a sorprendere, che continua a meravigliare più che a sorprendere in una kermesse, che continua a convincere con una grandissima presenza di pubblico. Noi poco fa abbiamo assistito ad uno dei 3 incontri che si è svolto in questo lasso di tempo. Grandissima partecipazione di pubblico anche qui a San Giorgio. Però prima di passare alla giornata di oggi, io direi di guardarci il recap relativo alle medaglie di ieri.
2: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata. Gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata è entrata anche nella storia. L'Italia ha superato quota 2.500 medaglie complessive ai giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo con 5 medaglie sulle 6 disponibili. Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate. Giada Alzetta ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kalyan Antonio nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Costantikopulo ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie. Primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 kg, mentre l'Algeria ha raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce. Sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepecevic, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
0: E torniamo allora proprio al Palazzetto dello Sport di San Giorgio con il direttore Dario Gallitelli perché, come avevamo accennato all'inizio nei nostri titoli, oggi è stata anche la giornata di un ospite di eccezione, non a San Giorgio ma a Montemesola, insomma poco distante, Alberto Di Monaco, direttore.
1: Esattamente Marina, è stata la giornata che ha segnato uno degli arrivi più illustri, perché diversi sono i capi di Stato, ma qui c'è un clamore che va anche oltre la questione meramente politica, ma diventa quasi mediatica, ovvero l'arrivo di Alberto Di Monaco in provincia di Taranto. Questa mattina l'abbiamo immortalato nella hall di Montemesola durante la kermesse relativa alle bocce, ma sappiamo che sarà una giornata lunga, una giornata nella quale il principe di Monaco sarà in giro per gli impianti della provincia ionica. Nel pomeriggio dovrebbe recarsi anche allo stadio del nuoto, insomma una giornata intensa, una giornata che certamente segnerà quelle che sono non soltanto le abitudini sportive, ma anche ciò che riguarda insomma il colore e il folklore. Altri due appunti Marina, perché vorrei insomma snocciolare il programma di oggi, perché oggi c'è il calcio femminile con Italia-Slovenia alle 21 a Francavilla-Fontana e Marocco-Kosovo alle 18 a Brindisi. È andato in scena il badminton con due italiani, con Giovanni Toti che ha battuto Cassar e con Caponio che ha battuto il portoghese Marreiros Gloria per 2-1. E adesso grande box, perché alle 14 tra qualche minuto sarà sul ring Serrano, lo spagnolo Serrano contro il nostro Sciacca. Alle 15.45 Baldassi affronta Jamal, il francese Jamal. Alle 18.15 per ciò che riguarda la competizione femminile, Sirin Charabi, l'italiana, affronta Yaren Kam, turca. Chiude alle 20.45 il quadro della box, Christian Sarsilli contro Vuk Micic, bosniaco. Non è solo box, perché oggi c'è padel alle 17 con gli azzurri che incontrano la Francia in un derby tutto da seguire. Alle 17 apre anche i battenti la kermesse del tennis. Non ci sono italiani in competizione nel pomeriggio, nella giornata odierna, ma c'è tantissima attesa per godersi e per guardare quella che insomma è una struttura pronta per essere goduta non solo dai tarantini e non soltanto dei giochi del Mediterraneo. Ultimo appunto, in giornata anche gli appuntamenti con la ginnastica artistica, col wrestling che assegna medaglia e con il tiro a segno. Io però Marina ho qui un ospite che vorrei presentarvi. Si tratta di Angelo Musone. Angelo è un ex pugile ed è tra l'altro medaglia di bronzo agli Olimpiadi di Los Angeles 1984. Angelo, benvenuto.
3: Grazie, è molto piacere, ho partecipato, sono venuto a vedere apposta i giochi del Mediterraneo. Io sono stato tra le altre cose medaglia d'argento ai giochi di Mediterraneo del 1983, qualche anno fa insomma, e quindi ci tenevo a venire perché sono stato presente pure agli altri giochi del Mediterraneo organizzati sempre in Puglia, quelli di Bari qualche anno fa, quindi è stato un piacere per me essere qui e vedere queste gare in continuazione, perché è molto bella insomma.
1: Angelo, grandissima partecipazione, un orario insomma particolare perché sono le 14, però il palazzetto si sta man mano riempendo e poi qui sotto c'è tanta tensione e preparazione per chi salirà sul ring tra pochissimo.
3: Certamente la tensione deve essere sempre palpabile perché si sente la gara, quindi vuoi non averla, se non c'è attenzione non si sottovaluta l'impegno, quindi questo è il sintomo, la tensione che si sta, l'impegno viene valutato nel giusto modo.
1: Tra pochissimo gli azzurri sul ring.
3: Adesso sta combattendo il nostro Sciacca contro Lozano, che è vice campione del mondo, lo spagnolo. Diciamo che sta dando lezioni lo spagnolo, anche se il nostro Lozano è di livello, insomma ci sta dando filo da torcere insomma.
1: Grazie Angelo.
3: Grazie a voi.
1: Marina, insomma, dal palazzetto dello sport di San Giorgio io direi che è davvero tutto. Invitiamo i nostri telespettatori a rimanere incollati, a guardare Studio 100 e a seguire le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti relativi ai giochi del Mediterraneo e non solo.
0: In tempo reale tutte le medaglie. Allora, grazie a Dario Gallitelli. Noi torniamo in studio e continuiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e tutto quello che c'è intorno ai giochi. Stavolta parliamo del Borgo Umbertino, di quello che accade in queste serate estive, dove i turisti e gli appassionati affollano non solo le vie del borgo, ma anche il fan village di Piazza Garibaldi. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
4: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
5: Sono stati giorni veramente pieni di gente, che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo. Quindi, come potete vedere, le fila agli

0: stand iniziano ad aumentare. In serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente. Una costante è quella delle masterclass, tutte le sere alle 19:30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo, e vino, degustazioni e quant'altro. Sempre dopo le 22:30 DJ set, quindi abbiamo dalla cassa armonica il DJ set, e durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED wall, dal mega schermo posizionato nella cassa armonica.
1: Cambiamo argomento. Negli scorsi giorni il ministro Tommaso Foti era a Taranto, come lui anche tanti altri rappresentanti del governo, a partire dalla premier Meloni nella cerimonia di inaugurazione dei giochi. Insomma, in tanti presenti per celebrare questa kermesse, ed è anche l'occasione per degli incontri. In questo caso un incontro informale che il ministro ha avuto con i rappresentanti degli industriali. Vediamo com'è andata in questo servizio.
2: Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dei tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di Ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili, misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IG Taranto con il presidente Nicola Convertino, che però non si sbottona.
3: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stato così un'interlocuzione molto molto informale sulle problematiche ILVA e di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro.
1: Nelle scorse ore, con una nota stampa, avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto, Piero Vitetti, ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
3: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con la vicinanza del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale, ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare e credo che è l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui e poi ne sentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
2: Intanto, a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione a cui ha partecipato stamane il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato: i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano.
1: E ci sono ulteriori novità circa l'Ilva. Ieri l'azienda ha chiarito in un incontro pomeridiano con i sindacati cosa è accaduto domenica mattina con la nube nera che ha fatto il giro dei social. Vi abbiamo raccontato, insomma, di questa nube che veniva fuori dall'altoforno 2, ma ci sono anche novità che riguardano Flex, rilanciate dal giornale. Insomma, sembra che Michael Flex non sia più interessato all'Ilva di Taranto. Vediamo quest'altro servizio.
2: L'emissione di fumo nero e denso dell'altoforno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, Ispra e ARPA interpellati avrebbero scongiurato problemi di particolare gravità. Intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato alle dell'erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flax, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di Exilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate.
1: Cambiamo argomento e parliamo della cozza tarantina che resiste e convince. Nonostante le temperature molto alte, elevate, ormai possiamo dire record di questa estate, il presidente dei mitidicoltori di Taranto, Luciano Carriero, rimarca che insomma, si è trattata di un'ottima annata, ma ci racconta tutto Maria Laura Panetta.
4: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio, invece per le cozze tarantine il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
5: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta, quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze invendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mitilicoltura può, si può dire, salva in questo momento.
4: Inevitabile un commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Mar Grande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
5: Il lavoro dei mitilicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo, perché devono monitorare le acque. Però so che è tutto sotto controllo, l'ASL sta facendo i prelievi necessari.
6: Nessun allarme comunque per le cozze tarantine?
5: No, il consumatore può stare sicuro perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.
1: E adesso la cronaca. Un pomeriggio di lavoro finito in tragedia nelle campagne di Sava. Un uomo di 73 anni ieri è stato trovato carbonizzato in un terreno di Contrada San Giovanni. Il servizio di Teresa Picchieri.
7: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in Contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano, con evidenti bruciature, era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Sava. Ora aspetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
1: E ci spostiamo a Ginosa, notte movimentata in paese dove i carabinieri hanno arrestato un sessantenne del posto accusato di aver accoltellato un uomo di 51 anni al termine di una lite per futili motivi. L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112, la vittima presentava una ferita d'arma da taglio alla coscia sinistra. I militari hanno rintracciato il presunto aggressore nella sua abitazione, dove durante una perquisizione hanno trovato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con l'episodio. I due uomini sono stati trasportati negli ospedali di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne, accusato anche della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e del porto di oggetti atti a offendere, è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. In Puglia, benzina e gasolio restano sopra i 2 euro al litro e mentre i prezzi continuano a salire in

0: Tutta Italia scatta il conto alla rovescia per la mini proroga del taglio delle accise che scade domani. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
1: In Puglia il caro benzina continua a farsi sentire. Il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 € al litro, mentre la benzina è a 2,03 €. Ma il problema non è solo pugliese. In tutta Italia i prezzi continuano a salire. Il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 € al litro contro i 2,15 € di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo. Il taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattino non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo Stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare i 2,30 centesimi al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 € in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
0: Dopo oltre 40 anni, nave Garibaldi lascia Taranto e l'Italia per una nuova vita sotto la bandiera dell'Indonesia, una partenza che porta con sé il rammarico per la mancata trasformazione dell'ex ammiraglia in un museo galleggiante. Dario Gallitelli.
2: Per Taranto non è stata una partenza come le altre. La definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultradigitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi per oltre 40 anni, simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio 2 anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 87 giorni senza effettuare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come porta-elicotteri o portadroni e destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto, nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un'ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.
0: Torniamo sulle temperature record di questi giorni, nuova ondata di caldo in Puglia e nei prossimi giorni le temperature saliranno ancora fino a raggiungere tra venerdì e sabato i 45-46 gradi. Giovanna Calabrese.
1: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni. Il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45-46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
3: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
1: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
3: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque

0: superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
1: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto. Una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
0: Cloro lo aggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. Nella città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
2: E adesso ce ne andiamo a Grottaglie per un viaggio tra musica, aneddoti, ma anche gossip, firmato dal maestro Giuseppe Gallo. Ci racconta tutto di questa rassegna chiamata Terra Viva. Teresa Picchieri.

0: dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi, quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per Vissi d'arte e di gossip, spettacolo teatrale musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.
1: E noi chiudiamo con queste belle immagini e con la musica questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il nostro TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie per averci seguito.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unico.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità.

0: 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
2: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
3: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, una zona di bassa pressione è presente sulla penisola iberica, sul golfo di Biscaglia, e questa zona di bassa pressione invia dei corpi nuvolosi anche verso l'Italia, ma con un'efficacia differente, nel senso che nel centro-nord portano una nuvolosità abbastanza diffusa, con la possibilità di precipitazioni, localmente anche temporalesche e anche di una certa intensità, mentre al sud transitano semplicemente delle nubi innocue, delle velature, delle nubi alte e sottili che difficilmente produrranno dei fenomeni piovosi. Tra le altre cose, mentre l'Italia centro-settentrionale sarà interessata da dell'aria più fresca di origine atlantica, invece l'Italia meridionale continuerà ancora ad essere interessata da delle correnti africane che tra l'altro si intensificheranno nel corso dei prossimi giorni, quindi preannunciamo che, ahimè, è confermata l'ondata di caldo intenso che è prevista per la fine di questa settimana. Diciamo che forse l'unica cosa positiva è che non durerà proprio tantissimo, meno male almeno quello. Bene, detto questo, possiamo passare quindi alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, mi sposto sulla cartina, un cielo sereno, poco nuvoloso, tuttavia saranno presenti delle velature, saranno presenti anche delle nubi in transito legate alla parte calda della perturbazione che abbiamo detto che scorre sul resto del territorio nazionale. Si tratterà di nubi per lo più innocue, qualcosa appena potrebbe esserci all'interno nelle aree appenniniche, ma saranno veramente dei fenomeni sporadici. Per quanto riguarda le temperature, le temperature ormai parlano da sole già da parecchi giorni, come vedete minima 25, massima 36, ci sarà una leggera ventilazione meridionale, questo tra l'altro favorirà anche una ulteriore insofferenza per quanto riguarda il caldo, perché l'aria sarà ancora più ricca di umidità e questo potrebbe determinare un mare da poco mosso a localmente mosso. Vediamo invece quella che sarà la tendenza per la giornata successiva. Per quanto riguarda mercoledì, vedete, non cambia molto, ci sono sempre queste nubi in transito, nubi che non produrranno dei fenomeni. Per quanto riguarda la ventilazione, temporaneamente si orienterà dai quadranti nord-occidentali, ma si tratterà proprio di un episodio. Comunque si tratta sempre di aria calda, di aria di origine africana, quindi le temperature non scenderanno più di tanto, vedete, minima 27, massima 35. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con lo sport, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio, la SS Taranto, entusiasmo alle stelle, 2000 abbonamenti e domani la presentazione della squadra, un doppio appuntamento alle 19 in Piazza Garibaldi, alle 21.45 allo stadio Erasmo Iacovone durante l'intervallo di Italia-Kosovo, una giornata pensata per accendere ulteriormente il legame tra il Taranto e la sua città. Il Taranto si prepara alla nuova stagione di eccellenza con un entusiasmo crescente dentro e fuori dal campo. Il primo dato arriva dalla tifoseria. Il club rosso-blu ha raggiunto quota 2000 abbonamenti. Un traguardo celebrato dalla società sui social con un ringraziamento al popolo rosso-blu a conferma del forte interesse attorno al nuovo

0: Corso del Taranto, un segnale importante per una squadra che vuole ripartire con ambizione sotto la guida di Alberto Giuliatto. Intanto la società continua a muoversi sul mercato. L'ultimo innesto è Diego Martano, esterno offensivo mancino, classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, dove ha trascorso il biennio 2023-2025, nella scorsa stagione ha iniziato al Galatina per poi trasferirsi al Barletta. Un giovane di prospettiva che va ad aggiungersi alla rosa rosso-blu. E domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata speciale per la SS Taranto e per i suoi tifosi. La società ha organizzato una doppia presentazione ufficiale della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza. Si parte alle 19 in piazza Garibaldi, alla Cassa Armonica all'interno del Fan Village Connection. Poi appuntamento allo stadio Erasmo Iacovone alle 21.45 durante l'intervallo d'Italia-Kosovo. Due momenti pensati per avvicinare ancora di più la squadra alla città. Tra mercato, 2000 abbonamenti e una piazza pronta ad accogliere i suoi nuovi protagonisti, il Taranto si prepara dunque a scrivere il primo capitolo della sua nuova stagione. Ci spostiamo adesso a Manduria, che si prepara a celebrare un traguardo storico. La matricola 100 compie 100 anni e l'8 settembre sarà festeggiata insieme a tutta la città. Un anniversario che vuole unire sport, storia e comunità con l'amministrazione comunale e la società bianco-verde impegnate nell'organizzazione dell'evento. Guardiamo il servizio. La matricola 100 appartiene a tutta Manduria e l'8 settembre sarà celebrata con una grande festa. E questo è il messaggio emerso dalla conferenza stampa di oggi con il sindaco Domenico San Marco, che ha definito la matricola un bene immateriale della città, simbolo di una storia centenaria e motivo di orgoglio, anche in vista del percorso verso Manduria, capitale della cultura 2029. Elsa Occhilupo ha ribadito che sarà la festa di tutta la città, con il coinvolgimento delle diverse realtà sportive e di tutte le persone che hanno contribuito alla storia del Manduria. Non è la mia festa, ha sottolineato, annunciando una giornata all'insegna della partecipazione e della condivisione. Sul fronte sportivo il tecnico Marsili ha parlato della responsabilità di guidare la squadra nell'anno del centenario, puntando su ragazzi scelti per qualità umane, fame, sacrificio e passione. Un centenario che guarda al passato, ma soprattutto vuole rappresentare un nuovo punto di partenza per il Manduria.
1: Ci spostiamo adesso sul basket. Al via la nuova stagione del gruppo Support. I ragazzi si sono ritrovati al Pala Atanasio under gli ordini del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo per dare il primo pronti via alla preparazione. A tracciare le linee guida del presente e del futuro è il presidente del club Ciccio Stuola, che fa il punto sulle ambizioni della società e fa chiarezza sulla questione sempre aperta relativa agli impianti sportivi della città. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
2: È cominciata ieri alla Pala Atanasio di Talsano la nuova stagione della Support Taranto, un nuovo percorso sportivo che ha preso il via sotto lo sguardo attento del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo e del numero uno del gruppo Support Ciccio Stola. La società ionica riparte con entusiasmo e con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita, puntando ancora una volta sulla formazione dei giovani e sulla qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. La Support è ormai una realtà consolidata del panorama cestistico e pallavolistico tarantino, capace di ritagliarsi uno spazio importante anche fuori dai confini regionali. Un progetto che stagione dopo stagione continua a crescere e a portare il nome di Taranto sui parquet di tutta Italia. Il primo allenamento ha rappresentato dunque l'alba di una nuova avventura fatta di impegno, passione e ambizione. Il cammino del gruppo è appena iniziato e già pronto a costruire una stagione da protagonista.
3: Il gruppo Support da oggi riprende la sua attività con i gruppi maschili, i gruppi femminili, i gruppi ASH programmati, che sarebbe il basket integrato, e successivamente verso il 7 settembre cominceremo anche col gruppo della pallavolo. Per quanto riguarda la Virtus abbiamo due gruppi per ogni categoria, under 19 e under 17, poi un gruppo under 15 e un altro di eccellenza in collaborazione con la Santa Rita, e un gruppo under 14 e due gruppi under 13. E poi ci saranno il nostro fiore all'occhiello, che saranno i ragazzi speciali della SH Baskin, che inizieranno la settimana prossima a fare attività in vista dei campionati futuri. Come detto, la polisportiva 74020 pallavolo inizierà la propria attività con le ragazze dal 7 settembre in poi. Dal punto di vista dell'allenatore abbiamo inserito Adriano Venuto, che è un allenatore che ha preso il patentino proprio quest'anno ed è un ragazzo che ci dà molto affidamento. Poi per quanto riguarda la squadra degli allenatori rimane quella che è, perché squadra vincente il mio esercito non lo cambio con nessuno, guidato da Stefano Mineo per quanto riguarda il responsabile del settore maschile, quest'anno sarà

0: anche responsabile del settore femminile, Roberta Stolo invece sarà responsabile del mini basket. Gli altri allenatori, Mario Salvi, Cottignoli e tutti gli altri rimarranno a lavorare con noi. Dopo i giochi del Mediterraneo riusciremo a vedere quale scuola, oltre all'Atanasio e all'Archimede, poter utilizzare con i nostri gruppi, che sono parecchi, quindi hanno necessità di spazi.
1: E con questo ultimo servizio siamo arrivati al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti relativi ai giochi del Mediterraneo e non solo. Ancora grazie, buon proseguimento di giornata su Studio 100, come sempre, nella casa dei Tarantini.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra.
2: Ok.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra.

0: terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
1: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale e non solo.
0: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo Agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Delfisdore dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Delfisdore dell'agroalimentare, e poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
1: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro, e ha fatto tanto, perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfisdoro, che insomma è uno dei momenti più, premianti più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola,

0: Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale, quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi, ciao Rosa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, dicevamo, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
2: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25 e proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
2: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura, e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
1: delle persone ancora prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
2: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare.
1: Sì. A dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto
2: a regalare un po' più bellezza, perché noi donne
1: appartiene alle donne, il bello appartiene alle
2: io
1: donne.
2: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie.
2: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management, per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nato?

0: meglio del nome.
1: Allora, servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome servare è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
0: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
1: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
0: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
1: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
0: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
1: Corretto,
0: voi. Allora,
1: esatto, sì. Sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione.

0: comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Osservati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
0: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
1: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, ad avremmo fatto proprio

0: fatica a credere sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso, e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora, appunto, hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi, via via nel tempo, ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe

0: insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!

0: Va.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ma no, un pareggio è automatico.
3: È un altro giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
9: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
10: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale.

0: Dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
1: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
1: Dove sta il mio
3: campo? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
1: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: No, conoscendo il loro allenatore, sai, Domenico è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
1: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
1: Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce ad attendersi da Messi?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
6: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
8: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Kembali lagi.

Yeah, please.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross, bella, ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

Made in Ta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: occasione è prevista un'apertura straordinaria del ponte Girevole alle 19, alla presenza, tra gli altri, della stampa nazionale. Un momento che va vissuto da chiunque per onorare una forza determinante per la nostra nazione e tradizionalmente vicina alla nostra città, la Marina.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto

prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento delle 17 con Med in Ta. Siamo qui per darvi gli aggiornamenti di ciò che è accaduto nella nostra giornata dei Giochi del Mediterraneo del 25 di agosto e quindi partiamo subito con la sezione di Med in Ta in campo con gli aggiornamenti sportivi di Giuseppe Delisanti e le interviste curate da Cosimo Lenti.
1: Grazie, grazie Sabrina, perché ci sono naturalmente tanti aggiornamenti relativi a questi giochi del Mediterraneo. In questa nuova edizione vi parliamo di quello che è accaduto questa mattina, perché è stata una giornata fino a questo momento decisamente positiva per l'Italia. Sono già arrivati gli oro di Laura Picchio nella raffa individuale femminile, Diego Rizzi oro con petanque tiro di precisione maschile, il terzo posto invece di Alfonso Nanni e Luca Viscusi nel raffa doppio maschile. Quindi al momento siamo a 57 medaglie, 21 ori, 21 argenti e 15 bronzi. Bocce, mattinata spettacolare per l'Italia che insomma è stata la disciplina più soddisfacente finora. Laura Picchio ha battuto la croata Ana Jujinovic 7-4, conquistando l'oro nella raffa individuale femminile. Pochi minuti dopo è arrivato un altro oro, quello di Diego Rizzi, che ha sconfitto lo spagnolo Manuel Luque González nel tiro di precisione della petanque. Rizzi ha chiuso con un colpo decisivo dagli 8 metri. Poi è arrivato il bronzo di Nanni Viscusi nel doppio maschile della raffa, dopo una sfida tiratissima contro la Libia. E il precedente è impressionante perché solo ieri, pensate un po', il nuoto aveva prodotto 9 medaglie italiane in una singola sessione, di cui 4 ori. Bene anche nel badminton gli italiani. Qui c'è una notizia importante però, perché Fabio Caponio ha battuto il portoghese Marreiros Gloria e si è qualificato per la semifinale. Anche Giovanni Toti è già qualificato alle semifinali. Questo significa che l'Italia ha già la certezza di una medaglia nel badminton maschile. Se entrambi poi perdessero in semifinale, potrebbero comunque affrontarsi nella finale per il bronzo. Anche Yasmin Hamza ha vinto il suo quarto di finale femminile, rimonta ed è in semifinale. Bene anche nella ginnastica ritmica, le azzurre, dopo gli esercizi con cerchio e palla, Margherita Fucci e Viola Sella sono rispettivamente terza e quarta nel concorso individuale, dietro alla spagnola Bautista e alla turca Emir. Andiamo avanti perché c'è

0: La box, una piccola delusione qui con Tommaso Sciacca che è stato eliminato nei quarti dei meno 55 kg dallo spagnolo Rafael Lozano Serrano che ha vinto 4-1, dunque niente medaglia per lui. E poi naturalmente gli aggiornamenti importanti con stasera che ci sarà Italia-Algeria nel calcio alle 20 e poi naturalmente andremo a raccontarvi quello che accadrà nella giornata di domani, ma con gli aggiornamenti anche di quello che accadrà più tardi. Adesso però ci gustiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti che sta realizzando con i protagonisti. Andiamo a sentirle.
1: Ilaria Bertini, un bronzo a Taranto. Quanto sei soddisfatta della tua prova?
2: Allora, soddisfatta diciamo non al 100% perché avrei voluto raggiungere ovviamente il gradino più alto del podio e oggi sentivo di poterlo fare, però purtroppo la mia avversaria è stata più brava di me oggi e quindi ho un po' di rammarico, ma sono comunque soddisfatta perché ho incontrato anche la mia compagna che sul podio ed era un assalto difficilissimo, vissuto ovviamente con tanta tensione e quindi aver raggiunto già il podio oggi è un grandissimo risultato. Avrei voluto fare di più ovviamente, però vabbè.
1: Un commento su Taranto e su questo pubblico che ti ha spinto fino alla fine.
2: Taranto però si è rivelata una città bellissima, soprattutto i suoi abitanti. Il tifo qua è stato un tifo che io non avevo mai ricevuto in vita mia, è stato incredibile, un affetto sia dai bambini ma sia anche dai genitori, dagli adulti, dai ragazzi che sono venuti a vederci, ci hanno fatto un tifo che ci ha emozionato tutti noi italiani, non avevo mai ricevuto un tifo di questo tipo, quindi è stato bellissimo, grazie mille perché è stato davvero, davvero, c'era davvero tanta carica oggi.
3: Ultimo momento, una grande prestazione.
4: Sì, sono molto contento anche perché vengo da una stagione molto difficile e comunque riconfermarsi sul gradino del podio è una cosa importante. Chiaramente speravo nella vittoria, però l'ho già detto più volte, siamo tutti qua per vincere, io ho dato il massimo. Stavolta ha vinto lui, la prossima volta spero che vinca io.
1: Davide, un commento su Taranto, su questo fantastico pubblico. Hai fatto un inchino alla fine.
4: Magica, ma perché se lo meritava tutte queste persone, i volontari, chi ha lavorato dietro le quinte, e allora hanno fatto un tifo spettacolare. Spesso ho chiamato il tifo del pubblico perché ero magari in difficoltà e visto che ce l'abbiamo perché non sfruttarlo, cioè, ho sfruttato l'occasione. E città fantastica e ringrazio veramente tutti quanti.
1: Damiano Catania, capitano della nazionale azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo, ti chiedo innanzitutto che partita è stata, la terza vittoria consecutiva, e poi ti chiedo un commento su questo grande pubblico oggi sold out al Palamazzone.
5: Partiamo dal pubblico che è il grande protagonista secondo me. Dopo noi in campo lui, il pubblico è il settimo uomo che ci aiuta tanto, è bellissimo una cornice del genere, penso io non ho mai visto tanta gente così, è semplicemente fantastico. Per la partita è stata una partita secondo me ottima, stiamo crescendo di volta in volta, siamo partiti stavolta subito bene, anche nelle situazioni difficili siamo rimasti lì, quindi positivo. Il secondo set è stato bello, intenso e lungo, ma ripeto ci serve per allenarci perché è una squadra nuova che ha provato pochissimo, non sono alibi ma sicuramente si vede in campo l'intesa che cresce partita dopo partita.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti che sta sapientemente osservando, raccontando quello che sta accadendo in questi Giochi del Mediterraneo su Taranto, ma non solo. Però c'è da raccontare anche quello che accadrà più tardi. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, guardiamo la grafica perché ci sono le finali del nuoto quest'oggi con i 200 misti donne a partire dalle 18, come vedete, poi i 200 misti uomini, 50 stile libero donne, 50 stile libero uomini, 200 farfalla donne, 400 farfalla uomini, 100 dorso donne, 100 dorso uomini e allora abbiamo anche il 1500 stile libero uomini. Andiamo avanti, naturalmente andiamo a scorrere quello che abbiamo a disposizione perché le finali di bocce di oggi ci portano alla finale oro volo, tiro progressivo uomini, 17:15 finale oro volo, tiro progressive donne, 18:30 finale oro volo, tiro di precisione uomini, 18:30 finale oro petanque doppio uomini, 19:45 finali oro volo, tiro di precisione donne 20 e 30, finale oro pentank.

0: più donne. Gli azzurri in finale, da seguire Diego Rizzi e Andrea Chiapello, finale nel doppio maschile di Pentank, Laura Picchio e Katie Crescenzi nella finale del doppio femminile di Raffa, Laura Picchio invece finale nel singolo femminile. Andiamo avanti perché abbiamo anche la lotta femminile, dalle 19 alle 20 e 30, sempre Laura Godino per loro. Nel calcio femminile invece abbiamo alle 21 Italia-Slovenia, pallavolo maschile alle 20 Italia-Algeria, pallamano maschile sempre ore 20 Italia-Portogallo. Quindi questi sono gli impegni della giornata di oggi. Tanta situazione ovviamente nei vari palazzetti, nelle varie strutture del nostro territorio. Torniamo in studio perché ovviamente vi raccontiamo anche quello che accadrà nella giornata di domani, una giornata piuttosto ricca perché si assegnano 15 titoli. Ovviamente per non dimenticare questo aspetto, oggi comincia anche il tennis, ore 17 si parte subito. E ritornando a quello che accadrà domani, abbiamo il Magna Grecia Tennis Center che vedrà protagonista dalle 10 alle 14 il singolare maschile sedicesimi, dalle 10 alle 14 sempre singolare femminile invece sedicesimi, 14-18 doppio misto ottavi di finale. Quindi domani mattina si torna in campo in singolare, mentre nel pomeriggio debutta il misto. Poi abbiamo il tiro con l'arco, il tiro a volo, quindi secondo giorno del trap con qualificazioni uomini e donne, 15:30 finale trap donne. Attenzione perché abbiamo anche il nuoto pinnato con le batterie che cominceranno dalle ore 10 con ben 9 titoli da assegnare nell'arco della giornata. C'è anche la box, il pugilato, quindi dalle 13 semifinali donne, 15 semifinali uomini. Qui quindi potrebbero arrivare medaglie sicure, visto che le semifinali determinano almeno il bronzo. Ginnastica ritmica, ore 15, finale del concorso generale individuale. Badminton, giornata importantissima, ore 16, finale singolare maschile, 17, finale singolare femminile. Quindi domani avremo due medaglie d'oro assegnate. Il calcio, 10:30, si parte, Macedonia del Nord Marocco, 10:30 sempre Turchia-Tunisia, ore 21, gara fondamentale, Italia-Kosovo, come ben sapete, all'intervallo di Italia-Kosovo verrà presentata anche la squadra del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone, una delle gare serali da non perdere, assolutamente. Tennis tavolo, dalle 10 alle 17, fase preliminare a squadre, 17 la seconda sessione. Andiamo avanti perché c'è il volley femminile, che parte ore 14 con Turchia-Kosovo, 17 Grecia-Macedonia del Nord. Altri appuntamenti, ovviamente, ci saranno anche padel, pallamano e altre discipline durante la giornata. È ovvio che domani il tennis continua ancora con i sedicesimi, quindi non ci sono ancora medaglie in palio. Le prime finali di tennis saranno il 30 agosto per i doppi e il 31 agosto per i singolari. Questi sono gli aggiornamenti per stasera e per domani. Noi vi ringraziamo naturalmente per seguirci giornalmente, appuntamento all'edizione delle 11 di questo Medinta in Sport.
1: Passiamo adesso a quello che riguarda tutto ciò che accade per le strade dei giochi. Questa mattina il nostro Angelo Di Leo era alla piscina di Viale Virgilio e quindi vediamo insieme che cosa è accaduto.

0: Sì, buongiorno, qui siamo in collegamento dalla piscina Torre d'Aiala. Si è concluso proprio da pochi minuti, si è conclusa la sessione mattutina di batterie semifinali. Stasera c'è il gran finale con delle gare molto attese dagli appassionati. C'era il tutto esaurito, come sempre sta avvenendo qui nella piscina, come sempre si sta registrando al Palamazzola, soprattutto quando c'è l'Italia ci sono le partite di cartello, perché c'è grande affluenza in tutti i palasport e in tutte le venue, come dicono qui dal comitato, in tutti i luoghi in cui si stanno giocando i giochi del Mediterraneo. Qui siamo all'uscita della piscina, abbiamo stravolto un po' i programmi, la scaletta, grazie ai colleghi, grazie a Sabrina e a Peppe Dellisanti, alla regia, perché eravamo lì pronti per documentare l'avvio del tennis, ma come avete saputo, come abbiamo già documentato qualche minuto fa anche qui, in medintà per le strade di Taranto che si incrocia inevitabilmente, anzi per le strade dei giochi che si incrocia inevitabilmente con la rubrica In Campo e con la rubrica Eventi, siamo qui adesso a documentarvi questo entusiasmo che la piscina ancora una volta sta registrando. Ho qui con me, in maniera fortuita ma graditissima, lo prego di raggiungerci, l'ex presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo Prontera. Intanto ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora intanto approfittiamo all'architetto, all'urbanista. Che città avremo dal 4 settembre, alla luce anche di questi bellissimi impianti, e anche un giudizio su questa piscina, bello tecnico?
1: Allora, sicuramente avremo una città più ricca dal punto di vista delle infrastrutture, perché le strutture che sono state realizzate sono davvero molto interessanti. Questa piscina in particolare, oggi è la prima volta che la vedo dall'interno, è davvero un piccolo gioiello.
0: Ecco, magari Talamo, se vieni, ci raggiungi, ci inquadri con la piscina alle spalle, così noi, eccoci qua. Da lì, competizione finita, siamo fuori dalla venue. Intanto abbiamo un fiume di gente che va via, quindi dicevi Massimo, scusa.
1: Dal punto di vista architettonico è una struttura molto, molto interessante, molto bella, e poi è una piscina olimpionica, quindi diciamo ha tutte le caratteristiche per posizionarsi all'interno dei circuiti più importanti del nuoto, quindi dello sport, e si trova in una zona strategica, perché questa è una zona che non è mai stata risolta dal punto di vista urbanistico, una zona demaniale, ex demaniale, quindi che è tornata al comune di Taranto e sul quale secondo me bisognerà molto investire, perché è un'area che al momento non è stata completamente, diciamo, risolta.
0: Questa è anche archeologica, vero?
1: Sì, sicuramente ha avuto anche dei ritrovamenti archeologici, questo non lo so con certezza, però di sicuro è una parte almeno urbanisticamente interessante.
0: Si chiama Torre d'Aiala la piscina, non a caso, perché c'è una torre dei d'Aiala che svetta, per chi è di Taranto, alla fine di via Campania, proprio all'incrocio, no? Dove un tempo da bambini noi andavamo alle giostre, ti ricordi, ad ottobre? Ecco, noi siamo proprio qui, per chi non è di Taranto siamo affacciati al Mar Grande. Sabrina, ricordi anche tu quando qui c'erano le giostre, vero?
2: Sì, me lo ricordo, ma ultimamente anche c'erano i gonfiabili, quindi adesso insomma, è stata un'evoluzione.
0: Sì, sì, certo, è sempre sì, i giochi erano nel destino di quest'area. Dal punto di vista urbanistico, architetto Prontera, quanto una città può essere in grado di ripuntare, di rilanciarsi attraverso una manifestazione del genere e un'infrastrutturazione nuova?
1: Beh, è un'occasione interessante, sicuramente un'occasione importante che ci dà la possibilità di, intanto di avere nuove infrastrutture sportive a servizio della città, e poi risolve in questo modo alcuni nodi che non sono mai stati risolti dal punto di vista urbanistico, e come dicevo prima questo è uno di quelli. L'affaccio a mare lungo la Torre d'Aiala è uno di quei luoghi che poi è prospiciente, diciamo, la base navale, si fa da cerniera tra la base navale e il resto della città, quindi è sicuramente un'occasione che la città ha e che sicuramente dovrà poi perfezionare.
0: Bene, ti abbiamo rubato la famiglia, grazie per la cortesia,
1: e buon lavoro.
0: Grazie, ciao. Massimo Prontera, architetto, ex due consigliature fa, presidente dell'Ordine degli Architetti. Approfitto, salutiamo anche Paolo Bruni, l'attuale presidente, che magari se lo incontreremo chiederemo anche a lui. E come Massimo Prontera, come tanti altri amici e amiche di Taranto, ma tante famiglie, ecco, vedi, Giovanni Talamo, facciamo due passi qui. Qui c'è il percorso che, vedete, porta fuori e porta in Viale Virgilio.
2: Sì.
0: Intanto ci ha raggiunti minaccioso Cosimo Lenti, che io voglio subito qui. Cosimo Lenti, che sicuramente sarà preparato. Lo conoscete, ragazzi?
3: Sì, vagamente.
0: Se lui c'ha gli occhiali scuri, vagamente, dice Sabrina Morea. Lui ha gli occhiali scuri perché era in incognito, ma sì, lo riconosceremmo.
3: Il sole è forte, a quest'ora forte. Inizia ad essere forte, però c'è tanta gente, cioè certo. È tanto, tanto bello, perché comunque delle semplici batterie ci sono tantissime persone ed è bellissimo davvero.
0: Allora, sì, no, passate pure, non vorremmo bloccare il passaggio di alcuno, prego. Ecco, magari la signora, non inquadriamo i bambini, signora, va bene. Va bene, allora guarda a me, eccoci qua. Va bene, allora dicevamo, Cosimo, tanta gente anche alle batterie, sì. È proprio il piacere di gustarsi, vedi il fiume di gente che sta lasciando, qua circa 2000 persone, all'improvviso la cerimonia ha detto ok, ci vediamo oggi, sono scattati tutti ma già con un arrivederci per le batterie, e mi pare di aver colto che non importa che siano italiani o meno, qui c'è un applauso per tutti, è il senso olimpionico che sta prevalendo, magari è retorica ma è quello che avvertiamo.
3: Sì, non è scontato, io ieri ho seguito le finali di Fioretto e quando in finale ci arriva un italiano è normale che si fa il tifo per un italano.
0: Fioretto, ex Ricciardi, Ricciardi, finito il programma
3: e però la cosa bella è che comunque anche dopo una sconfitta in finale c'è stato l'applauso del pubblico sincero, del pubblico di Taranto, e tutti i ragazzi, sia nuotatori che ragazzi che praticano la scherma.

0: ma quindi fiorettisti e così via, siano tutti felici di questo grande pubblico che non avevano mai trovato in giro per il mondo. Quindi.
1: Allora, per le strade dei giochi, domani incroceremo ovviamente anche il Taranto Calcio, perché sono giorni di calcio molto importanti. Andiamo per ordine, così facciamo anche comunicazioni di servizio. Partiamo dalle 18. Cosa avverrà domani in piazza Garibaldi, dove c'è il Fan Village?
0: Allora, la presentazione del Taranto dovrebbe avvenire alle 19:30, quindi
1: Ah, bene, allora facciamo la scaletta.
0: 19:30 presentazione del Taranto Calcio,
1: Piazza
0: Fan Village, quindi piazza della Piazza
1: Garibaldi.
0: Garibaldi, e da lì poi ci si sposterà verso lo stadio Iacovone per Italia-Kosovo, dove è una partita importantissima perché gli azzurri sono chiamati a vincere dopo un pareggio e una sconfitta, quindi per qualificarsi
1: Aspetta,
0: devono.
1: facciamo un passo indietro, poi parliamo degli azzurrini, perché domani
0: Ok, vai.
1: vanno sostenuti, perché sono azzurrini in gambissima che stanno incontrando atleti di 2 o 3 anni più grandi, e a
0: Esatto,
1: quell'età è un secolo. È un
0: va
1: secolo. Allora,
0: precisato.
1: torniamo al Taranto Calcio. Vabbè, sui 200 in campo, domani documenterà tutto come sempre. Tu, i colleghi Dario
0: Sì,
1: Garifelli,
0: saremo in diretta.
1: ecco, quindi vedete, sui 200 domani, quindi appuntamento 19:30, piazza
0: 19:30,
1: Garibaldi,
0: esatto.
1: rosso blu.
2: Angelo,
1: Poi
2: quindi
1: Italia
2: questa
1: Kosovo, gli
2: è un
1: azzurrini domani.
2: Angelo, è una notizia ufficiale che
1: Prego.
2: stiamo dando, ovviamente, no? Il fatto che
1: Ma sta dando
2: seguiremo la
1: Cosimolenti, se non è
2: presentazione
1: vera se ne
2: del Taranto.
1: assume lui la
0: Che
1: responsabilità. La diretta.
0: La diretta no, è da comunicato del Taranto,
1: Galitelli, sei raro, se non è, se non
0: non
1: è,
0: lo so,
1: se non è
0: non,
1: vero la fa Cosimolenti da
0: sì.
1: solo, cioè.
0: Sì.
1: No, comunque è vero, perché come si dice a Taranto non si è spostato di parole,
0: No,
1: no? È un nostro potere.
0: assolutamente.
1: Torniamo seri, allora. Torniamo seri, è una parola grossa, Sabrina. Ci
2: Lo so,
1: proviamo.
2: infatti,
1: Salutiamo anche
2: soprattutto con
1: Peppe De
2: te.
1: Lisanti che no, vu
0: Che è
1: vuole
0: in studio, è in
1: aggiornarci.
0: studio,
1: Eh sì,
0: ottimo.
1: vuole aggiornarci su tutti i risultati in tempo reale, fra poco lo farà. Ne abbiamo un po' rivisto la scaletta oggi. Allora, per chiudere questo spaccato, l'Italia domani va sostenuta non solo perché l'Italia, perché è la prima volta che si gioca nello Iacovone rinnovato.
0: Vero.
1: Cioè, si va verso il tutto esaurito delle zone aperte, che sono
0: No,
1: le due tribune?
0: sì, era tutto esaurito con le zone aperte, tutte e due le tribune, ovviamente per quella che è la capienza. E il Taranto presenterà
1: Anche
0: anche
1: lì,
0: lì la sua squadra
1: nell'intervallo.
0: nell'intervallo di Italia-Kosovo.
1: Bene, l'Italia è a un punto. Domani ha la terza partita contro la.
0: Kosovo?
1: Domani Italia-Kosovo. Ha perso
0: Sì,
1: ieri con l'Algeria
0: con
1: 3-1.
0: l'Algeria e poi ha pareggiato con l'Albania 1-1.
1: Sono ragazzi di 18 anni, alcuni dei quali sono campioni d'Europa under 17 a maggio. Quindi è una bellissima squadra
0: Ragazzi,
1: di
0: sì.
1: ragazzi, e va sostenuta la maglia azzurra, facciamo il tifo, sarebbe bellissimo se superassero il turno. Se non lo superano, ci hanno di fatto inaugurato il campo dello Iacovone.
0: Assolutamente sì, e ricordiamo, come dicevi benissimo tu, stanno affrontando ragazzi molto più grandi e a quell'età è un abisso,
1: È un
0: anche
1: abisso.
0: solo fisicamente.
1: Quindi forza Taranto, forza Italia, forza Azzurri domani, forza Stadio Iacovone. Godiamoci ancora questi giochi. C'è un bellissimo ambiente ed è frizzante. La città si sta divertendo anche ieri sera.
0: Vero.
1: Si ballava a piazza fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza, tra Ponte Girevole e il Fan Village. C'erano tanta gente. Io ti auguro buon lavoro, buon
0: Grazie mille,
1: proseguimento.
0: Angelo. Ci vediamo dopo.
1: Presumo tu voglia rubarti i servigi di Giovanni Talamo?
0: No,
1: Ah no?
0: per il momento no, per il
1: No,
0: momento
1: Giovanni tira un sospiro di sollievo, eccolo là. Fai con la telecamera così, Giovanni. Ecco,
2: Ha
1: vedete?
2: detto
1: Questo è un
2: sì, ha
1: sospiro di
2: detto sì.
1: sollievo.
0: Ciao Angelo, buon lavoro.
1: Sabrina, che dici? Ha
2: No, ha detto Talamo, insomma, ferito che è
1: detto
2: così,
1: sì con la
2: insomma.
1: telecamera.
2: Dopo le sezioni di Made in Ta che riguardano più da vicino gli eventi sportivi, passiamo adesso a conoscere alcuni dei protagonisti degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo e scopriamo anche quello che accadrà in questa giornata del 25 di agosto.

0: Taranto in questi giorni al centro del Mediterraneo, polo di aggregazione sportiva, ma non solo. Parliamo di un evento che si terrà il 26 e il 29 di agosto al Teatro Orfeo nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Parliamo di inclusione, parliamo di cittadinanza attiva e lo facciamo con una delle protagoniste che salirà sul palco del Teatro Orfeo per appunto mettere il Mediterraneo in scena e parlare di questi ruoli, di questi temi importanti che Taranto in questi giorni proprio diventa crocevia fondamentale. Presento, siamo con l'avvocato Anna Chiara Vimborsati che insieme ad altri importanti protagonisti parlerà appunto in questa serata, prima serata del 26 di agosto al Teatro Orfeo.
1: Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'occasione. Abbiamo pensato, non io da sola, ma insieme alla professoressa Alessandra Pagano e anche insieme al dottor Renato Galeone, che è advisor di questo progetto, di mettere Taranto in scena, di utilizzare questa espressione linguistica che narra e che consente a Taranto di narrare, di utilizzare per la prima volta probabilmente in una modalità così emblematica le caratteristiche di una città che è così aperta verso il Mediterraneo, come questo ponte ci racconta, mutuando proprio la metafora e l'immagine del ponte in una dimensione diacronica e sincronica. E diciamo che è stata un po' questa la nostra volontà, quella di scegliere due momenti cinematografico e teatrale che narrassero la centralità di questa città, come bene hai detto, come crocevia di culture, tanto nel passato rispetto a quella che è la celebrazione teatrale dell'esperienza del generale Laclau, venuto a Taranto e poi morto in realtà a Taranto, che narra il collegamento impensabile probabilmente per tanti ma assolutamente attuale tra la colonizzazione francese e la città di Taranto, e in una prospettiva sincronica quella che è la tematica che ci interessa non solo in maniera brutale a volte, che è appunto quella dell'immigrazione, con una proiezione che dà peraltro il nome alla tavola rotonda Oltre il confine, che ha scelto di narrare l'avventura di due bambini e quindi di guardare di spiegare e raccontare la traversata in mare da un luogo indefinito dell'Africa fino all'Italia, non attraverso il racconto della traversata brutale, per noi un'esperienza fallita, perché evoca un fallimento, ma di guardare oltre quello che c'è questa traversata, unendo un po' il racconto realistico con la fiaba, perché questa è la capacità straordinaria di questa pellicola, emozionante, veramente emozionante. E queste sono due occasioni che ci siamo proposti un po' di raccontare anche alla città, di condividere con la città, che ci consentono di riflettere su alcune categorie. I nomi che diamo alle cose, quindi in primo luogo l'attenzione al linguaggio, non solo immigrazione, non solo diversità per conoscere l'altro, ma un percorso, come dicevi, di cittadinanza attiva per conoscere se stessi.
0: Allora, questa esperienza non poteva non avvenire in un altro luogo, crocevia di arte, appunto come il Teatro Orfeo. Per questo ovviamente ringraziamo Adriano Di Giorgio, che tra l'altro sarà presente la sera dell'evento del 26, e abbiamo parlato di cinema, quindi chiaramente con questo film. Tra l'altro, guarda, ho qui, e ci tengo a farla vedere, La Locandina, Oltre il confine, un film di Alessandro Valenti. Cioè, facciamo anche questa cosa totalmente live. Però ci sarà anche la musica, e in questa serata, insomma, dove poi voi darete il via a questa tavola rotonda, e poi il 29, il secondo appuntamento, insieme a un'opera portata in scena dal regista Clarizio Di Ciaula.
1: Sì, la scelta di queste due tematiche è nata dall'incontro tra un gruppo di amici. Io ci tengo a precisarlo, perché l'elemento che ha dato poi vitalità a questa esperienza è l'amicizia che ci lega. Primo fra tutti sicuramente l'amicizia con Adriano Di Giorgio, e il teatro che un po' ha le sue caratteristiche, perché è vero che è un teatro storico che ha attraversato l'evoluzione della città di Taranto, ma anche l'imprinting delle persone che poi l'hanno fatto, in questo caso proprio di Adriano Di Giorgio. C'è anche il coinvolgimento di Cinetar, del Cinema Savoia, che è poi il collegamento con Andrea Miro, il collegamento con il regista Alessandro Valenti, che è un regista lecese, quindi abbiamo scelto di valorizzare la nostra cultura, la nostra modalità di guardare alla cultura proprio attraverso un film che, devo dire, ripropone anche uno spaccato della città di Taranto proprio in particolare, e poi chiaramente una rappresentazione teatrale nostra che esaltasse anche proprio il cuore della nostra tarantinità, quindi un regista nostro, locale, Clarizio, che io ho avuto modo di vedere e di ascoltare e che merita, e quindi di privilegiare e di esaltare proprio la nostra cultura e il nostro sapere attraverso una rivisitazione dei linguaggi, perché poi di questo si tratta. La nostra vuole essere, insieme al professor Antonio Uricchio, e abbiamo il pregio di averlo tra noi nella tavola rotonda che si celebrerà poco prima della proiezione del film alle 18.30 il 26 agosto proprio presso il Teatro Orfeo, che è il presidente oggi dell'UNVAR e che racconta con noi un'esperienza che è un'esperienza cognitiva, un'esperienza di attenzione all'uso proprio dei linguaggi, non solo giuridici, perché è ovvio che molto spesso l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione vengono valutati solo dal punto di vista dell'impatto giuridico, quello che rappresenta, quello che è la legge, disciplina. In realtà l'immigrazione è solo alla fine tutto questo, mentre il percorso che un immigrato comincia, che questi due bambini ci consentono di per la prima volta vedere con gli occhi di due bambini, è un'esperienza di vita che comincia in un posto nuovo con delle aspettative e con un incontro, che non è un incontro solo per chi arriva, è un incontro per chi accoglie. Io anche da genitore ritengo che sia opportuno riflettere su quanto anche la modalità di descrivere questi fenomeni oggi possa fare la differenza, perché a volte nelle espressioni che utilizziamo tradiamo una cultura che è occidentocentrica, eurocentrica, che invece deve aprirsi, che deve un po' dissipare, ecco, queste dominazioni culturali che noi come retaggio ancora abbiamo. E questa è un'occasione nella quale ci proponiamo in maniera semplice, in modo che sia un'opportunità per chi viene ad ascoltarci, ci proponiamo di offrire alla città di Taranto in maniera molto umile, molto modesta, perché siamo prima di tutto tarantini, in questa occasione siamo proprio orgogliosi di essere tarantini con le nostre poche competenze, condividendole con gli altri, ecco, questo è il nostro obiettivo.
0: Allora, l'invito è a condividerle tutti insieme in questa iniziativa. Tra l'altro la serata sarà moderata dal nostro amico Angelo Di Leo, e quindi vi invitiamo a partecipare a Mediterraneo in Scena 26 agosto e 29 agosto, con la possibilità di immergervi nella nostra città in questo momento così importante attraverso vari linguaggi che poi sono i linguaggi dei popoli.
1: E dell'arte, i linguaggi dei popoli e dell'arte tutelati e garantiti dalla nostra Costituzione. Non è un caso, ma l'articolo 33 della Costituzione mette insieme lo sport e l'arte. Quindi competizione sportiva sì, stiamo godendo di esperienze bellissime, io per prima sto cercando di guardare tutte le gare possibili e immaginabili, ma incontro di culture.
0: E allora ci incontriamo a teatro, grazie all'avvocato Anna Chiara Vimborsati, Teatro Orfeo. Questo è proprio l'angolo di Taranto dove si possono fare incontri meravigliosi, un crocevia straordinario della nostra città, dove finalmente oggi sono riuscita ad incontrare un personaggio di Taranto che volevo incontrare da tempo. Sto parlando di Claudia Pignatale, architetto tarantino, che con il suo lavoro sta curando il brand e il look della nostra città, ridando forma, vita e colore per questi giochi del Mediterraneo. Claudia, allora, ben arrivata nella tua città.
2: Il progetto parte dall'idea di accendere una luce su Taranto, dall'idea di far conoscere Taranto per le sue bellezze, perché rimanga qualcosa anche oltre i giochi e perché questi giochi siano un trampolino di lancio anche per il futuro, per questa città che da qualche parte doveva rinascere. Insomma, speriamo che sia una bella occasione, noi ci crediamo, ci abbiamo creduto dall'inizio, per cui abbiamo pensato di fare delle installazioni in città, e volute queste installazioni per far vedere quanto è bella Taranto e per far parlare di noi, e per fortuna le installazioni sono diventate virali e quindi siamo stati molto contenti, siamo stati molto fortunati.
0: Allora, si è partito da Embrace the Future, la frase riportata sotto il ponte girevole, come dicevi prima, insomma, nel mondo ci sono due ponti come quello di Taranto.
2: Sono solo due ponti, uno è a Taranto e un altro è in America, che girano con lo stesso sistema, con lo stesso meccanismo. È un simbolo, è un emblema di Taranto, il ponte girevole, unisce i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, dietro c'è il castello, quindi è uno sfondo eccezionale anche fotograficamente. E il fatto di aprire sul Mediterraneo, aprire verso il Mar Grande, era un messaggio a cui tenevamo particolarmente.
0: Allora, oltre ovviamente ai vari punti, le varie installazioni, anche il Fan Village a Piazza Garibaldi, un'altra opera che Claudia Natale sta curando è questa bellissima installazione luminosa intitolata Attraverso, che si trova dal 21 di agosto presso la Concattedrale.
2: Beh, la Concattedrale è un altro dei simboli di questa città, no? Quasi nessuno sa che Gio Ponti, alla fine della sua carriera, viene a costruire a Taranto questa chiesa magica fatta di vele. Questa è una città di vento, per cui ha reinterpretato le vele. Queste vele abbiamo pensato che fosse interessante farle attraversare da dei fasci luminosi, creando un altro luogo, creando un altro punto, come se stessimo mappando la città con dei piccoli punti strategici. Ovviamente i punti più focali, più importanti per i giochi del Mediterraneo sono quelli sportivi, ma ci sono anche le bellezze della città che vanno valorizzate.
0: Claudia, nell'ambito del tuo lavoro, subito dopo, insomma, questo impegno importante dei giochi del Mediterraneo, qual è il tuo progetto prossimo che devi curare?
2: No, non si dicono i progetti prossimi.
0: Non è già pronto?
2: No, è già pronto, ma non si allora, dicono. Lavoro tanto nel mondo dello sport, ma non solo nel mondo dello sport, lavoro nel design, nell'architettura di interni, per cui ci sono tante cose che bollono in pentola, ve le farò sapere.
0: Allora, noi rimaniamo in contatto con Claudia Pignatale e la ringraziamo per questa bellezza aggiunta che ha portato con la sua arte e con il suo lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Siamo tornati in studio dopo queste interviste e continueremo oggi a incontrare altri protagonisti di altri eventi. E allora, visto che parliamo di eventi, io vi ricorderei quelli che sono i più importanti che oggi si terranno a partire dal pomeriggio. E partiamo subito con un evento molto importante, quello che si terrà all'interno del Museo Martà, che apre le porte a un progetto speciale di archeologia e teatro. L'atleta di Taranto, un doppio spettacolo teatrale multilingua con visita al museo curato dall'associazione Terra Magica Massimo Cimaglia. E allora che cosa accade? Accade che dalle 19:30 sarà possibile una visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto, campione della Magna Grecia, vissuto tra il 500 e il 480 a.C. e vincitore di diversi giochi paratenaici, una tomba che ribalta sempre Taranto proprio tra i posti più importanti per quanto riguarda i musei archeologici. E allora 19:30 ci sarà la visita guidata e a seguire lo spettacolo alle 20 nel chiostro, appunto questo spettacolo scritto da Barbara Gizzi che si avvale della interpretazione e della regia di Massimo Cimaglia. Ancora la visita alle 20 e lo spettacolo nel chiostro alle 21:30. Questo evento si terrà da oggi 25 agosto fino al 27 e noi seguiremo appunto questo evento particolare e molto importante. Sempre oggi torniamo nella zona Belvedere di Scesavasto con l'iniziativa dal titolo Virata Vivi in Puglia, After the Games Festival diffuso, e oggi c'è un primo turno alle 19:30 di un tour esperienziale e alle 21:30 il secondo turno. Un tour che appunto vi porta a spasso tra storia, leggende e tradizioni popolari, che conduce dalle profondità degli ippogei alle terrazze panoramiche, curato dall'esperta archeologa Silvia Quero e dalla guida del Touring Club La Vigna d'Andria, organizzata dall'associazione Apulia Face e dall'associazione stazione Fermenta. E sempre al Belvedere di Scesa Vasto alle 19, laboratori di Pizzica, sempre all'interno di Virata Vivi in Puglia, alle 19, come dicevo, laboratorio di Pizzica, a seguire dialoghi di matrice popolare, il tarantismo con Sandra Taveri e Gianfranco Mele alle 20 e poi un live alle 22.45 Giovanni Amati e Matteo Scatigna. Continua l'esperienza attraverso appunto quello organizzato, le attività organizzate dall'Associazione Apulia Face APS, l'Associazione Fermenta, sempre oggi alle 21 con ingresso libero a Piazza Ex Mercato Sound Out, spettacolo musicale a cura dell'Associazione Taranto per San Pio. Ci spostiamo in provincia con il Sansi Mini Fest. Sansi Mini Fest, questo festival che si tiene a San Simone di Crispiano in Piazza Martellotta, ormai tutte le sere protagonista, insomma, teatro che accoglie soprattutto musica e non solo. Questa sera Tarantellaria, lezioni aperte, un flash mob a seguire a cura della Proloco di Crispiano e ancora DJ set curati dalla posizione note SRL. E da piazza in piazza torniamo a Taranto, a Piazza Maria Immacolata, alle 21 ancora un appuntamento con Pelagos World Music Festival, questa sera con i Zingarawa Live, organizzato sempre dall'associazione Taranto Jazz Festival, appunto una piazza dove si ritrova tanto del pubblico che segue i giochi per poi ballare tutti insieme e seguire la musica popolare. Chiudiamo con l'appuntamento che si terrà al Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto alle 22 con il DJ set di Rino Santaniello organizzato da AFO 6. Ovviamente sono tutti appuntamenti con ingresso libero che danno la possibilità, insomma, di partecipare a una vita ancora più prolungata dopo i giochi, durante i giochi, insomma, tutti insieme a vivere queste piazze e queste location della nostra città. E allora per oggi, per Made in Ta è tutto, l'appuntamento domani mattina alle 11, domani 26 agosto, appunto, con la nostra rubrica qui su Studio 100 TV. Grazie a tutti e buona serata.
3: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
4: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, oggi il giorno del principe Alberto di Monaco, stamane al palazzetto di Montemesola per assistere alla gara di bocce. Nel pomeriggio sarà allo stadio del nuoto, dove oggi si chiudono le gare. Attesa per l'Italia del padel in campo con la Francia, al via anche il tennis. Ex Silva, Flex si defila mentre il ministro Foti incontra i rappresentanti degli industriali davanti a un caffè, un'interlocuzione informale in attesa dell'incontro di settembre a Roma. Restiamo preoccupati, dice ai nostri microfoni il presidente di AIG Taranto, Nicola Convertini. La cozza di Taranto, protagonista dell'estate nonostante il caldo record, è stata un'ottima annata, commenta Luciano Carriero, presidente dei mitilicoltori di Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Anche oggi apriamo con i giochi del Mediterraneo. Alberto di Monaco, il principe di Monaco, è a Taranto. Il suo tour per assistere ad alcune delle competizioni dei giochi è partito da Montemesola, ma ci facciamo raccontare tutto a brevissimo dal direttore Dario Galitelli, che sarà collegato con noi dal palazzetto dello sport di San Giorgio. Con lui faremo anche un sintesi di come sta andando questa kermesse internazionale per l'Italia, che continua a dominare. Allora andiamo da lui. Dario, ci sei?
1: Eccoci, sì Marina, siamo in collegamento direttamente dal palazzetto di San Giorgio, dove è in corso di svolgimento la seconda giornata relativa alla box. Alle nostre spalle si stanno allenando gli atleti che tra un po' saliranno sul ring. Attualmente è in corso la manifestazione femminile, si frappongono la Spagna e la Turchia per i meno 65 kg, una giornata che vedrà anche la presenza di diversi italiani qui sul ring, ma di questo ne parliamo nel prossimo collegamento. Mi sembra invece doveroso fare un passo indietro e andare alla giornata di ieri, dove insomma l'Italia continua a fare la voce grossa, portando a casa 19 medaglie con 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi. L'Italia continua a essere la forza predominante di questa kermesse, non soltanto nel nuoto, dove però arrivano diverse soddisfazioni con gli 8 ori di cui parlavamo, con Noemi Cesarano, Lisa Angiolini, Giada Alzetta, Alberto Razzetti. Poi nel ciclismo con l'oro di Rachele Barbieri e l'oro di Tommaso Dati, 6 gli argenti, tornando sempre al nuoto con Anna Pirovano nei 400 misti, con Gabriele Mancini nei 50 metri rana e con Chiara Tarantino nei 100 metri stile libero. Tornando al ciclismo, l'argento è quello di Martina Fidanza, mentre nel fioretto individuale il nome è quello di Davide Filippi, che abbiamo anche intervistato attraverso il nostro Cosimo Lenti in presa diretta in Mixed Zone. Per ciò che riguarda invece il gradino più basso del podio, 5 le medaglie che sono arrivate a casa Italia. Nel nuoto, Irene Mati con i 50 metri rana, Emanuele Potenza

0: partenza nei 400 misti e poi il ciclismo con Barbara Guarischi nella prova in linea femminile e Federico Iacomoni per ciò che riguarda invece la prova in linea maschile. Giulio Lombardi nel fioretto individuale, Irene Bertini nel fioretto individuale femminile e poi le bocce che anche oggi hanno continuato a regalare medaglie all'Italia, ma nella giornata di ieri è stato il turno di Diego Berganti nel tiro progressivo al volo e Gaia Gamba nel tiro progressivo al volo. Il computo totale, quindi, come dicevamo, nella giornata di ieri è di 19 medaglie con 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Insomma, un'Italia che continua a sorprendere, che continua a meravigliare più che a sorprendere in una kermesse, che continua a convincere con una grandissima presenza di pubblico. Noi poco fa abbiamo assistito ad uno dei 3 incontri che si è svolto in questo lasso di tempo, grandissima partecipazione di pubblico anche qui a San Giorgio. Però prima di passare alla giornata di oggi io direi di guardarci il recap relativo alle medaglie di ieri.
1: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata. Gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata è entrata anche nella storia. L'Italia ha superato quota 2.500 medaglie complessive ai giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo con 5 medaglie sulle 6 disponibili. Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate. Già dal Z ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kali Antonio nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Costantikopulo ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie, primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 kg, mentre l'Algeria ha raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce, sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepečević, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
2: E torniamo allora proprio al Palazzetto dello Sport di San Giorgio con il direttore Dario Gallitelli, perché, come avevamo accennato all'inizio nei nostri titoli, oggi è stata anche la giornata di un ospite di eccezione, non a San Giorgio ma a Montemesola, insomma poco distante, Alberto Di Monaco, direttore.
0: Esattamente Marina, è stata la giornata che ha segnato uno degli arrivi più illustri, perché diversi sono i capi di Stato, ma qui c'è un clamore che va anche oltre la questione meramente politica, ma diventa quasi mediatica, ovvero l'arrivo di Alberto Di Monaco in provincia di Taranto. Questa mattina l'abbiamo immortalato nella hall di Montemesola durante la kermesse relativa alle bocce, ma sappiamo che sarà una giornata lunga, una giornata nella quale il principe di Monaco sarà in giro per gli impianti della provincia ionica. Nel pomeriggio dovrebbe recarsi anche allo stadio del nuoto, insomma una giornata intensa, una giornata che certamente segnerà quelle che sono non soltanto le abitudini sportive ma anche ciò che riguarda insomma il colore e il folklore. Altri due appunti Marina, perché vorrei insomma snocciolare il programma di oggi, perché oggi c'è il calcio femminile con Italia-Slovenia alle 21 a Francavilla Fontana e Marocco-Kosovo alle 18 a Brindisi. È andato in scena il badminton con due italiani, con Giovanni Toti che ha battuto Cassar e con Caponio che ha battuto il portoghese Marreiros Gloria per 2-1. E adesso grande box, perché alle 14 tra qualche minuto sarà sul ring Serrano, lo spagnolo Serrano contro il nostro Sciacca. Alle 15.45 Baldassi affronta Jamal, il francese Jamal. Alle 18.15 per ciò che riguarda la competizione femminile, Sirin Charabi, l'italiana, affronta Yaren Kam, turca. Chiude alle 20.45 il quadro della box, Christian Sarsilli contro Vuk Micic, bosniaco. Non è solo box, perché oggi c'è padel alle 17 con gli azzurri che incontrano la Francia in un derby tutto da seguire. Alle 17 apre anche i battenti la kermesse del tennis. Non ci sono italiani in competizione nel pomeriggio, nella giornata odierna, ma c'è tantissimo.

0: attesa per godersi e per guardare quella che insomma è una struttura pronta per essere goduta non solo dai tarantini e non soltanto dei giochi del Mediterraneo. Ultimo appunto in giornata anche gli appuntamenti con la ginnastica artistica, col wrestling che assegna medaglia e con il tiro a segno. Io però, Marina, ho qui un ospite che vorrei presentarvi, si tratta di Angelo Musone. Angelo è un ex pugile ed è tra l'altro medaglia di bronzo agli Olimpiadi di Los Angeles 1984. Angelo, benvenuto.
1: Grazie, è molto piacere, sono venuto a vedere apposta i giochi del Mediterraneo. Io sono stato tra le altre cose medaglia d'argento ai giochi di Mediterraneo del 1983, qualche anno fa insomma, e quindi ci tenevo a venire perché sono stato presente pure agli altri giochi del Mediterraneo organizzati sempre in Puglia, quelli di Bari, qualche anno fa. Quindi è stato un piacere per me essere qui e vedere queste gare in continuazione, perché è molto bello insomma.
0: Angelo, grandissima partecipazione, un orario insomma particolare perché sono le 14, però il palazzetto si sta man mano riempendo e poi qui sotto c'è tanta tensione e preparazione per chi salirà sul ring tra pochissimo.
1: Certamente, la tensione deve essere sempre palpabile perché si sente la gara, quindi vuoi non averla, se non c'è attenzione si sottovaluta l'impegno, quindi questo è il sintomo, la tensione che si sta... L'impegno viene valutato nel giusto modo.
0: Tra pochissimo gli azzurri sul ring.
1: Adesso sta combattendo il nostro Shaka contro Lozano, che è vice campione del mondo, lo spagnolo. Diciamo che sta dando lezioni allo spagnolo, anche se il nostro Lozano è di livello, insomma, ci sta dando filo da torcere. Insomma.
0: Grazie Angelo.
1: Grazie a voi.
0: Marina, insomma, dal palazzetto dello sport di San Giorgio io direi che è davvero tutto. Invitiamo i nostri telespettatori a rimanere incollati, a guardare Studio 100 e a seguire le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti relativi ai giochi del Mediterraneo e non solo.
2: In tempo reale tutte le medaglie. Allora grazie a Dario Gallitelli, noi torniamo in studio e continuiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e tutto quello che c'è intorno ai giochi. Stavolta parliamo del Borgo Umbertino, di quello che accade in queste serate estive dove i turisti e gli appassionati affollano non solo le vie del borgo ma anche il fan village di Piazza Garibaldi. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte, da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
4: Sono stati giorni veramente pieni di gente che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo, quindi come potete vedere le file agli stand iniziano ad aumentare, in serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente, una costante è quella delle masterclass, tutte le sere alle 19:30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo, e vino, degustazioni e quant'altro. Sempre dopo le 22:30 DJ set, quindi abbiamo dalla cassa armonica il DJ set, e durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED wall, dal mega schermo posizionato nella cassa armonica.
2: Cambiamo argomento, negli scorsi giorni il ministro Tommaso Foti era a Taranto, come lui anche tanti altri rappresentanti del governo, a partire dalla premier Meloni nella cerimonia di inaugurazione dei giochi, insomma in tanti presenti per celebrare questa kermesse ed è anche l'occasione per degli incontri, in questo caso un incontro informale che il ministro ha avuto con i rappresentanti degli industriali. Vediamo com'è andata in questo servizio.
5: Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dei tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di Ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili, misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IGI Taranto con il presidente Nicola Convertino, che però non si

0: sbottona.
1: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stata così un'interlocuzione molto, molto informale sulle problematiche ILVA, di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro, non lo
0: Nelle
1: dico.
0: scorse ore

0: Con una nota stampa avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto Piero Bitetti ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
1: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con l'avvicinarsi del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale, ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare, e credo che l'ultima cosa, che l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui, e poi ne sentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Intanto, a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, a cui ha partecipato stamane, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato che i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. E ci sono ulteriori novità circa l'Ilva. Ieri l'azienda ha chiarito in un incontro pomeridiano con i sindacati cosa è accaduto domenica mattina con la nube nera che ha fatto il giro dei social. Vi abbiamo raccontato, insomma, di questa nube che veniva fuori dall'Alto Forno 2, ma ci sono anche novità che riguardano Flex, rilanciate dal giornale. Insomma, sembra che Michael Flex non sia più interessato all'Ilva di Taranto. Vediamo quest'altro servizio. L'emissione di fumo nero e denso dell'Alto Forno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, ISPRA e ARPA interpellati avrebbero scongiurato problemi di particolare gravità. Intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato alle erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flax, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di ex Ilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate. Cambiamo argomento e parliamo della cozza tarantina che resiste e convince. Nonostante le temperature molto alte, elevate, ormai possiamo dire record di questa estate, il presidente dei mieticoltori di Taranto, Luciano Carriero, rimarca che insomma, si è trattata di un'ottima annata, ma ci racconta tutto Maria Laura Panetta.
2: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio. Invece, per le cozze tarantine il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
3: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta. Quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze invendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mitilicoltura si può dire salva in questo momento.
2: Inevitabile un commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Margrande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
3: Il lavoro dei mitilicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo, perché devono monitorare le acque, però so che è tutto sotto controllo.

0: ASL sta facendo i prelievi necessari.
1: Nessun allarme comunque per le cozze tarantine?
0: No, il consumatore può stare sicuro perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.
2: E adesso la cronaca. Un pomeriggio di lavoro finito in tragedia nelle campagne di Sava. Un uomo di 73 anni ieri è stato trovato carbonizzato in un terreno di Contrada San Giovanni. Il servizio di Teresa Picchierri.
3: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in Contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano, con evidenti bruciature, era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Sava. Ora aspetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
2: E ci spostiamo a Ginosa, notte movimentata in paese dove i carabinieri hanno arrestato un sessantenne del posto accusato di aver accoltellato un uomo di 51 anni al termine di una lite per futili motivi. L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112, la vittima presentava una ferita d'arma da taglio alla coscia sinistra. I militari hanno rintracciato il presunto aggressore nella sua abitazione dove durante una perquisizione hanno trovato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con l'episodio. I due uomini sono stati trasportati negli ospedali di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne, accusato anche della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e del porto di oggetti atti a offendere, è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. In Puglia benzina e gasolio restano sopra i 2 euro al litro e mentre i prezzi continuano a salire in tutta Italia scatta il conto alla rovescia per la mini proroga del taglio delle accise che scade domani. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
4: In Puglia il caro benzina continua a farsi sentire, il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 euro al litro, mentre la benzina è a 2,03 euro. Ma il problema non è solo pugliese, in tutta Italia i prezzi continuano a salire, il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 euro al litro, contro i 2,15 euro di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo, il taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'ambiente Gilberto Picchetto Frattino non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione è soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare i 2,30 euro al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 euro in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
2: Dopo oltre 40 anni, nave Garibaldi lascia Taranto e l'Italia per una nuova vita sotto la bandiera dell'Indonesia, una partenza che porta con sé il rammarico per la mancata trasformazione dell'ex ammiraglia in un museo galleggiante. Dario Galitelli.
5: Per Taranto non è stata una partenza come le altre, la definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultra digitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi, per oltre 40 anni simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio 2 anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte

0: costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 87 giorni senza effettuare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come porta elicotteri o portadroni è destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto, nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un'ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.
1: Torniamo sulle temperature record di questi giorni, nuova ondata di caldo in Puglia e nei prossimi giorni le temperature saliranno ancora fino a raggiungere tra venerdì e sabato i 45-46 gradi. Giovanna Calabrese.
2: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni. Il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45-46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
3: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
2: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
3: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
2: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto, una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
3: Clou lo raggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. La città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché è sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
1: E adesso ce ne andiamo a Grottaglie per un viaggio tra musica, aneddoti, ma anche gossip, firmato dal maestro Giuseppe Gallo. Ci racconta tutto di questa rassegna chiamata Terra Viva. Teresa Picchieri.

0: Dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi, quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per vissi d'arte e di gossip, spettacolo teatrale musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.
1: E noi chiudiamo con queste belle immagini e con la musica questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il nostro TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie per averci seguito.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 50.

0: 1540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con lo sport, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio, la SS Taranto, entusiasmo alle stelle, 2000 abbonamenti e domani la presentazione della squadra, un doppio appuntamento alle 19 in Piazza Garibaldi, alle 21.45 allo stadio Erasmo Iacovone durante l'intervallo di Italia-Kosovo, una giornata pensata per accendere ulteriormente il legame tra il Taranto e la sua città. Il Taranto si prepara alla nuova stagione di eccellenza con un entusiasmo crescente dentro e fuori dal campo. Il primo dato arriva dalla tifoseria. Il club rosso-blu ha raggiunto quota 2000 abbonamenti. Un traguardo celebrato dalla società sui social con un ringraziamento al popolo rosso-blu a conferma del forte interesse attorno al nuovo corso del Taranto. Un segnale importante per una squadra che vuole ripartire con ambizione sotto la guida di Alberto Giuliatto. Intanto la società continua a muoversi sul mercato. L'ultimo innesto è Diego Martano, esterno offensivo mancino. Classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, dove ha trascorso il biennio 2023-2025, nella scorsa stagione ha iniziato al Galatina per poi trasferirsi al Barletta. Un giovane di prospettiva che va ad aggiungersi alla rosa rosso-blu. E domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata speciale per la SS Taranto e per i suoi tifosi. La società ha organizzato una doppia presentazione ufficiale della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza. Si parte alle 19 in Piazza Garibaldi.

0: Ribaldi alla cassa armonica all'interno del Fan Village Connection, poi appuntamento allo stadio Erasmo Iacovone alle 21.45 durante l'intervallo Italia-Kosovo. Due momenti pensati per avvicinare ancora di più la squadra alla città. Tra mercato, 2000 abbonamenti e una piazza pronta ad accogliere i suoi nuovi protagonisti, il Taranto si prepara dunque a scrivere il primo capitolo della sua nuova stagione. Ci spostiamo adesso a Manduria, che si prepara a celebrare un traguardo storico. La matricola 100 compie 100 anni e l'8 settembre sarà festeggiata insieme a tutta la città. Un anniversario che vuole unire sport, storia e comunità con l'amministrazione comunale e la società bianco-verde impegnate nell'organizzazione dell'evento. Guardiamo il servizio. La matricola 100 appartiene a tutta Manduria e l'8 settembre sarà celebrata con una grande festa. E questo è il messaggio emerso dalla conferenza stampa di oggi con il sindaco Domenico San Marco, che ha definito la matricola un bene immateriale della città, simbolo di una storia centenaria e motivo di orgoglio, anche in vista del percorso verso Manduria, capitale della cultura 2029. Elsa Occhilupo ha ribadito che sarà la festa di tutta la città, con il coinvolgimento delle diverse realtà sportive e di tutte le persone che hanno contribuito alla storia del Manduria. Non è la mia festa, ha sottolineato, annunciando una giornata all'insegna della partecipazione e della condivisione. Sul fronte sportivo il tecnico Marsili ha parlato della responsabilità di guidare la squadra nell'anno del centenario, puntando su ragazzi scelti per qualità umane, fame, sacrificio e passione. Un centenario che guarda al passato, ma soprattutto vuole rappresentare un nuovo punto di partenza per il Manduria.
1: Ci spostiamo adesso sul basket. Al via la nuova stagione del gruppo Support. I ragazzi si sono ritrovati al Pala Atanasio under gli ordini del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo per dare il primo pronti via alla preparazione. A tracciare le linee guida del presente e del futuro è il presidente del club Ciccio Stuola, che fa il punto sulle ambizioni della società e fa chiarezza sulla questione sempre aperta relativa agli impianti sportivi della città. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
2: È cominciata ieri al Pala Atanasio di Talsano la nuova stagione della Support Taranto, un nuovo percorso sportivo che ha preso il via sotto lo sguardo attento del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo e del numero uno del gruppo Support Ciccio Stola. La società ionica riparte con entusiasmo e con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita, puntando ancora una volta sulla formazione dei giovani e sulla qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. La Support è ormai una realtà consolidata del panorama cestistico e pallavolistico tarantino, capace di ritagliarsi uno spazio importante anche fuori dai confini regionali. Un progetto che stagione dopo stagione continua a crescere e a portare il nome di Taranto sui parquet di tutta Italia. Il primo allenamento ha rappresentato dunque l'alba di una nuova avventura fatta di impegno, passione e ambizione. Il cammino del gruppo è appena iniziato e già pronto a costruire una stagione da protagonista.
3: Il gruppo Support da oggi riprende la sua attività con i gruppi maschili, i gruppi femminili, i gruppi ASH programmati, che sarebbe il basket integrato, e successivamente verso il 7 settembre ricominceremo anche col gruppo della pallavolo. Per quanto riguarda la Virtus abbiamo due gruppi per ogni categoria, under 19 e under 17, poi un gruppo under 15 e un altro di eccellenza in collaborazione con la Santa Rita, e un gruppo under 14 e due gruppi under 13. E poi ci saranno il nostro fiore all'occhiello, che saranno i ragazzi speciali della SH Baskin, che inizieranno la settimana prossima a fare attività in vista dei campionati futuri. Come detto, la polisportiva 74020 di pallavolo inizierà la propria attività con le ragazze dal 7 settembre in poi. Dal punto di vista dell'allenatore abbiamo inserito Adriano Venuto, che è un allenatore che ha preso il patentino proprio quest'anno ed è un ragazzo che ci dà molto affidamento. Poi per quanto riguarda la squadra di allenatori rimane quella che è, perché squadra vincente il mio esercito non lo cambio con nessuno, guidato da Stefano Mineo per quanto riguarda il responsabile del settore maschile, e quest'anno sarà anche responsabile del settore femminile. Roberta Stolo invece sarà responsabile del mini basket. Gli altri allenatori, Mario Saldi, Cottignoli e tutti gli altri, rimarranno a lavorare con noi. Dopo i giochi del Mediterraneo riusciremo a vedere quale scuola, oltre all'Atanasio e all'Archimede, possiamo utilizzare con i nostri gruppi, che sono parecchi, quindi hanno necessità di spazi.
1: E con questo ultimo servizio siamo arrivati al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
4: Sapete cos'è una banca?
5: Sì! Ci sono i bancomat che stampano soldi gratis.
6: È come un salvadanaio, ma è più grande.
4: E se vi dicessi che Banca Popolare di Puglia e Basilicata aiuta a realizzare i sogni?
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, ti aiutiamo a far crescere i tuoi sogni. BPPB, siamo dove sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il...
1: E tu?
0: 28° posto.
2: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Dursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Gira a destra, non ce l'hanno.

italiano non ti vado.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Bentrovati in edizione della sera del nostro TG, queste le anticipazioni, torneremo con un'ampia pagina a parlare di giochi del Mediterraneo con il medagliere aggiornato e poi oggi si chiudono le gare di nuoto, intanto c'è attesa per l'Italia del padel e al via anche il tennis. Parleremo di ex Silva, Flex si defila e nel frattempo arrivano le dichiarazioni del ministro Urso dal meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, dice tutto quello che è possibile lo stiamo facendo. Parleremo anche della cozza tarantina perché nonostante il caldo record resiste ed è stata un'ottima annata, ma poi anche di tanto altro, rimanete con noi.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone.

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Giochi del Mediterraneo, si chiudono le gare di nuoto, attesa per l'Italia del padel in campo con la Francia, al via anche il tennis. Ex Silva, Flex si defila mentre il ministro Foti incontra i rappresentanti degli industriali davanti a un caffè, un'interlocuzione informale in attesa dell'incontro di settembre a Roma. La cozza di Taranto, protagonista dell'estate nonostante il caldo record, è stata un'ottima annata, commenta Luciano Carriero, presidente dei mitilicoltori di Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale, ancora giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a dominarli, ma ci racconta tutto il direttore Dario Gallitelli.
12: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata. Gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata è entrata anche nella storia. L'Italia ha superato quota 2.500 medaglie complessive ai giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo con 5 medaglie sulle 6 disponibili. Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate.

0: Già dal Z ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kalia Antoniou nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Costantikopoulou ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie. Primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 4 kg, mentre l'Algeria ha raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce. Sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepecevic, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
1: Continuiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e tutto quello che c'è intorno ai giochi. Stavolta parliamo del Borgo Umbertino, di quello che accade in queste serate estive, dove i turisti e gli appassionati affollano non solo le vie del borgo, ma anche il Fan Village di Piazza Garibaldi. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
2: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte, da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
3: Sono stati giorni veramente pieni di gente che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo, quindi come potete vedere le file agli stand iniziano ad aumentare, in serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente, una costante è quella delle masterclass, tutte le sere alle 19:30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo, e vino, degustazioni e quant'altro. Sempre dopo le 22:30 DJ set, quindi abbiamo dalla cassa armonica il DJ set, e durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED wall, dal megaschermo posizionato nella cassa armonica.
1: Cambiamo argomento. Negli scorsi giorni il ministro Tommaso Foti era a Taranto, come lui anche tanti altri rappresentanti del governo, a partire dalla Premier Meloni nella cerimonia di inaugurazione dei giochi, insomma in tanti presenti per celebrare questa kermesse ed è anche l'occasione per degli incontri, in questo caso un incontro informale che il ministro ha avuto con i rappresentanti degli industriali. Vediamo com'è andata in questo servizio.
4: Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dai tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di Ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili in misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IGI Taranto con il presidente Nicola Convertino che però non si sbottona.
5: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stato così un'interlocuzione molto molto informale sulle problematiche ILVA e di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro.
1: Nelle scorse ore, con una nota stampa, avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto, Piero Vitetti, ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
5: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con l'avvicinarsi del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale, ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare e credo che l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui e poi ne sentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
4: Intanto, a margine del meeting

0: Di Rimini di Comunione e Liberazione, a cui ha partecipato stamane il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato: i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano.
1: E ci sono ulteriori novità circa l'Ilva. Ieri l'azienda ha chiarito in un incontro pomeridiano con i sindacati cosa è accaduto domenica mattina con la nube nera che ha fatto il giro dei social. Vi abbiamo raccontato, insomma, di questa nube che veniva fuori dall'alto forno 2, ma ci sono anche novità che riguardano Flex, rilanciate dal giornale. Insomma, sembra che Michael Flex non sia più interessato all'Ilva di Taranto. Vediamo quest'altro servizio.
0: L'emissione di fumo nero e denso dell'alto forno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, ISPRA e ARPA interpellati avrebbero scongiurato problemi di particolare gravità. Intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato alle erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flax, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di ex Ilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate.
1: Cambiamo argomento e parliamo della cozza tarantina che resiste e convince. Nonostante le temperature molto alte, elevate, ormai possiamo dire record di questa estate, il presidente dei Mitilicoltori di Taranto, Luciano Carriero, rimarca che insomma, si è trattata di un'ottima annata, ma ci racconta tutto Maria Laura Panetta.
2: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio. Invece, per le cozze tarantine, il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi, quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
3: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta. Quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze in vendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mitilicoltura si può dire salva in questo momento.
2: Inevitabile un commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Mar Grande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
3: Il lavoro dei mitilicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo perché devono monitorare le acque. Però so che è tutto sotto controllo, l'ASL sta facendo i prelievi necessari.
2: Nessun allarme comunque per le cozze tarantine.
3: No, no, il consumatore può stare sicuro perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.
1: E adesso la cronaca, un pomeriggio di lavoro finito in tragedia nelle campagne di Sava. Un uomo di 73 anni ieri è stato trovato carbonizzato in un terreno di Contrada San Giovanni. Il servizio di Teresa Picchieri.
4: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano con evidenti bruciature era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i carabinieri della stazione di Sava. Ora spetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso, oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
1: E ci spostiamo a Ginosa, notte movimentata in paese dove i carabinieri hanno arrestato un 60enne del posto, accusato di aver accoltellato un uomo di 51 anni al termine di una lite per futili motivi. L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112, la vittima presentava una ferita d'arma da taglio alla coscia sinistra. I militari hanno rintracciato il presunto aggressore nella sua abitazione, dove durante una perquisizione hanno trovato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con l'episodio. I due uomini sono stati trasportati negli ospedali di Castellaneta e Taranto. Il 60enne, accusato anche della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e del porto di oggetti atti a offendere, è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. In Puglia benzina e gasolio restano sopra i 2 euro al litro e mentre i prezzi continuano a salire in tutta Italia, scatta il conto alla rovescia per la mini proroga del taglio delle accise che scade domani. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
5: In Puglia il caro benzina continua a farsi sentire. Il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 euro al litro, mentre la benzina è a 2,03 euro. Ma il problema non è solo pugliese. In tutta Italia i prezzi continuano a salire. Il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 euro al litro, contro i 2,15 euro di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo. Il taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione è soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare i 2,30 euro al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 euro in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
1: Dopo oltre 40 anni, nave Garibaldi lascia Taranto e l'Italia per una nuova vita sotto la bandiera dell'Indonesia, una partenza che porta con sé il rammarico per la mancata trasformazione dell'ex ammiraglia in un museo galleggiante. Dario Gallitelli.
6: Per Taranto non è stata una partenza come le altre, la definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultra digitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi, per oltre 40 anni simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio 2 anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 87 giorni senza effettuare evitare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come porta elicotteri o porta droni e destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale, che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.
1: Torniamo sulle temperature record di questi giorni, nuova ondata di caldo in Puglia e nei prossimi giorni le temperature saliranno ancora fino a raggiungere tra venerdì e sabato i 45-46 gradi. Giovanna Calabrese.
5: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni. Il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45-46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
7: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
5: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
7: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
5: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto. Una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
7: Cloro lo raggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. Nella città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
1: E adesso ce ne andiamo a Grottaglie per un viaggio tra musica, aneddoti, ma anche gossip, firmato dal maestro Giuseppe Gallo. Ci racconta tutto di questa rassegna chiamata Terra Viva. Teresa Picchieri.

0: Dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi, quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per Visti d'arte e di gossip, spettacolo teatrale musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.
1: E noi chiudiamo con queste belle immagini e con la musica questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il nostro TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie per averci seguito.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca.

Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi.

0: ragazzi, sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allenamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più, più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto ad oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con lo sport, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio, la SS Taranto, entusiasmo alle stelle, 2000 abbonamenti e domani la presentazione della squadra, un doppio appuntamento alle 19 in Piazza Garibaldi, alle 21.45 allo stadio Erasmo Iacovone durante l'intervallo di Italia-Kosovo, una giornata pensata per accendere ulteriormente il legame tra il Taranto e la sua città. Il Taranto si prepara alla nuova stagione di eccellenza con un entusiasmo crescente dentro e fuori dal campo. Il primo dato arriva dalla tifoseria. Il club rosso-blu ha raggiunto quota 2000 abbonamenti. Un traguardo celebrato dalla società sui social con un ringraziamento al popolo rosso-blu a conferma del forte interesse attorno al nuovo corso del Taranto. Un segnale importante per una squadra che vuole ripartire con ambizione sotto la guida di Alberto Giuliatto. Intanto la società continua a muoversi sul mercato. L'ultimo innesto è Diego Martano, esterno offensivo mancino. Classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, dove ha trascorso il biennio 2023-2025, nella scorsa stagione ha iniziato al Galatina per poi trasferirsi al Barletta. Un giovane di prospettiva che va ad aggiungersi alla rosa rosso-blu. E domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata speciale per la SS Taranto e per i suoi tifosi. La società ha organizzato una doppia presentazione ufficiale della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza. Si parte alle 19 in Piazza Garibaldi, alla Cassa Armonica all'interno del Fan Village Connection. Poi appuntamento allo stadio Erasmo Iacovone alle 21.45 durante l'intervallo d'Italia-Kosovo. Due momenti pensati per avvicinare ancora di più la squadra alla città. Tra mercato, 2000 abbonamenti e una piazza pronta ad accogliere i suoi nuovi protagonisti, il Taranto si prepara dunque a scrivere il primo capitolo della sua nuova stagione. Ci spostiamo adesso a Manduria, che si prepara a celebrare un traguardo storico. La matricola 100 compie 100 anni e l'8 settembre sarà festeggiata insieme a tutta la città. Un anniversario che vuole unire sport, storia e comunità con l'amministrazione comunale e la società bianco-verde impegnate nell'organizzazione dell'evento. Guardiamo il servizio. La matricola 100 appartiene a tutta Manduria e l'8 settembre sarà celebrata con una grande festa. E questo è il messaggio emerso dalla conferenza stampa di oggi, con il sindaco Domenico San Marco, che ha definito la matricola un bene immateriale della città, simbolo di una storia centenaria e motivo di orgoglio, anche in vista del percorso verso Manduria, capitale della cultura 2029. Elsa Occhilupo ha ribadito che sarà la festa di tutta la città, con il coinvolgimento delle diverse realtà sportive e di tutte le persone che hanno contribuito alla storia del Manduria. Non è la mia festa, ha sottolineato, annunciando una giornata all'insegna della partecipazione e della condivisione. Sul fronte sportivo il tecnico Marsili ha parlato della responsabilità di guidare la squadra nell'anno del centenario, puntando su ragazzi scelti per qualità umane, fame, sacrificio e passione. Un centenario che guarda al passato, ma soprattutto vuole rappresentare un nuovo punto di partenza per il Manduria.
1: Ci spostiamo adesso sul basket, al via la nuova stagione del gruppo Support. I ragazzi si sono ritrovati al Pala Atanasio under gli ordini del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo per dare il primo pronti via.

0: relativa agli impianti sportivi della città. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
1: È cominciata ieri alla Pala Attanasio di Talsano la nuova stagione della Support Taranto, un nuovo percorso sportivo che ha preso il via sotto lo sguardo attento del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo e del numero uno del gruppo Support Ciccio Stola. La società ionica riparte con entusiasmo e con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita puntando ancora una volta sulla formazione dei giovani e sulla qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. La Support è ormai una realtà consolidata del panorama cestistico e pallavolistico tarantino, capace di ritagliarsi uno spazio importante anche fuori dai confini regionali. Un progetto che stagione dopo stagione continua a crescere e a portare il nome di Taranto sui parquet di tutta Italia. Il primo allenamento ha rappresentato dunque l'alba di una nuova avventura fatta di impegno, passione e ambizione. Il cammino del gruppo è appena iniziato e già pronto a costruire una stagione da protagonista.
2: Il gruppo Support da oggi riprende la sua attività con i gruppi maschili, i gruppi femminili, i gruppi ASH programmati, che sarebbe il basket integrato, e successivamente verso il 7 settembre cominceremo anche col gruppo della pallavolo. Per quanto riguarda la Virtus abbiamo due gruppi per ogni categoria, Under 19 e Under 17, poi un gruppo Under 15 e un altro di eccellenza in collaborazione con la Santa Rita, e un gruppo Under 14 e due gruppi Under 13. E poi ci saranno il nostro fiore all'occhiello, che saranno i ragazzi speciali della SH Baskin, che inizieranno la settimana prossima a fare attività in vista dei campionati futuri. Come detto, la Polisportiva 74020 Pallavolo inizierà la propria attività con le ragazze dal 7 settembre in poi. Dal punto di vista dell'allenatore abbiamo inserito Adriano Venuto, che è un allenatore che ha preso il patentino proprio quest'anno ed è un ragazzo che ci dà molto affidamento. Poi per quanto riguarda la squadra di allenatori rimane quella che è, perché squadra vincente il mio esercito non lo cambio con nessuno, guidato da Stefano Mineo per quanto riguarda il responsabile del settore maschile, e quest'anno sarà anche responsabile del settore femminile. Roberta Stolo invece sarà responsabile del mini basket. Gli altri allenatori, Mario Saldi, Cottignoli e tutti gli altri, rimarranno a lavorare con noi. Dopo i giochi del Mediterraneo riusciremo a vedere quale scuola, oltre all'Attanasio e all'Archimede, poter utilizzare con i nostri gruppi, che sono parecchi, quindi hanno necessità di spazi.
0: E con questo ultimo servizio siamo arrivati al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti relativi ai giochi del Mediterraneo e non solo. Ancora grazie, buon proseguimento di giornata su Studio 100, come sempre, nella casa dei Tarantini.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1, 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: E se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tondon a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare

Solist è a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder. Chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi, il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MP339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce.

classe all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento delle 17 con Med in Ta. Siamo qui per darvi gli aggiornamenti di ciò che è accaduto nella nostra giornata dei Giochi del Mediterraneo del 25 di agosto e quindi partiamo subito con la sezione di Med in Ta in campo con gli aggiornamenti sportivi di Giuseppe Delisanti e le interviste curate da Cosimo Lenti.
1: Grazie, grazie Sabrina, perché ci sono naturalmente tanti aggiornamenti relativi a questi giochi del Mediterraneo. In questa nuova edizione vi parliamo di quello che è accaduto questa mattina, perché è stata una giornata fino a questo momento decisamente positiva per l'Italia. Sono già arrivati gli oro di Laura Picchio nella raffa individuale femminile, Diego Rizzi oro con petanque tiro di precisione maschile, il terzo posto invece di Alfonso Nanni e Luca Viscusi nel raffa doppio maschile. Quindi al momento siamo a 57 medaglie, 21 ori, 21 argenti e 15 bronzi. Bocce, mattinata spettacolare per l'Italia che insomma è stata la disciplina più soddisfacente finora. Laura Picchio ha battuto la croata Ana Jujinovic 7-4, conquistando l'oro nella raffa individuale femminile. Pochi minuti dopo è arrivato un altro oro, quello di Diego Rizzi, che ha sconfitto lo spagnolo Manuel Luque González nel tiro di precisione della petanque. Rizzi ha chiuso con un colpo decisivo dagli 8 metri. Poi è arrivato il bronzo di Nanni Viscusi nel doppio maschile della raffa, dopo una sfida tiratissima contro la Libia. E il precedente è impressionante perché solo ieri, pensate un po', il nuoto aveva prodotto 9 medaglie italiane in una singola sessione, di cui 4 ori. Bene anche nel badminton gli italiani. Qui c'è una notizia importante però, perché Fabio Caponio ha battuto il portoghese Marreiros Gloria e si è qualificato per la semifinale. Anche Giovanni Toti è già qualificato alle semifinali. Questo significa che l'Italia ha già la certezza di una medaglia nel badminton maschile. Se entrambi poi perdessero in semifinale, potrebbero comunque affrontarsi nella finale per il bronzo. Anche Yasmin Hamza ha vinto il suo quarto di finale femminile, rimonta ed è in semifinale. Bene anche nella ginnastica ritmica, le azzurre, dopo gli esercizi con cerchio e palla, Margherita Fucci e Viola Sella sono rispettivamente terza e quarta nel concorso individuale, dietro alla spagnola Bautista e alla turca Emir. Andiamo avanti perché c'è la boxe, una piccola delusione qui con Tommaso Sciacca che è stato eliminato nei quarti di meno 55 kg dallo spagnolo Rafael Lozano Serrano che ha vinto 4-1, dunque niente medaglia per lui. E poi naturalmente gli aggiornamenti importanti con stasera che ci sarà Italia-Algeria nel calcio alle 20 e poi naturalmente andremo a raccontarvi quello che accadrà nella giornata di domani, ma con gli aggiornamenti anche di quello che accadrà più tardi. Adesso però ci gustiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti che sta realizzando con i protagonisti. Andiamo a sentirle.
2: Ilaria Bertini, un bronzo a Taranto. Quanto sei soddisfatta della tua prova?
3: Allora, soddisfatta diciamo non al 100% perché avrei voluto raggiungere ovviamente il gradino più alto del podio e oggi sentivo di poterlo fare, però purtroppo la mia avversaria è stata più brava di me oggi e quindi ho un po' di rammarico, ma sono comunque soddisfatta perché ho incontrato anche la mia compagna Vizia sul podio ed era un assalto difficilissimo, vissuto ovviamente con tanta tensione e quindi aver raggiunto già il podio oggi è un grandissimo risultato. Avrei voluto fare di più ovviamente, però
2: Un commento su Taranto e su questo pubblico che ti ha spinto fino alla fine.
3: È stato incredibile, un affetto sia dai bambini ma sia anche dai genitori, dagli adulti, dai ragazzi che sono venuti a vederci, ci hanno fatto un tifo che ci ha emozionato tutti noi italiani, non avevamo mai ricevuto un tifo di questo tipo, quindi è stato bellissimo, grazie mille perché è stato davvero davvero, c'era davvero tanta carica oggi.
4: Ultimo momento, una grande prestazione.
5: Sì, sono molto contento anche perché vengo da una stagione molto difficile e comunque riconfermarsi sul gradino del podio è una cosa importante. Chiaramente speravo nella vittoria, però l'ho già detto più volte, siamo tutti qua per vincere. vincere, io ho dato il massimo. Stavolta ha vinto lui, la prossima volta spero vinca io.
2: Davide, un commento su Taranto, su questo fantastico pubblico. Hai fatto un inchino alla fine.
5: Magica, magica, ma perché se lo meritava, tutte queste persone, i volontari, chi ha lavorato dietro le quinte, che hanno fatto un tifo spettacolare. Spesso ho chiamato il tifo del pubblico perché ero magari in difficoltà, e visto che ce l'abbiamo, perché non sfruttarlo? Cioè, ho sfruttato l'occasione, e città fantastica, e ringrazio veramente tutti quanti.
2: Damiano Catania, capitano della nazionale azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo, ti chiedo innanzitutto che partita è stata, la terza vittoria consecutiva, e poi ti chiedo un commento su questo grande pubblico oggi sold out al Palamazzone.
6: Partiamo dal pubblico, che è il grande protagonista secondo me. Dopo noi in campo, lui, il pubblico, è il settimo uomo che ci aiuta tanto, è bellissimo, una cornice del genere, penso io non ho mai visto tanta gente così, è semplicemente fantastico. Per la partita è stata una partita secondo me ottima, stiamo crescendo di volta in volta, siamo partiti stavolta subito bene, anche nelle situazioni difficili siamo rimasti lì, quindi positivo. Il secondo set è stato bello, intenso e lungo, ma ripeto, ci serve per allenarci, perché è una squadra nuova che ha provato pochissimo, non sono alibi, ma sicuramente si vede in campo l'intesa che cresce partita dopo partita.
1: Grazie al nostro Cosimo Lenti, che sta sapientemente osservando, raccontando quello che sta accadendo in questi Giochi del Mediterraneo su Taranto, ma non solo. Però c'è da raccontare anche quello che accadrà più tardi. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, guardiamo la grafica, perché ci sono le finali del nuoto quest'oggi con i 200 misti donne a partire dalle 18, come vedete, poi i 200 misti uomini, 50 stile libero donne, 50 stile libero uomini, 200 farfalla donne, 400 farfalla uomini, 100 dorso donne, 100 dorso uomini, e allora abbiamo anche il 1500 stile libero uomini. Andiamo avanti, naturalmente andiamo a scorrere quello che abbiamo a disposizione, perché le finali di bocce di oggi ci portano alla finale oro volo, tiro progressivo uomini, 17-15 finale oro volo, tiro progressive donne, 18-30 finale oro volo, tiro di precisione uomini, 18-30 finale oro pétanque doppio uomini, 19-45 finali oro volo, tiro di precisione donne, 20-30 finale oro pétanque doppio donne. Gli azzurri in finale, da seguire Diego Rizzi e Andrea Chiapello, finale nel doppio maschile di pétanque, Laura Picchio e Katie Crescenzi nella finale del doppio femminile di raffa, Laura Picchio invece finale nel singolo femminile. Andiamo avanti, perché abbiamo anche la lotta femminile, dalle 19 alle 20:30, sempre Laura Godino per loro. Nel calcio femminile invece abbiamo alle 21 Italia-Slovenia, pallavolo maschile alle 20 Italia-Algeria, pallamano maschile sempre ore 20 Italia-Portogallo. Quindi questi sono gli impegni della giornata di oggi. Tanta situazione ovviamente nei vari palazzetti, nelle varie strutture del nostro territorio. Torniamo in studio, perché ovviamente vi raccontiamo anche quello che accadrà nella giornata di domani, una giornata piuttosto ricca, perché si assegnano 15 titoli. Ovviamente, per non dimenticare questo aspetto, oggi comincia anche il tennis, ore 17 si parte subito, e ritornando a quello che accadrà domani, abbiamo il Magna Grecia Tennis Center, che vedrà protagonista dalle 10 alle 14 il singolare maschile sedicesimi, dalle 10 alle 14 sempre singolare femminile invece sedicesimi, 14-18 doppio misto ottavi di finale. Quindi domani mattina si torna in campo in singolare, mentre nel pomeriggio debutta il misto. Poi abbiamo il tiro con l'arco, il tiro a volo, quindi secondo giorno del trap con qualificazioni uomini e donne, 15:30 finale trap donne. Attenzione, perché abbiamo anche il nuoto pinnato con le batterie che cominceranno dalle ore 10 con ben 9 titoli da assegnare nell'arco della giornata. C'è anche la box, il pugilato, quindi dalle 13 semifinali donne, 15 semifinali uomini. Qui quindi potrebbero arrivare medaglie sicure, visto che le semifinali determinano almeno il bronzo. Ginnastica ritmica, ore 15, finale del concorso generale individuale. Badminton, giornata importantissima, ore 16, finale singolare maschile, 17, finale singolare femminile. Quindi domani avremo due medaglie d'oro assegnate. Il calcio 10:30 si parte, Macedonia del Nord Marocco, 10:30 sempre Turchia.

0: Sia Tunisia, ore 21, gara fondamentale Italia-Kosovo. Come ben sapete, all'intervallo di Italia-Kosovo verrà presentata anche la squadra del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone, una delle gare serali da non perdere, assolutamente. Tennis tavolo dalle 10 alle 17, fase preliminare a squadre, 17 la seconda sessione. Andiamo avanti perché c'è il volley femminile che parte ore 14 con Turchia-Kosovo, 17 Grecia-Macedonia del Nord. Altri appuntamenti, ovviamente, ci saranno anche padel, pallamano e altre discipline durante la giornata. È ovvio che domani il tennis continua ancora con i sedicesimi, quindi non ci sono ancora medaglie in palio. Le prime finali di tennis saranno il 30 agosto per i doppi e il 31 agosto per i singolari. Questi sono gli aggiornamenti per stasera e per domani. Noi vi ringraziamo naturalmente per seguirci giornalmente. Appuntamento all'edizione delle 11 di questo Made in Ta in Sport.
1: Passiamo adesso a quello che riguarda tutto ciò che accade per le strade dei giochi. Questa mattina il nostro Angelo Di Leo era alla piscina di Viale Virgilio e quindi vediamo insieme che cosa è accaduto.

0: Sì, buongiorno, qui siamo in collegamento dalla piscina Torre d'Ayala. Si è concluso proprio da pochi minuti, si è conclusa la sessione mattutina di batterie semifinali. Stasera c'è il gran finale con delle gare molto attese dagli appassionati. C'era il tutto esaurito, come sempre sta avvenendo qui nella piscina, come sempre si sta registrando al Palamazzola, soprattutto quando c'è l'Italia ci sono le partite di cartello, perché c'è grande affluenza in tutti i palasport e in tutte le venue, come dicono qui dal comitato, in tutti i luoghi in cui si stanno giocando i giochi del Mediterraneo. Qui siamo all'uscita della piscina, abbiamo stravolto un po' i programmi, la scaletta, grazie ai colleghi, grazie a Sabrina e a Peppe Delli Santi, alla regia, perché eravamo lì pronti per documentare l'avvio del tennis, ma come avete saputo, come abbiamo già documentato qualche minuto fa anche qui, in Medinta per le strade di Taranto che si incrocia inevitabilmente, anzi per le strade dei giochi che si incroci inevitabilmente con la rubrica In Campo e con la rubrica Eventi, siamo qui adesso a documentarvi questo entusiasmo che la piscina ancora una volta sta registrando. Ho qui con me, in maniera fortuita ma graditissima, lo prego di raggiungerci, l'ex presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo Prontera. Intanto ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto approfittiamo all'architetto, all'urbanista. Che città avremo dal 4 settembre alla luce anche di questi bellissimi impianti e anche un giudizio su questa piscina, bello tecnico?
1: Allora, sicuramente avremo una città più ricca dal punto di vista delle infrastrutture, perché le strutture che sono state realizzate sono davvero molto interessanti. Questa piscina in particolare, oggi è la prima volta che la vedo dall'interno, è davvero un piccolo gioiello.
0: Ecco, magari Talamo, se vieni, ci raggiungi, ci inquadri con la piscina alle spalle, così noi, eccoci qua. Da lì, competizione finita, siamo fuori dalla venue. Intanto abbiamo un fiume di gente che va via, quindi dicevi, Massimo, scusa.
1: Dal punto di vista architettonico è una struttura molto, molto interessante, molto bella, e poi è una piscina olimpionica, quindi diciamo ha tutte le caratteristiche per posizionarsi all'interno dei circuiti più importanti del nuoto, quindi dello sport, e si trova in una zona strategica, perché questa è una zona che non è mai stata risolta dal punto di vista urbanistico, una zona demaniale, ex demaniale, quindi che è tornata al comune di Taranto e sul quale secondo me bisognerà molto investire, perché è un'area che al momento non è stata completamente, diciamo, risolta.
0: Questa è anche archeologica, vero?
1: Sì, sicuramente ha avuto anche dei ritrovamenti archeologici, questo non lo so con certezza, però di sicuro è una parte almeno urbanisticamente interessante.
0: Si chiama Torre d'Ayala la piscina, non a caso, perché c'è una torre dei d'Ayala che svetta, per chi è di Taranto, alla fine di via Campania, proprio all'incrocio, no? Dove un tempo da bambini noi andavamo alle giostre, ti ricordi, ad ottobre? Ecco, noi siamo proprio qui, per chi non è di Taranto siamo affacciati al Mar Grande. Sabrina, ricordi anche tu quando qui c'erano le giostre, vero?
2: Sì, me lo ricordo, ottobre. Ma ultimamente anche c'erano i gonfiabili, quindi adesso insomma, è stata un'evoluzione.
0: Sì, sì, certo, è sempre sì, i giochi erano nel destino di quest'area. Dal punto di vista urbanistico, architetto Prontera, quanto una città può essere in grado di ripuntare, di rilanciarsi attraverso una manifestazione del genere e un'infrastrutturazione nuova?
1: Beh, è un'occasione interessante, sicuramente un'occasione importante che ci dà la possibilità intanto di avere nuove infrastrutture sportive a servizio della città, e poi risolve in questo modo alcuni nodi che non sono mai stati risolti dal punto di vista urbanistico, e come dicevo prima questo è uno di quelli. La faccia a mare lungo la Torre d'Ayala è uno di quei luoghi che poi è prospiciente, diciamo, la base navale, si fa da cerniera tra la base navale e il resto della città, quindi è sicuramente un'occasione che la città ha e che sicuramente dovrà poi perfezionare.
0: Bene, ti abbiamo rubato la famiglia,
1: grazie, a voi.
0: Grazie per la cortesia,
1: buon lavoro.
0: Grazie, ciao. Massimo Prontera, architetto, ex due consigliature fa, presidente dell'Ordine degli Architetti. Approfitto, salutiamo anche Paolo Bruni, l'attuale presidente, che magari se lo incontreremo chiederemo anche a lui. E come Massimo Prontera, come tanti altri amici e amiche di Taranto, ma tante famiglie, ecco, vedi, Giovanni Talamo, facciamo due passi qui. Qui c'è il percorso che, vedete, porta fuori e porta in Viale Virgilio.
2: Sì.
0: Intanto ci ha raggiunti minaccioso Cosimo Lenti, che io voglio subito qui. Cosimo Lenti, che sicuramente sarà preparato. Lo conoscete, ragazzi?
2: Vagamente.
0: Lui ha gli occhiali scuri. Vagamente, dice Sabrina Morea. Lui ha gli occhiali scuri perché era in incognito, ma sì, lo riconosceremmo.
3: Il sole è forte, a quest'ora forte. Inizia ad essere forte, però c'è tanta gente, cioè certo. È tanto, tanto bello, perché comunque delle semplici batterie ci sono tantissime persone ed è bellissimo davvero.
0: Allora, sì, no, passate pure, non vorremmo bloccare il passaggio di alcuno, prego. Ecco, magari la signora, non inquadriamo i bambini, signora, va bene. Va bene, allora guarda me, eccoci qua. Va bene, allora dicevamo, Cosimo, tanta gente anche alle batterie, sì, sì. È proprio il piacere di gustarsi, vedi il fiume di gente che sta lasciando, qua circa 2000 persone, all'improvviso la cerimonia ha detto ok, ci vediamo oggi, sono scattati tutti ma già con un arrivederci per le batterie, e mi pare di aver colto che non importa che siano italiani o meno, qui c'è un applauso per tutti, è il senso olimpionico che sta prevalendo, magari è retorica ma è quello che avvertiamo.
3: Sì sì, non è scontato, io ieri ho seguito le finali di Fioretto e quando in finale ci arriva un italiano è normale che si fa il tifo per un italiano.
0: Fioretto, però, Ricciardi, finito il programma
3: e però la cosa bella è che comunque anche dopo una sconfitta in finale c'è stato l'applauso del pubblico sincero, del pubblico di Taranto, e tutti i ragazzi, sia nuotatori che ragazzi che praticano la scherma, quindi fiorettisti e così via, siano tutti felici di questo grande pubblico che non avevano mai trovato in giro per il mondo. Quindi.
0: Allora, per le strade dei giochi domani incroceremo ovviamente anche il Taranto Calcio. Chiaro. Perché sono giorni di calcio molto importanti. Andiamo per ordine, così facciamo anche comunicazioni di servizio. Partiamo dalle 18. Cosa avverrà domani in piazza Garibaldi, dove c'è il Fan Village?
3: Allora, la presentazione del Taranto dovrebbe avvenire alle 19.30. Quindi,
0: bene, allora facciamo la scaletta.
3: 19.30 presentazione del Taranto Calcio,
0: piazza
3: Fan Village, quindi piazza della
0: piazza Garibaldi.
3: Piazza Garibaldi. E da lì poi ci si sposterà verso lo stadio Iacovone per Italia-Kosovo, dove è una partita importantissima perché gli azzurri sono chiamati a vincere dopo un pareggio e una sconfitta, quindi per qualificarsi.
0: Aspetta, facciamo un passo indietro, poi parliamo degli azzurrini, okay, perché vai. Domani vanno sostenuti, perché sono azzurrini in gambissima che stanno incontrando atleti di 2-3 anni più grandi,
3: esatto,
0: e a quell'età è un secolo.
3: Esatto,
0: è un secolo. Allora, torniamo al Taranto Calcio. Vabbè, sui 200 in campo domani documenterà tutto come sempre. Tu, il colleghi Dario Garifelli.
3: Saremo in diretta.
0: Ecco, quindi vedete, sui 200 domani, quindi appuntamento 19.30 Piazza Garibaldi, esatto. Rosso o blu.
2: Angelo,
0: poi
2: quindi
0: Italia-Kosovo, gli azzurri di domani.
2: Angelo, è una notizia ufficiale.
0: Prego.
2: Che stiamo dando, ovviamente, no? Il fatto che
0: la sta dando Cosimo Lenti, se non è vera se ne assume lui la responsabilità.
3: Cosa?
0: La diretta.
3: La diretta no, è da comunicato del Taranto.
0: Galitelli, sei raro, se non è vero la fa Cosimo Lenti,
3: sì,
0: da solo,
3: sì.
0: Cioè. No, comunque è vero, perché come si dice a Taranto non si è spostato di parole, no?
3: No,
0: è un nostro potere.
3: Assolutamente.
0: Torniamo seri, è una parola grossa, Sabrina, ci proviamo. Salutiamo anche Peppe De Lisanti che vuole aggiornarci. Vuole aggiornarci su tutti i risultati tempo reale, fra poco lo farà. Ne abbiamo un po' rivisto la scaletta oggi. Allora, per chiudere questo spaccato, l'Italia domani va sostenuta non solo perché l'Italia, perché è la prima volta che si gioca nello Iacovone rinnovato.
3: Vero.
0: Cioè si va verso il tutto esaurito delle zone aperte, che sono le due tribune?
3: Era tutto esaurito, con le zone aperte tutte e due le tribune, ovviamente per quella che è la capienza, e il Taranto presenterà anche lì la sua squadra
0: nell'intervallo
3: di Italia-Kosovo.
0: Bene, l'Italia è a un punto, domani alla terza partita contro la
3: Kosovo.
0: Domani Italia-Kosovo, ha perso ieri con l'Algeria 3-1.
3: Con l'Algeria e poi ha pareggiato con l'Albania 1-1.
0: Sono ragazzi di 18 anni, alcuni dei quali sono campioni d'Europa Under 17 a maggio, quindi è una bellissima squadra di
3: ragazzi,
0: e va sostenuta la maglia azzurra, facciamo il tifo, sarebbe bellissimo se superassero il turno, se non lo superano ci hanno di fatto inaugurato il campo dello Iacovone.
3: Assolutamente sì, e ricordiamo, come dicevi benissimo tu, stanno affrontando ragazzi molto più grandi e a quell'età è un abisso, solo fisicamente.
0: Quindi forza Taranto, forza Italia, forza azzurri domani, forza stadio Iacovone, godiamoci ancora questi giochi. C'è un bellissimo ambiente ed è frizzante, la città si sta divertendo anche ieri sera.
3: Beh.
0: Si ballava a piazza fino a mezzanotte e mezza tra Ponte Girevole e il Fan Village, c'erano tanta gente. Io ti auguro buon lavoro, buon proseguimento. Presumo tu voglia rubarti i servigi di Giovanni Talamo?
3: No, per il momento.
0: Giovanni, tira un sospiro di sollievo, eccolo là, fai con la telecamera così Giovanni, ecco, vedete, questo è un sospiro di sollievo.
3: Ciao Angela,
0: Sabrina, che dici?
2: No, ho detto Talamo, insomma, ferito.
0: Ha detto
2: così,
0: sì,
2: insomma.
0: Con la te-
2: Dopo le sezioni di Made in Ta che riguardano più da vicino gli eventi sportivi, passiamo adesso a conoscere alcuni dei protagonisti degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo e scopriamo anche quello che accadrà in questa giornata del 25 di agosto.

0: Taranto in questi giorni al centro del Mediterraneo, polo di aggregazione sportiva, ma non solo. Parliamo di un evento che si terrà il 26 e il 29 di agosto al Teatro Orfeo nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Parliamo di inclusione, parliamo di cittadinanza attiva e lo facciamo con una delle protagoniste che salirà sul palco del Teatro Orfeo per appunto mettere il Mediterraneo in scena e parlare di questi ruoli, di questi temi importanti che Taranto in questi giorni proprio diventa crocevia fondamentale. Presento, siamo con l'avvocato Anna Chiara Vimborsati che insieme ad altri importanti protagonisti parlerà appunto in questa serata, prima serata del 26 di agosto al Teatro Orfeo.
1: Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'occasione. Abbiamo pensato, non io da sola, ma insieme alla professoressa Alessandra Pagano e anche insieme al dottor Renato Galeone, che è advisor di questo progetto, di mettere Taranto in scena, di utilizzare questa espressione linguistica che narra e che consente a Taranto di narrare, di utilizzare per la prima volta probabilmente in una modalità così emblematica le caratteristiche di una città che è così aperta verso il Mediterraneo, come questo ponte ci racconta, mutuando proprio la metafora e l'immagine del ponte in una dimensione diacronica e sincronica. E diciamo che è stata un po' questa la nostra volontà, quella di scegliere due momenti cinematografico e teatrale che narrassero la centralità di questa città, come bene hai detto, come crocevia di culture, tanto nel passato rispetto a quella che è la celebrazione teatrale dell'esperienza del generale Laclau, venuto a Taranto e poi morto in realtà a Taranto, che narra il collegamento impensabile probabilmente per tanti ma assolutamente attuale tra la colonizzazione francese e la città di Taranto, e in una prospettiva sincronica quella che è la tematica che ci interessa non solo in maniera brutale a volte, che è appunto quella dell'immigrazione, con una proiezione che dà peraltro il nome alla tavola rotonda Oltre il confine, che ha scelto di narrare l'avventura di due bambini e quindi di spiegare e raccontare la traversata in mare da un luogo indefinito dell'Africa fino all'Italia, non attraverso il racconto della traversata brutale, per noi un'esperienza fallita, perché evoca un fallimento, ma di guardare oltre quello che c'è questa traversata, unendo un po' il racconto.

0: elemento realistico con la fiaba, perché questa è la capacità straordinaria di questa pellicola, emozionante, veramente emozionante. E queste sono due occasioni che ci siamo proposti un po' di raccontare anche alla città, di condividere con la città, che ci consentono di riflettere su alcune categorie. I nomi che diamo alle cose, quindi in primo luogo l'attenzione al linguaggio, non solo immigrazione, non solo diversità per conoscere l'altro, ma un percorso, come dicevi, di cittadinanza attiva per conoscere se stessi.
1: Allora, questa esperienza non poteva non avvenire in un altro luogo, crocevie di arte, appunto come il Teatro Orfeo. Per questo ovviamente ringraziamo Adriano Di Giorgio, che tra l'altro sarà presente la sera dell'evento del 26, e abbiamo parlato di cinema, quindi chiaramente con questo film. Tra l'altro, guarda, ho qui, e ci tengo a farla vedere, La Locandina, Oltre il confine, un film di Alessandro Valenti. Cioè, facciamo anche questa cosa totalmente live. Però ci sarà anche la musica, e in questa serata, insomma, dove poi voi darete il via a questa tavola rotonda, e poi il 29, il secondo appuntamento, insieme a un'opera portata in scena dal regista Clarizio Di Ciaula.
0: Sì, la scelta di queste due tematiche è nata dall'incontro tra un gruppo di amici. Io ci tengo a precisarlo, perché l'elemento che ha dato poi vitalità a questa esperienza è l'amicizia che ci lega. Primo fra tutti sicuramente l'amicizia con Adriano Di Giorgio, e il teatro che un po' ha le sue caratteristiche, perché è vero che è un teatro storico che ha attraversato l'evoluzione della città di Taranto, ma anche l'imprinting delle persone che poi l'hanno fatto, in questo caso proprio di Adriano Di Giorgio. C'è anche il coinvolgimento di Cinetar, del Cinema Savoia, che è poi il collegamento con Andrea Miro, il collegamento con il regista Alessandro Valenti, che è un regista leccese. Quindi abbiamo scelto di valorizzare la nostra cultura, la nostra modalità di guardare alla cultura, proprio attraverso un film che, devo dire, ripropone anche uno spaccato della città di Taranto proprio in particolare, e poi chiaramente una rappresentazione teatrale nostra che esalta anche proprio il cuore della nostra tarantinità. Quindi un regista nostro, locale, Clarizio, che io ho avuto modo di vedere e di ascoltare, e che merita, e quindi di privilegiare e di esaltare proprio la nostra cultura e il nostro sapere attraverso una rivisitazione dei linguaggi, perché poi di questo si tratta. La nostra vuole essere, insieme al professor Antonio Uricchio, abbiamo il pregio di averlo tra noi nella tavola rotonda che si celebrerà poco prima della proiezione del film alle 18.30 il 26 agosto, proprio presso il Teatro Orfeo, che è il presidente oggi dell'UNVAR e che racconta con noi un'esperienza che è un'esperienza cognitiva, un'esperienza di attenzione all'uso proprio dei linguaggi, non solo giuridici, perché è ovvio che molto spesso l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione, vengono valutati solo dal punto di vista dell'impatto giuridico, quello che rappresenta, quello che è la legge, disciplina. In realtà l'immigrazione è solo alla fine tutto questo, mentre il percorso che un immigrato comincia, che questi due bambini ci consentono di per la prima volta vedere con gli occhi di due bambini, è un'esperienza di vita che comincia in un posto nuovo con delle aspettative e con un incontro, che non è un incontro solo per chi arriva, è un incontro per chi accoglie. E io anche da genitore ritengo che sia opportuno riflettere su quanto anche la modalità di descrivere questi fenomeni oggi possa fare la differenza, perché a volte nelle espressioni che utilizziamo tradiamo una cultura che è occidentocentrica, eurocentrica, che invece deve aprirsi, che deve un po' dissipare, ecco, queste dominazioni culturali che noi come retaggio ancora abbiamo. E questa è un'occasione nella quale ci proponiamo in maniera semplice, in modo che sia un'opportunità per chi viene ad ascoltarci, ci proponiamo di offrire alla città di Taranto in maniera molto umile, molto modesta, perché siamo prima di tutto tarantini, in questa occasione siamo proprio orgogliosi di essere tarantini, con le nostre poche competenze, condividendole con gli altri. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, l'invito è a condividerle tutti insieme in questa iniziativa. Tra l'altro la serata sarà moderata dal nostro amico Angelo Di Leo, e quindi vi invitiamo a partecipare a Mediterraneo in Scena, 26 agosto e 29 agosto con la possibilità di immergervi nella nostra città in questo momento così importante attraverso vari linguaggi che poi sono i linguaggi dei popoli.
0: E dell'arte, linguaggi dei popoli e dell'arte tutelati e garantiti dalla nostra Costituzione.

0: prima sto cercando di guardare tutte le gare possibili e immaginabili, ma incontro di culture.
1: E allora ci incontriamo a teatro, grazie all'avvocato Anna Chiara Vimborsati, Teatro Orfeo. Questo è proprio l'angolo di Taranto dove si possono fare incontri meravigliosi, un crocevia straordinario della nostra città dove finalmente oggi sono riuscita ad incontrare un personaggio di Taranto che volevo incontrare da tempo. Sto parlando di Claudia Pignatale, architetto tarantino, che con il suo lavoro sta curando il brand e il look della nostra città, ridando forma, vita e colore per questi giochi del Mediterraneo. Claudia, allora, ben arrivata nella tua città.
2: Il progetto parte dall'idea di accendere una luce su Taranto, dall'idea di far conoscere Taranto per le sue bellezze, perché rimanga qualcosa anche oltre i giochi e perché questi giochi siano un trampolino di lancio anche per il futuro, per questa città che da qualche parte doveva rinascere. Insomma, speriamo che sia una bella occasione, noi ci crediamo, ci abbiamo creduto dall'inizio. Per cui abbiamo pensato di fare delle installazioni in città, volute queste installazioni per far vedere quanto è bella Taranto e per far parlare di noi. E per fortuna le installazioni sono diventate virali e quindi siamo stati molto contenti, siamo stati molto fortunati.
1: Allora, si è partito da Embrace the Future, la frase riportata sotto il ponte girevole, come dicevi prima, insomma nel mondo ci sono due ponti come quello di Taranto.
2: Sono solo due ponti, uno è a Taranto e un altro è in America, che girano con lo stesso sistema, con lo stesso meccanismo. È un simbolo, è un emblema di Taranto, il ponte girevole, unisce i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, dietro c'è il castello, quindi è uno sfondo eccezionale anche fotograficamente. E il fatto di aprire sul Mediterraneo, aprire verso il Mar Grande, era un messaggio a cui tenevamo particolarmente.
1: Allora, oltre ovviamente ai vari punti, le varie installazioni, anche il Fan Village a Piazza Garibaldi, un'altra opera che Claudia Natale sta curando è questa bellissima installazione luminosa intitolata Attraverso, che si trova dal 21 di agosto presso la Concattedrale.
2: Beh, la Concattedrale è un altro dei simboli di questa città, no? Quasi nessuno sa che Gio Ponti, alla fine della sua carriera, viene a costruire a Taranto questa chiesa magica fatta di vele. Questa è una città di vento, per cui ha reinterpretato le vele. Queste vele abbiamo pensato che fosse interessante farle attraversare da dei fasci luminosi, creando un altro luogo, creando un altro punto, come se stessimo mappando la città con dei piccoli punti strategici. Ovviamente i punti più focali, più importanti per i giochi del Mediterraneo sono quelli sportivi, ma ci sono anche le bellezze della città che vanno valorizzate.
1: Claudia, nell'ambito del tuo lavoro, subito dopo insomma, questo impegno importante dei giochi del Mediterraneo, qual è il tuo progetto prossimo che devi curare?
2: No, non si dicono i progetti prossimi.
1: Non è già pronto?
2: No, è già pronto, ma non si allora, dicono. Lavoro tanto nel mondo dello sport, ma non solo nel mondo dello sport, lavoro nel design, nell'architettura di interni, per cui ci sono tante cose che bollono in pentola, ve le farò sapere.
1: Allora, noi rimaniamo in contatto con Claudia Pignatale e la ringraziamo per questa bellezza aggiunta che ha portato con la sua arte e con il suo lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Siamo tornati in studio dopo queste interviste e continueremo oggi a incontrare altri protagonisti di altri eventi e allora, visto che parliamo di eventi, io vi ricorderei quelli che sono i più importanti che oggi si terranno a partire dal pomeriggio. E partiamo subito con un evento molto importante, quello che si terrà all'interno del Museo Martà, che apre le porte a un progetto speciale di archeologia e teatro, l'atleta di Taranto, un doppio spettacolo teatrale multilingua con visita al museo curato dall'associazione Terra Magica Massimo Cimaglia. E allora che cosa accade? Accade che dalle 19:30 sarà possibile una visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto, campione della Magna Grecia, vissuto tra il 500 e il 480 a.C. e vincitore di diversi giochi paratenaici, una tomba che ribalta sempre Taranto proprio tra i posti più importanti per quanto riguarda i musei archeologici. meteorologici. E allora 19:30 ci sarà la visita guidata e a seguire

0: lo spettacolo alle 20 nel Chiostro, appunto questo spettacolo scritto da Barbara Gizzi che si avvale della interpretazione e della regia di Massimo Cimaglia. Ancora la visita alle 21 e lo spettacolo nel Chiostro alle 21:30. Questo evento si terrà da oggi 25 agosto fino al 27 e noi seguiremo appunto questo evento particolare e molto importante. Sempre oggi torniamo nella zona Belvedere di Cesavasto con l'iniziativa dal titolo virata Vivi in Puglia After the Games Festival Diffuso e oggi c'è un primo turno alle 19:30 di un tour esperienziale e alle 21:30 il secondo turno. Un tour che appunto vi porta a spasso tra storie, leggende e tradizioni popolari che conduce dalle profondità degli ipogei alle terrazze panoramiche, curato dall'esperta archeologa Silvia Quero e dalla guida del Touring Club Lavinia d'Andria, organizzata dall'associazione Apulia Face e dall'associazione Fermenta. E sempre al Belvedere di Cesavasto alle 19 laboratori di pizzica, sempre all'interno di Virata Vivi in Puglia, alle 19, come dicevo, laboratori di pizzica a seguire dialoghi di matrice popolare, il tarantismo con Sandra Taveri e Gianfranco Mele alle 20 e poi un live alle 22:45 Giovanni Amati e Matteo Scatigna. Continua l'esperienza attraverso appunto quello organizzato, le attività organizzate dall'associazione Apulia Face, APS, l'associazione Fermenta, sempre oggi alle 21 con ingresso libero a Piazza Ex Mercato Sound Out, spettacolo musicale a cura dell'associazione Taranto per San Pio. Ci spostiamo in provincia con il Sansi Mini Fest. Sansi Mini Fest, questo festival che si tiene a San Simone di Crispiano in Piazza Martellotta, ormai tutte le sere protagonista, insomma, teatro che accoglie soprattutto musica e non solo. Questa sera Tarantellaria, lezioni aperte, un flash mob a seguire a cura della Proloco di Crispiano. Piano e ancora DJ set curati dalla posizione note SRL. E da piazza in piazza torniamo a Taranto, a Piazza Maria Immacolata alle 21, ancora un appuntamento con Pelagos World Music Festival, questa sera con i Zingarawa Live, organizzato sempre dall'associazione Taranto Jazz Festival, appunto una piazza dove si ritrova tanto del pubblico che segue i giochi per poi ballare tutti insieme e seguire la musica popolare. Chiudiamo con l'appuntamento che si terrà al Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto alle 22 con il DJ set di Rino Santaniello organizzato da AFO 6. Ovviamente sono tutti appuntamenti con ingresso libero che danno la possibilità, insomma, di partecipare a una vita ancora più prolungata dopo i giochi, durante i giochi, insomma, tutti insieme a vivere queste piazze e queste location della nostra città. E allora per oggi, per Made in Ta è tutto, l'appuntamento domani mattina alle 11, domani 26 agosto, appunto con la nostra rubrica qui su Studio 100 TV. Grazie a tutti e buona serata.
1: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona dove

operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla planta.

Francia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm 8 Melara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone 8 Melara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il

0: radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.

0: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il de la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
4: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penn e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave de la Penn funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave de la Penn e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penn c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
5: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
6: Ciao amore.
5: Un messaggio, dai, un messaggio.
6: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Sono emozionati, Gianni.
5: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
5: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto perché è più bello.
6: Il natalizio.
5: Sì, lo so, immagino.
6: Perché è stata dura. Vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
5: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
5: Non ce l'ho fatta intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
5: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
7: Qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
7: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
7: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
7: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
7: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
7: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
7: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
5: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
5: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata.

0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma, più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un
5: Grazie.
3: Commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché abbiamo sinceramente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questo

0: missione?
1: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
2: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
2: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
2: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero, appena messo terra, a chi è andato?
2: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
2: Grazie. Dietro!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff

0: Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.
5: Sì.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza,

0: Ibiza, per esempio, è cambiata meno, secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal

0: computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato, però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono, no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di età, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in

una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro in un brano pop come Spalmen, che in realtà è un pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le nostre tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.

0: arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

0: Bentrovati l'edizione della sera del nostro TG, queste le anticipazioni, torneremo con un'ampia pagina a parlare di giochi del Mediterraneo con il medagliere aggiornato e poi oggi si chiudono le gare di nuoto, intanto c'è attesa per l'Italia del padel e al via anche il tennis, parleremo di ex Silva, Flex si defila e nel frattempo arrivano le dichiarazioni del ministro Urso dal meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, dice tutto quello che è possibile lo stiamo facendo. Parleremo anche della cozza tarantina perché nonostante il caldo record resiste ed è stata un'ottima annata, ma poi anche di tanto altro, rimanete con noi.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviario, automazione e tecnologia.

0: tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Non scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Giochi del Mediterraneo, si chiudono le gare di nuoto, attesa per l'Italia del padel in campo con la Francia, al via anche il tennis. Ex Silva, Flex si defila mentre il ministro Foti incontra i rappresentanti degli industriali davanti a un caffè, un'interlocuzione informale in attesa dell'incontro di settembre a Roma. La cozza di Taranto, protagonista dell'estate nonostante il caldo record, è stata un'ottima annata, commenta Luciano Carriero, presidente dei mitilicoltori di Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale, ancora giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a dominarli, ma ci racconta tutto il direttore Dario Gallitelli.
11: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata. Gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata è entrata anche nella storia. L'Italia ha superato quota 2.500 medaglie complessive ai giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo con 5 medaglie sulle 6 disponibili. Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate. Già dal Z ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kalia Antoniu nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Kostantikopoulou ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie. Primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 kg, mentre l'Algeria

0: raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepecevic, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
1: Continuiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e tutto quello che c'è intorno ai giochi. Stavolta parliamo del Borgo Umbertino, di quello che accade in queste serate estive, dove i turisti e gli appassionati affollano non solo le vie del borgo, ma anche il Fan Village di Piazza Garibaldi. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
2: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
3: Sono stati giorni veramente pieni di gente che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo. Quindi, come potete vedere, le file agli stand iniziano ad aumentare. In serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente. Una costante è quella delle masterclass, tutte le sere alle 19:30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo, e vino, degustazioni e quant'altro. Sempre dopo le 22:30 DJ set, quindi abbiamo dalla cassarmonica il DJ set, e durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana, ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED Wall, dal megaschermo posizionato nella cassarmonica.
1: Cambiamo argomento. Negli scorsi giorni il ministro Tommaso Foti era a Taranto, come lui anche tanti altri rappresentanti del governo, a partire dalla Premier Meloni nella cerimonia di inaugurazione dei giochi, insomma in tanti presenti per celebrare questa kermesse ed è anche l'occasione per degli incontri, in questo caso un incontro informale che il ministro ha avuto con i rappresentanti degli industriali. Vediamo com'è andata in questo servizio.
4: Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dai tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di Ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili, misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IGI Taranto con il presidente Nicola Convertino, che però non si sbottona.
5: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stato così un'interlocuzione molto molto informale sulle problematiche Ilva e di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro.
1: Nelle scorse ore, con una nota stampa, avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto, Piero Vitetti, ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
5: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con l'avvicinarsi del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale, ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare e credo che l'ultima cosa, che l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui e poi risentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
4: Intanto, a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, a cui ha partecipato stamane, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato che i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario

0: segretario Mantovano.
1: Ci sono ulteriori novità circa l'Ilva. Ieri l'azienda ha chiarito in un incontro pomeridiano con i sindacati cosa è accaduto domenica mattina con la nube nera che ha fatto il giro dei social. Vi abbiamo raccontato insomma di questa nube che veniva fuori dall'Alto Forno 2, ma ci sono anche novità che riguardano Flex rilanciate dal giornale. Insomma, sembra che Michael Flex non sia più interessato all'Ilva di Taranto. Vediamo quest'altro servizio.
0: L'emissione di fumo nero e denso dell'Alto Forno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, ISPRA e ARPA interpellati avrebbero scongiurato problemi di particolare gravità. Intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato alle erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flax, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di ex Ilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate.
1: Cambiamo argomento e parliamo della cozza tarantina che resiste e convince. Nonostante le temperature molto alte, elevate, ormai possiamo dire record di questa estate, il presidente dei mitilicoltori di Taranto, Luciano Carriero, rimarca che insomma, si è trattata di un'ottima annata, ma ci racconta tutto Maria Laura Panetta.
2: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio. Invece, per le cozze tarantine il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
3: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta. Quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze invendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mitilicoltura si può dire salva in questo momento.
2: Inevitabile un commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Margrande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
3: Il lavoro dei mitilicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo, perché devono monitorare le acque. Però so che è tutto sotto controllo, l'ASL sta facendo i prelievi necessari.
2: Nessun allarme comunque per le cozze tarantine.
3: No, no, il consumatore può stare sicuro perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.
1: E adesso la cronaca, un pomeriggio di lavoro finito in tragedia nelle campagne di Sava. Un uomo di 73 anni ieri è stato trovato carbonizzato in un terreno di Contrada San Giovanni, il servizio di Teresa Picchieri.
4: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in Contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano, con evidenti bruciature, era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Sava. Ora aspetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il

0: terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
1: E ci spostiamo a Ginosa, mo notte movimentata in paese dove i carabinieri hanno arrestato un sessantenne del posto, accusato di aver accoltellato un uomo di 51 anni al termine di una lite per futili motivi. L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112, la vittima presentava una ferita d'arma da taglio alla coscia sinistra. I militari hanno rintracciato il presunto aggressore nella sua abitazione, dove durante una perquisizione hanno trovato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con l'episodio. I due uomini sono stati trasportati negli ospedali di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne, accusato anche della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e del porto di oggetti atti a offendere, è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. In Puglia benzina e gasolio restano sopra i 2 euro al litro e mentre i prezzi continuano a salire in tutta Italia scatta il conto alla rovescia per la mini proroga del taglio delle accise che scade domani. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
2: In Puglia il caro benzina continua a farsi sentire. Il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 euro al litro, mentre la benzina è a 2,03 euro. Ma il problema non è solo pugliese. In tutta Italia i prezzi continuano a salire. Il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 euro al litro contro i 2,15 euro di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo. Il taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattino non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione è soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo Stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure, il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare i 2,30 centesimi al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 euro in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
1: Dopo oltre 40 anni, Nave Garibaldi lascia Taranto e l'Italia per una nuova vita sotto la bandiera dell'Indonesia, una partenza che porta con sé il rammarico per la mancata trasformazione dell'ex ammiraglia in un museo galleggiante. Dario Galitelli.
3: Per Taranto non è stata una partenza come le altre. La definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultra digitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi, per oltre 40 anni simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio 2 anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 87 giorni senza effettuare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come portaelicotteri o portadroni e destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto, nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un'ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.
1: Torniamo sulle temperature record.

0: record di questi giorni, nuova ondata di caldo in Puglia e nei prossimi giorni le temperature saliranno ancora fino a raggiungere tra venerdì e sabato i 45-46 gradi. Giovanna Calabrese.
1: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni. Il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45-46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
2: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
1: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
2: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
1: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto. Una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
2: Clou lo raggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. Nella città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
0: E adesso ce ne andiamo a Grottaglie per un viaggio tra musica, aneddoti, ma anche gossip, firmato dal maestro Giuseppe Gallo. Ci racconta tutto di questa rassegna chiamata Terra Viva. Teresa Picchieri.

0: Dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi, quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per Vissi d'arte e di gossip, spettacolo teatrale musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.
1: E noi chiudiamo con queste belle immagini e con la musica questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il nostro TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie per averci seguito.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano.

0: passione nella tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase

0: di progettazione dei percorsi, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con lo sport, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio, la SS Taranto, entusiasmo alle stelle, 2000 abbonamenti e domani la presentazione della squadra, un doppio appuntamento alle 19 in Piazza Garibaldi, alle 21:45 allo stadio Erasmo Iacovone durante l'intervallo di Italia-Kosovo, una giornata pensata per accendere ulteriormente il legame tra il Taranto e la sua città. Il Taranto si prepara alla nuova stagione di eccellenza con un entusiasmo crescente dentro e fuori dal campo. Il primo dato arriva dalla tifoseria. Il club rosso-blu ha raggiunto quota 2000 abbonamenti. Un traguardo celebrato dalla società sui social con un ringraziamento al popolo rosso-blu a conferma del forte interesse attorno al nuovo corso del Taranto. Un segnale importante per una squadra che vuole ripartire con ambizione sotto la guida di Alberto Giuliatto. Intanto la società continua a muoversi sul mercato. L'ultimo innesto è Diego Martano, esterno offensivo mancino. Classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, dove ha trascorso il biennio 2023-2025, nella scorsa stagione ha iniziato al Galatina per poi trasferirsi al Barletta. Un giovane di prospettiva che va ad aggiungersi alla rosa rosso-blu. E domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata speciale per la SS Taranto e per i suoi tifosi. La società ha organizzato una doppia presentazione ufficiale della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza. Si parte alle 19 in piazza Garibaldi, alla Cassa Armonica all'interno del Fan Village Connection, poi appuntamento allo stadio Erasmo Iacovone alle 21:45 durante l'intervallo d'Italia-Kosovo. Due momenti pensati per avvicinare ancora di più la squadra alla città. Tra mercato, 2000 abbonamenti e una piazza pronta ad accogliere i suoi nuovi protagonisti, il Taranto si prepara dunque a scrivere il primo capitolo della sua nuova stagione. Ci spostiamo adesso a Manduria, che si prepara a celebrare un traguardo storico. La matricola 100 compie 100 anni e l'8 settembre sarà festeggiata insieme a tutta la città. Un anniversario che vuole unire sport, storia e comunità con l'amministrazione comunale e la società bianco-verde impegnate nell'organizzazione dell'evento. Guardiamo il servizio. La matricola 100 appartiene a tutta Manduria e l'8 settembre sarà celebrata con una grande festa. E questo è il messaggio emerso dalla conferenza stampa di oggi, con il sindaco Domenico San Marco che ha definito la matricola un bene immateriale della città, simbolo di una storia centenaria e motivo di orgoglio, anche in vista del percorso verso Manduria, capitale della cultura 2029. Elsa Occhilupo ha ribadito che sarà la festa di tutta la città, con il coinvolgimento delle diverse realtà sportive di tutte le persone che hanno contribuito alla storia del Manduria. Non è la mia festa, ha sottolineato, annunciando una giornata all'insegna della partecipazione e della condivisione. Sul fronte sportivo, il tecnico Marsili ha parlato della responsabilità di guidare la squadra nell'anno del centenario, puntando su ragazzi scelti per qualità umane, fame, sacrificio e passione. Un centenario che guarda al passato, ma soprattutto vuole rappresentare un nuovo punto di partenza per il Manduria.
1: Ci spostiamo adesso sul basket, al via la nuova stagione del gruppo Support. I ragazzi si sono ritrovati al Pala Atanasio under gli ordini del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo per dare il primo pronti via alla preparazione.

0: preparazione, a tracciare le linee guida del presente e del futuro è il presidente del club Ciccio Stuola, che fa il punto sulle ambizioni della società e fa chiarezza sulla questione sempre aperta relativa agli impianti sportivi della città. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
1: È cominciata ieri alla Pala Attanasio di Talsano la nuova stagione della Support Taranto, un nuovo percorso sportivo che ha preso il via sotto lo sguardo attento del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo e del numero uno del gruppo Support Ciccio Stuola. La società ionica riparte con entusiasmo e con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita, puntando ancora una volta sulla formazione dei giovani e sulla qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. La Support è ormai una realtà consolidata del panorama cestistico e pallavolistico tarantino, capace di ritagliarsi uno spazio importante anche fuori dai confini regionali. Un progetto che stagione dopo stagione continua a crescere e a portare il nome di Taranto sui parquet di tutta Italia. Il primo allenamento ha rappresentato dunque l'alba di una nuova avventura fatta di impegno, passione e ambizione. Il cammino del gruppo è appena iniziato e già pronto a costruire una stagione da protagonista.
2: Il gruppo Support da oggi riprende la sua attività con i gruppi maschili, i gruppi femminili, i gruppi ASH programmati, che sarebbe il basket integrato, e successivamente verso il 7 settembre cominceremo anche col gruppo della pallavolo. Per quanto riguarda la Virtus abbiamo due gruppi per ogni categoria, under 19 e under 17, poi un gruppo under 15 e un altro di eccellenza in collaborazione con la Santa Rita, e un gruppo under 14 e due gruppi under 13. E poi ci saranno il nostro fiore all'occhiello, che saranno i ragazzi speciali della SH Baskin, che inizieranno la settimana prossima a fare attività in vista dei campionati futuri. Come detto, la polisportiva 74020 pallavolo inizierà la propria attività con le ragazze dal 7 settembre in poi. Dal punto di vista dell'allenatore abbiamo inserito Adriano Venuto, che è un allenatore che ha preso il patentino proprio quest'anno ed è un ragazzo che ci dà molto affidamento. Poi per quanto riguarda la squadra di allenatori rimane quella che è, perché squadra vincente il mio esercito non lo cambio con nessuno, guidato da Stefano Mineo per quanto riguarda il responsabile del settore maschile, e quest'anno sarà anche il responsabile del settore femminile. Roberta Stolo invece sarà responsabile del mini basket. Gli altri allenatori, Mario Saldi, Cottignoli e tutti gli altri rimarranno a lavorare con noi. Dopo i giochi del Mediterraneo riusciremo a vedere quale scuola, oltre all'Attanasio e all'Archimede, potrebbe utilizzare con i nostri gruppi, che sono parecchi, quindi hanno necessità di spazi.
0: E con questo ultimo servizio siamo arrivati al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti relativi ai giochi del Mediterraneo e non solo. Ancora grazie, buon proseguimento di giornata su Studio 100, come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. Ah, New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone! Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
0: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
4: Ah, tutto bene, signore?
0: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Oh. Helen?
1: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. Lo conosco.

0: conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
1: Nient'altro.
0: Bene.
2: Miss Ellen sembra innamorata, eh? Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
3: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
2: Prego.
3: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
2: Chester, allora, io prego, signor Bowen.
3: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
2: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Pinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
2: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
2: Se è vero è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
2: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
0: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
5: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
0: Dici davvero?
5: E facce di bronzo.
2: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
0: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
2: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
0: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao,
0: non ti vedo da un
6: Ciao, Jimmy. Bello oh, non sorgere. Ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
2: Beh, il primo atto è stato...
6: Salute, come stai,
0: bene, bella? Bene, tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
0: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
0: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
5: Grazie, signore, davvero
6: Chi è
5: sentito?
6: Questo orangutano?
2: Amico.
6: Un Tom Collins, prego.
0: Niente per me, grazie.
5: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
0: Coraggio, di che si tratta?
6: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra, è il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
2: No.
0: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
0: A Londra per le nozze?
5: Che onore.
0: Cara,
5: vuol dire che ci separiamo?
0: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
5: Da bere, figliuolo.
2: Con che mezzo andremo?
6: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
2: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
5: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
0: Possibile, e sono tanto felice.
6: Ellen.
0: Oh, ciao, Dick.
6: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
0: No, niente.
5: Ellen, chi è questo tipo?
0: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
5: Che cosa fa qui lei?
6: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
5: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
6: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
5: Questo è un insulto.
6: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
5: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
0: Mi ero scordata di
6: Ma si faccia così,
0: è la mia ragazza. Male.
6: Bisogna pensare ai bagagli.
0: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
5: Avrei tempo.
6: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
0: A Londra com'è la moda?
2: Non lo so, paga tu per favore.
6: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
2: Permetti?
0: Certo.
6: Tieni retto, va.
0: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
2: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
7: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
8: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
8: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
8: Ma certo. Addio, Ellen.
9: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John. Bill!
5: Oh, Ellen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
5: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
5: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dire?
5: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
6: Visitatori a terra.
0: Non devi andare adesso, addio.
5: Ma Ellen, io...
0: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
5: Ah,
0: eh?
5: Sì, cara, sì.
0: A presto.
9: Visitatori a terra. Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
10: Oh, mi mancherai, John.
6: Ciao, Pico.
0: Ciao, Jimmy.
6: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.
6: Oh, e divertitevi,
5: Oddio, Ellen.
6: Ciao, tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
5: Ciao,
6: ciao, cara. Arrivederci.
5: Ehi, chi sta salutando lei?
6: La mia ragazza, è quella là.
5: Quella è la mia.
6: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza.
5: Ma cosa fate? State fermi.
1: scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
6: Fermi ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma, oh!
0: Povero Jimmy.
6: Smettetela, basta, separatevi.
10: Che magnifica giornata.
0: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
10: Già.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
10: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
10: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
10: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. Beh, forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido a non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona.
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Eh sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso?
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese,
0: no? Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere.
2: Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
3: È un vero lord.
4: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Cablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
4: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
5: Già, Monsieur Bowen, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
5: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
5: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
2: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy. Sta salendo.
2: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
2: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
2: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
2: Già.
3: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
3: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
3: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
2: Molto lieta.
3: Felice di conoscerla, finalmente.
2: Ma è straordinario.
3: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
3: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
4: Al teatro come andiamo?
3: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
2: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
4: Conquiste di viaggio, John Brindley. Lo conosce?
5: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
4: Con Elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
2: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
4: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
2: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
4: Ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
2: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
3: Andiamo?
4: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
2: Oh, va bene, va bene.
3: Arrivederci.
2: Ciao, Edgar.
3: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
2: Grazie.
3: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
4: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
3: Che cravatta originale, eh?
4: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
6: Oh, tutti i giorni.
4: Mi scusi, credevo che fosse lui.
6: Ma guarda, grazie.
3: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
4: Sicuro.
3: A più tardi allora, salute.
4: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so io.
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no?
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no?
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: E perché non si parlano più?
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Allora lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
1: Già, e ora aggiungi pure 1 sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni.

0: Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
0: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
2: Ciao, fratello.
0: Alla coppia reale, viva!
2: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
2: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa.
1: Sì.
2: E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
2: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
2: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
2: A Chicago?
1: Abita là.
2: E lei abita qui?
1: Sì.
2: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
2: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
2: E ha spesso sue notizie?
1: Boh, per solito ogni 8 giorni.
2: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
2: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
2: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
2: Ah, e allora?
1: E appena avrai soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
2: Benone.
1: A lei non dispiace, vero?
2: Che cosa?
1: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
2: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
1: Già, ha ragione.
2: Buonanotte, Anna.
1: Buonanotte, Tom.
3: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
4: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
5: In forma, vecchio mio, in formissima.
4: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
5: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
4: No, tutto bene?
5: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
4: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
5: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
4: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
5: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
4: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
5: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
4: Fafaville.
5: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
4: Intesi, e adesso sganciati.
5: Mi sgancio.
4: Mi ha capito.
6: Cos'è tutta questa confusione?
2: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
6: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
2: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
6: Telefonagli e chiediglielo.
2: Spiritosa.
6: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
2: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
6: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
2: Si è fatto solo qualche risata.
6: Qualche risata?
2: Null'altro.
6: Ah. Oh.
2: Avanti. Buongiorno.
6: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
2: Come va?
6: Bene.
2: Ciao, John.
7: Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
6: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
7: Oh, magnifico, grazie.
2: A che ora è la sfilata?
7: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
6: Benissimo, da quanto non ti vedo.
7: Lo so, 4 giorni.
6: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
7: Certo, cioè spero di sì.
6: Perché?
7: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
6: Oh, ma vedrai di liberartela. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
7: Mi disimpegnerò.
6: Sai che ti trovo benone?
7: Ah, grazie.
6: Ti penso sempre.
7: E io penso tanto a te.
6: Come?
7: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
6: Cioè?
7: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.

0: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
1: La sfilata?
2: Oh, è già finita.
0: Aspetta, li faccio tornare.
2: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
0: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
2: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
0: Ma svelta, svelta.
2: Un minuto solo.
1: Cosa stai suonando?
0: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
1: E perché non la provate qui?
2: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
0: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
3: Le 4 del mattino.
0: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
2: E i nostri ultimi 2 numeri?
0: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
2: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
0: Abbastanza. Anna, scusami.
4: Sì?
0: Non scordarti di domani sera.
4: La prima, e come potrei?
0: Già, già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
4: Oh, Tom, non posso.
0: Non puoi? E perché?
4: Al mi telefonerà.
0: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
4: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
2: Prendiamo l'autobus, Andrew.
4: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
0: Oh, non fa niente, non fa niente.
3: A che ora domani?
0: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due, sì signora.
2: Alle 11? Per fare cosa?
0: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
2: Ma se hai detto che andavano bene?
0: Beh, voglio assicurarmene.
2: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
0: Di che cosa stai parlando?
2: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
0: Ma dov'è la chiave?
2: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
2: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
2: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
2: No, questo lo so.
0: Chi è?
2: È John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
2: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
2: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
2: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
2: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
2: Ah, oh, ne sarei giù lì. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
2: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Ellen, non scordare che niente conta come il successo.
2: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Oh, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Aspetta. Certo.
1: Me l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Sì,
1: tu
0: la strilli tanto perché ho detto che sei scema e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matta.
1: E ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho...

0: signor, lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata.

0: Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
1: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Helen, credo che siamo innamorati.
0: Sì, caro, lo so.
1: Che cosa faremo ora?
0: Non lo so.
1: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
0: Tu non sei felice?
1: Oh, lo sai bene.
0: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
1: Ma può accadere qualcosa.
0: Che cosa?
1: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
0: Qualcun altro?
1: Sì,

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Qui est?
1: Ça n'est rien, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale.

0: non mi ha chiamato.
1: Ah, sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
1: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
1: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo, ma lui guarì.
1: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
1: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
1: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
1: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
1: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
1: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
1: Le sembra il tipo che sia a casa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
1: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti, tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
4: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
6: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
4: No.

0: che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
1: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
0: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
1: Sai cosa penso?
0: No, cara.
1: Che non veda l'ora di rivederti.
0: Credi proprio? Sono a posto?
1: Oh, sembri un figurino.
2: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
4: Ah, sì, signore.

0: se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
1: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
2: Salve, James.
0: Buongiorno, Sara.
2: James, sei elegante e bello.
0: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
2: Con questo traffico oggi.
0: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
2: Vogliamo andare?
0: Permettimi.
1: James, no.
0: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
2: Credi si riconcilieranno?
1: Certo.
2: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
1: Così potrai sposarti e star tranquilla.
2: Sì.
1: Avanti.
3: Buonasera.
1: Edgar.
3: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
1: Oh, dunque.
3: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
1: Sposato?
3: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
1: Bene, bene, bene.
3: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
1: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
3: Oh, cielo, un bel guaio.
1: Già, vero?
3: Ma lei ne sembra soddisfatto.
1: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
3: No, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
1: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
3: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
1: Si mantenga. Oh.
3: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
1: Cos'è domani?
3: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
1: Grazie.
4: Secondo atto, signor Bowen.
3: Pronto.

at my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Helen! Helen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh! Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisbegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
2: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
2: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tom.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasseresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: mia,
1: sei tu.
0: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah, no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Ne vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: me oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
1: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese? Non possiamo aspettare tanto, ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile e quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, tu?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
3: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
3: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
3: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
3: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, scusatemi, cara.
3: Permesso? Permesso?

0: cara, ¿eh?
1: ¿Cómo?

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti, Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva, allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: Che siamo stanchi e per dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
7: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
9: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi siamo pronti a lottare.

0: lavorare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere, sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
2: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
3: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
4: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
5: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve è avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, Leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: I 450 metri in radio a chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'interruzione.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: Eh certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Pronto! No! Pronto! Ma perché?

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so.

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi.

0: allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. Scappai, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
0: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
0: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.